0: Per il fatto che abbiamo le bollette più care d'Europa.
1: Il governo fa cassa sulle accise, l'attacco dei 5 Stelle, mentre la Premier è immobile sui dazi.
2: L'economia italiana è ferma e mentre le imprese italiane aspettano ancora i 25 miliardi che aveva promesso l'anno scorso, arriva una nuova ondata di dazi da Trump.
1: Meloni festeggia se stessa ma ha reso l'Italia più povera. Per Verdi e Sinistra l'esecutivo ha fallito sul fronte sociale, economico ed energetico.
3: Veniamo alla cronaca, il delitto di Garlasco si scava nella vita di Andrea Sempio, spuntano quelle chat nel forum online Club di Seduzione Italiana in cui parlava di un'ossessione per una ragazza durata 2 anni fra i 18 e i 20 anni. Nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita, scriveva Andrea Sempio, non si tratta di Chiara, spiegano invece i suoi legali che valutano di chiamare a testimoniare la ragazza di cui si sarebbe invaghito per dimostrare appunto che non si tratta di Chiara Poggi. In attesa fra un attimo di collegarci con Elisa Dossi per tutti gli aggiornamenti. Passiamo allo sport, prima la pole position, poi la vittoria al Gran Premio di Miami sulle note dell'inno di Mameli e la dedica all'amico Alex Zanardi, la vittoria appunto di Kimi Antonelli che ha trionfato sul circuito americano. Magari riusciamo anche a vedere le immagini. No, mi dicono dalla regia che non ci riusciamo. Andiamo avanti con il tennis, con l'impresa di Jannik Sinner a Madrid che batte in 2 set in appena 57 minuti Alexander Zverev. Su questo Isabella Schiavone.
4: Meno di un'ora per diventare il primo giocatore nella storia a vincere 5 Master 1000 consecutivi. Una partita che quasi non è il tempo di diventare una partita. A Madrid, Jannik Sinner batte Alexander Zverev 6-1, 6-2 in 57 minuti e 34 secondi. Una stagione che ormai chiede quasi uno sforzo di attenzione. Non abituarsi, perché il rischio seguendo Sinner è questo. Guardarlo vincere, come se fosse normale. Entra in campo, fa il suo lavoro, resta dentro ogni punto, concede poco alla scena. Non alza il volume. Non cerca il gesto da ricordare, sembra soltanto fare la cosa giusta, una volta dopo l'altra. La serie comincia a novembre con Parigi-Bercy, poi arrivano Indian Wells, Miami, Monaco e adesso Madrid. 5 Master 1000 di fila, nessuno prima di lui.
5: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo. Io come giocatore e il mio gruppo dietro che mi sta continuando a spingere nella direzione giusta.
4: Contro Zverev, sconfitto ora 10 volte in 14 sfide, Sinner costruisce la distanza punto dopo punto, senza sforzo. Per lui è il 28esimo titolo in carriera, il terzo sulla terra battuta. È storia del tennis, scritta con la consueta economia di gesti del numero uno del mondo.
3: E allora ripartiamo con Elisa Dossi, il delitto di Garlasco, le novità le abbiamo appena sentite, ripartiamo appunto da quelle chat che sono venute fuori, quelle parole di Andrea Sempio, si scava appunto nella sua vita i legali, Elisa, che sarebbero pronti a dimostrare che si tratta di un'altra ragazza, che Andrea Sempio non parlava di Chiara Poggi, dici di più.
6: Eh sì, è proprio così. Sono, diciamo, non delle prove, perché al momento non si sa ancora che cosa ci sia agli atti in questo nuovo capo di imputazione, Adele, in cui, lo ricordiamo, Andrea Sempio sarebbe l'unico omicida di Chiara Poggi e l'avrebbe ammazzata per un no, per un rifiuto a delle avance. Ebbene, che cosa spunta da queste chat che, quando sono emerse, ci siamo anche interrogati noi, ci siamo detti sono al limite del voyeurismo, però ve ne diamo conto intanto, nell'attesa di scoprire quelli che poi saranno gli atti del tribunale. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata un'ossessione di quasi 2 anni, è stato un periodo oscuro della mia vita tra i 18 e i 20 anni, dice Andrea Sempio in questo forum di seduzione. Poi parole pesanti sugli stupri, insomma una serie di aspetti, però rispetto a questa ragazza di cui lui dice ho avuto per lei un'ossessione per 2 anni, ebbene la sua avvocata Angela Taccia dice è un'altra ragazza, io ero nella sua compagnia all'epoca, so benissimo chi è, e gli avvocati sembrano pronti anche a portarla come testimone. Naturalmente bisognerà vedere poi come evolverà il processo, Adele. E nel frattempo noi ci troviamo a Bollate, dove, lo ricordiamo, è in carcere Alberto Stasi che sta finendo di scontare la sua pena, ma per il quale potrebbe aprirsi la strada verso una possibile revisione del processo. Ci vorranno mesi, ci hanno detto i suoi legali, però insomma stanno vedendo quanto loro auspicavano, mentre continuavano a ribadire nei mesi scorsi a

0: in tutti questi anni la sua innocenza. Ricordiamo anche che c'è la posizione della famiglia Poggi, Adele, che in tutti questi anni, o meglio da quando è stato riaperto il caso, ha costantemente ribadito che per loro il colpevole è uno e si trova in carcere. Abbiamo incontrato Dario Redaelli, che è il consulente tecnico della famiglia Poggi, colui che si è occupato proprio anche della ricostruzione del delitto per conto della parte civile. E Dario Redaelli ci ha detto: noi non siamo convinti della ricostruzione che è stata fatta dai PM con Andrea Sempio, che avrebbe aggredito Chiara al piano terra e poi l'avrebbe portata sulle scale, dove le avrebbe inferto gli ultimi colpi, quei 4-5 colpi letali, quando lei già era priva di sensi. Se sei d'accordo, sentiamo un istante le sue parole.
1: Sentiamo.
2: Questi 4-5 colpi vibrati in porzione direi occipito parietale sinistra, che però su quella scena del crimine, una scena ovviamente oltretutto molto ristretta da un punto di vista geografico, mi passi questo termine, non hanno lasciato delle tracce specifiche, perché non ci sono tracce da castoffa, quindi tracce da brandeggio, e non ci sono neanche degli schizzi ematici che possano indicare oggettivamente un'azione lesiva di questo tipo.
0: Ecco, sì. ci ha detto che non c'è sangue sui primi 4-5 gradini, quindi dal suo punto di vista appunto al momento la ricostruzione non starebbe in piedi. Chiaramente siamo tutti in attesa di scoprire quelli che sono proprio gli atti alla base di questo capo di accusa, che cosa hanno raccolto gli inquirenti in questo lungo anno di indagine e poi naturalmente negli anni precedenti, proprio per capire su cosa si basa questa nuova ricostruzione.
1: Elisa, ti trattengo ancora un attimo per tornare su quelle che sono state le dichiarazioni proprio a Rai News dell'avvocato di Stasi. Abbiamo parlato per 15 anni della chiamata di Alberto al 118. Ecco, vogliamo circoscriverle queste dichiarazioni?
0: Sì, lui lo ha proprio detto dopo che ieri uscivano queste parole di Andrea Sempio su questo forum, su cui avrebbe scritto tra i 18 e i 20 anni, dunque in un periodo abbastanza a ridosso dell'omicidio di Chiara Poggi. Chiaramente staremo a vedere, nel senso, questi sono i commenti dell'avvocato di Alberto Stasi che difende il suo assistito e che però ci ha chiaramente spiegato quella che è la sua posizione, dicendo che auspica una revisione del processo con prudenza, che per studiare tutto e avviare questo tipo di percorso ci vorranno sicuramente non un anno, ma sicuramente almeno dei mesi, però appunto come lui siamo tutti in attesa proprio di scoprire che cosa ci sia alla base delle ricostruzioni dei PM, di chi indaga. Queste frasi nello specifico

0: Costruzione di un tunnel e poi nel sud del Libano la situazione drammatica che sta vivendo la popolazione e il sistema sanitario messo naturalmente a dura prova. C'è Veronica Fernandez a Beirut. Veronica, veniamo da te.
1: Sì, Adele, per guardare una fotografia completa del Libano ci sono tutti i dettagli di cui parlavi. Quello che colpisce nelle ultime ore è l'intensità dei bombardamenti israeliani che ci sono stati nel sud del Libano. Ci sono stati come sempre gli ordini di evacuazione anche ieri per 11 villaggi. E questo che cosa significa per gli abitanti? Significa che c'è pochissimo tempo per lasciare le loro case, per lasciare tutto quello che hanno e iniziare a spostarsi ovviamente verso nord, perché questo è preludio di bombardamenti israeliani. Quello che è successo ci sono i bombardamenti, viene raso tutto al suolo e c'è un'ampia fascia, l'abbiamo raccontato più volte, del sud del Libano che è resa prima inaccessibile, poi completamente inabitabile per chi era residente, per gli abitanti. Noi abbiamo incontrati molti qui a Beirut che ci raccontano di non avere nemmeno idea di che cosa sia successo nei loro villaggi, di che cosa resti delle loro case. Cercano disperatamente le immagini satellitari per farsi un'idea se c'è qualcosa, se resta una casa in piedi, se ci sono gli alberi, perché vogliono immaginare un ritorno, ma mancano completamente i punti di riferimento. È uno scenario che è una certa misura per il vuoto che resta, ricorda appunto quello di Gaza. Poi c'è tutta la questione degli sfollati che dicevamo si sono spostati verso nord, che vivono in condizioni di indigenza materiale ma anche mentale, sono terrorizzati dal fatto di avere perso tutto, di non avere una prospettiva, e adesso le loro condizioni proprio pratiche sono anche peggiorate, perché è uscito un report delle Nazioni Unite secondo cui oltre 1 milione di persone, 1.200.000, sono a rischio crisi alimentare acuta. Questo appunto è il contesto in cui il Libano da una parte si prepara a nuovi colloqui negli Stati Uniti con Israele e poi guarda anche alla prospettiva dei colloqui o del filo negoziale, che sappiamo essere molto sottile, che c'è tra gli Stati Uniti e l'Iran. Che cosa è successo nelle ultime ore? Anche in questo caso il Libano è protagonista, perché l'Iran ha fatto avere agli Stati Uniti una sua nuova proposta in 14 punti, suddivisa sostanzialmente in tre fasi. La prima prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della guerra. Una condizione che ha posto l'Iran è quella che vengano interrotti anche questi bombardamenti israeliani sul territorio libanese. Ricordiamo, sarebbe in vigore, ma solo sulla carta, un cessate il fuoco. E poi solo nella seconda fase si andrà a parlare del nucleare iraniano. In questo senso, con la sospensione del programma, l'Iran si avvicina al tempo che era richiesto dagli Stati Uniti. E poi terza fase invece sarà quella di concertare una sicurezza con gli altri paesi del Golfo.
0: Veronica, grazie. Rifacciamo il punto con te alle 8, anche con Paolo Cappelli. Grazie intanto. E dunque facciamo una cosa molto particolare questa mattina. Vi portiamo alla grotta di Lourdes. Il 68° pellegrinaggio internazionale dell'Ordine di Malta, ci sono 44 paesi rappresentati, 7.500 persone fra quei 44 paesi. Ci siamo appena stati con Veronica Fernandez, nonostante il conflitto c'è anche in Libano, anzi dovrei dire a maggior ragione per via del conflitto, un significato in più. Buongiorno a Carlo Vitalini Sacconi, Ordine di Malta. Eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, eccoci collegati. Ripartiamo proprio dal significato. Abbiamo visto i numeri, me li lasci sottolineare ancora una volta, 7.500 persone, fra cui 1.300 malati. C'è un significato ancora più pregnante, vista la situazione che si sta vivendo, essere lì in questa giornata.
2: Un significato profondo, un significato, una grande attestazione di fede, di servizio delle oltre 7.500 persone menzionate, 1.700 sono gli italiani, 1.300 sono i signori ammalati da tantissime nazionalità che si riuniscono qui in preghiera e nel pieno del carisma dell'Ordine di Malta, della Tuitio Fidei e dell'Obsequium Pauperum, quindi il connubio tra il servizio verso il prossimo e l'esercizio della nostra fede. Ecco. E, giunge così al termine. Io in questo momento mi trovo, potete vedere alle mie spalle la grotta di Lourdes, ove è posta l'iconica statua della

0: della Vergine, a ricordo dell'apparizione dell'Immacolata Concezione alla
1: pastorella.
0: Ecco, la
1: posso interrompere un attimo, anche insomma, restando su questa immagine che ci sta mostrando brevemente. Saluto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24 sul canale 48.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Good Girl and Good Girl Jasmine Absolute. The new feminine fragrance, Carolina Herrera.
2: Con Kinder Fetta al Latte ogni abbraccio è sorprendente, come quello tra il gusto della dolce pesca e la vivace maracuja unite alla fresca crema al latte di sempre. Per un nuovo gusto, tutto da scoprire. Kinder Fetta al Latte, abbraccia un nuovo gusto.
3: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, c'è Iovis Flaconcini. Con miliardi di probiotici, fermenti di generi, specie e ceppi diversi, rinforza l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica come te.
4: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video e lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggioretta annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
5: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
6: Sei soddisfatta della nuova doccia?
7: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
6: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
8: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
6: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
8: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
9: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
10: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione Minecraft, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
12: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.

0: Milano Nerazzurra in festa per il 21esimo scudetto vinto dall'Inter con 3 giornate di anticipo grazie al successo per 2-0 sul Parma. A Miami Kimi Antonelli dedica la sua terza vittoria consecutiva ad Alex Zanardi. Tennis, Sinner nella storia, vince a Madrid il 5° Master 1000 consecutivo. Caso Garlasco, in un forum online Sempio scriveva della sua ossessione per una ragazza. I difensori, non era chiara, mercoledì l'interrogatorio. Picchiata dal compagno davanti alla figlia di 4 anni, vagava per Napoli col volto insanguinato, l'uomo già denunciato è stato arrestato. Tensione a Trieste per la vertenza StarTech, stipendi non pagati e incendi. A Bologna la SNAT assume 800 lavoratori a tempo indeterminato. Questi titoli di Buongiorno Italia di lunedì 4 maggio, ben ritrovati con l'informazione del mattino a cura della TGR. Siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli e da quelli di Milano, dove c'è Chiara Merico. Chiara, buongiorno, un inizio di puntata un po' inconsueto, ma è stata una domenica da incorniciare.
1: Sì, Andrea, buongiorno a te, ben trovato, e buongiorno anche a chi ci sta seguendo da casa. Iniziamo appunto questa puntata di Buongiorno Italia.

0: Italia la prima della settimana in maniera inconsueta, perché è stata una domenica da ricordare per gli appassionati di sport, anzitutto per i tifosi interisti. Vediamo la festa in Piazza Duomo ieri. L'Inter, grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma, si è aggiudicata il 21esimo scudetto della sua storia con 3 giornate di anticipo. La festa dei tifosi nerazzurri è andata avanti fino a tarda notte per le strade di Milano. Allora ascoltiamo le voci dei tifosi, la loro gioia.
1: Indimenticabile, indimenticabile.
2: Quali sono i momenti che l'hanno più emozionata?
1: Tutti.
2: Un gol su tutti.
1: Anche l'ultimo. Ormai ogni gol è un'emozione.
3: Chi è l'uomo scudetto di questa Inter?
4: Christian Kivu ha ripreso l'Inter che era morta dopo una sconfitta in finale di Champions devastante.
5: Sono la squadra più bella d'Italia. L'unica cosa che mi viene in mente.
1: Forza Inter! Forza Inter!
6: Kivu ha fatto un lavoro fantastico.
3: Avresti mai detto ad agosto, quando è arrivato Kivu con questo ex giocatore dell'Inter, vinciamo lo scudetto?
6: No, non ci avrei mai sperato, però alla fine ce l'abbiamo fatta e è bellissimo.
0: In Formula 1, terzo trionfo consecutivo per il giovanissimo pilota italiano Kimi Antonelli. A Miami il 19enne bolognese ha dedicato la vittoria ad Alex Zanardi. Domani funerali a Padova per l'ex pilota e campione paralimpico. Ma vediamo sulla vittoria di Kimi Antonelli il servizio di Sandro Iacobini.
7: Bandiera a scacchi per Andrea Kimi Antonelli, che festeggia sul tracciato cittadino di Miami la sua terza vittoria di fila. Il giovane talento italiano non vuole smettere di sognare e far sognare. La solidità mostrata dal classe 2006 di Bologna non sembra appartenere a un 19enne al suo secondo anno di Formula 1, ma tant'è. E seppure il team principal della Mercedes Toto Wolff predica calma, questo successo in Florida non lascia alcun dubbio. Antonelli è sempre più leader del mondiale e guida la classifica piloti con 100 punti, seguito dal compagno di squadra Russell, quarto al traguardo. Sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, che hanno cercato invano di mettere pressione a Kimi. Delusione per le due Ferrari. Gli sviluppi portati a Miami lasciavano sperare a ben altro risultato. Leclerc aveva in mano il gradino più basso del podio, ma nel finale ha dovuto dire addio ai sogni di gloria per un testacoda. Ho sbagliato e ho gettato tutto nel cestino, ha detto il monegasco al termine della gara. Sesta posizione per lui, davanti all'altro ferrarista Lewis Hamilton, che in questo fine settimana è sempre stato dietro al compagno di scuderia e non poteva ottenere di più. Prossimo appuntamento in Canada sul circuito di Montreal il 24 maggio.
0: Colori italiani in festa anche nel tennis. Jannik Sinner entra nella storia con la vittoria al torneo Master 1000 di Madrid. Il servizio di Isabella Schiavone.
8: Meno di un'ora per diventare il primo giocatore nella storia a vincere 5 Master 1000 consecutivi. Una partita che quasi non ha il tempo di diventare una partita. A Madrid, Jannik Sinner batte Alexander Zverev 6-1, 6-2 in 57 minuti e 34 secondi. Una stagione che ormai chiede quasi uno sforzo di attenzione. Non abituarsi, perché il rischio seguendo Sinner è questo: guardarlo vincere come se fosse normale. Entra in campo, fa il suo lavoro, resta dentro ogni punto, concede poco alla scena, non alza il volume, non cerca il gesto da ricordare, sembra soltanto fare la cosa giusta una volta dopo l'altra. La serie comincia a novembre con Parigi-Bercy, poi arrivano Indian Wells, Miami, Monaco e adesso Madrid. 5 Master 1000 di fila, nessuno prima di lui.
9: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo. Io come giocatore e il mio gruppo dietro, che mi sta continuando a spingere nella direzione giusta.
8: Contro Zverev, sconfitto ora 10 volte in 14 sfide, Sinner costruisce la distanza punto dopo punto, senza sforzo. Per lui è il 28esimo titolo in carriera, il terzo sulla terra battuta. È storia del tennis, scritta con la consueta economia di gesti del numero uno del mondo.
0: Le notizie sportive e soprattutto la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter sono in primo piano anche sulle prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi vediamo il Corriere della Sera, la grande fotonotizia, grande festa per l'Inter campione, scudetto numero 21, la gioia in Piazza Duomo, ma l'apertura è sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente, missione di Rubio del segretario di Stato degli Stati Uniti per incontrare il Papa e Meloni, e Trump annuncia: libererò le navi bloccate a Hormuz. Stessa scelta per Repubblica, che titola appunto su questa dichiarazione di Trump e specifica: il presidente degli Stati Uniti avvia Project Freedom, un'operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati.

0: avvisa portiamo soccorso agli equipaggi dei paesi non in guerra. In taglio medio, Stati Uniti, mano tesa al Papa, l'incontro del segretario di Stato Rubio con Leone XIV il prossimo 7 maggio. La stampa sceglie sempre di titolare su Trump, ma con un taglio differente. Nuovo sgarbo del presidente degli Stati Uniti a Meloni, l'endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma. Le diplomazie sono al lavoro per un incontro con la Premier, e di spalla invece il sondaggio, italiani angosciati dal caro vita, e il caro vita in primo piano anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che punta sulle conseguenze della guerra per quanto riguarda i tassi di interesse e quindi i mutui. L'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, il fisso invece è più concorrenziale, le banche ampliano l'offerta sul green. Conseguenze economiche della guerra sono anche sui giornali locali, in particolare per quanto riguarda la stangata sui prezzi dei carburanti. Il petrolio è sempre su quotazioni molto elevate, questa mattina il Brent supera i $108 al barile, e con il taglio delle accise si infiammano i prezzi della benzina, dei carburanti, superati 2 euro nel weekend del 1° maggio. L'aumento ha sfiorato i 10 centesimi al litro, titola l'Adige, e oggi sono attesi ulteriori rincari. Ed ora noi torniamo al centro-sud da Andrea, continuiamo a parlare di violenza sulle donne.
1: Sì, perché una donna è stata aggredita e picchiata in strada, è accaduto a Napoli, Alessandro Di Liegro. Le percosse purtroppo sono avvenute davanti alla figlia di soli 4 anni.
2: E non era neanche la prima volta che la bambina assisteva alle violenze che il padre, un 27enne peruviano, infliggeva alla compagna, una 25enne connazionale, che aveva denunciato l'uomo già lo scorso anno, ma nulla era accaduto, con le aggressioni che sono continuate sino a che lei, con la testa e il volto sanguinante per le percosse subite, persino con l'utilizzo di uno smartphone, stremata, esce di casa con in braccio la figlia. Camminando in strada incrocia una pattuglia dei carabinieri, i militari si fermano, l'aiutano, chiamano il 118 che la porta all'ospedale del Mare, dove è ricoverata per le ferite in codice rosso ma non in pericolo di vita. Intanto racconta tutto ai carabinieri, che rintracciano l'uomo e lo arrestano per maltrattamenti e tentato omicidio. La bambina è stata affidata alla nonna materna.
1: Altre notizie da Napoli le leggiamo al touchscreen con la nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del dorso napoletano della Repubblica. Turisti tedeschi aggrediti, picchiati e rapinati mentre tornavano al bed and breakfast. Ci spostiamo sulla cronaca di Roma de Il Messaggero. Lite sfocia nel sangue, lei lo accoltella al petto, i vicini sotto shock, la donna arrestata per tentato omicidio. Andiamo a leggere il titolo di un altro quotidiano, il Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce. Scontro tra tifosi e bombacarte in due, gravi, e perdono le dita. Il caos prima di Squinzano, Leverano nel campionato di promozione. E adesso, Chiara, torniamo da te a Milano per parlare ancora di Garlasco.
0: Sì, in attesa della convocazione in procura per Andrea Sempio, prevista per dopodomani, spuntano i messaggi pubblicati dall'indagato su alcuni forum online, ma ci dice di più dallo studio Davide Gangale.
3: Un'ossessione amorosa che avrebbe tormentato Andrea Sempio per 2 anni, tanto da fargli scrivere online: nessuna ha mai avuto un impatto così dirompente, e poi commenti sugli stupri come dimostrazione pratica della forza del maschio. L'odio dunque per un approccio sessuale rifiutato sarebbe questo il motivo, secondo la procura di Pavia, che avrebbe spinto Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. Per i suoi difensori però non era chiara la persona di cui Sempio si sarebbe invaghito, e questa ragazza potrebbe essere chiamata a testimoniare. Il DNA sulle unghie della vittima, le telefonate a casa Poggi e l'impronta 33 sul muro della villetta, proprio quella traccia, ora viene considerata l'ultimo gesto dell'assassino. Sempio è atteso per l'interrogatorio mercoledì, nelle prossime ore deciderà se rispondere oppure no ai pubblici ministeri.
0: Ancora cronaca dalla Lombardia, leggiamo la prima pagina del Giorno, edizione Milano Metropoli. La fotonotizia e i sogni spezzati di Alex e Sara: perdono il controllo dello scooter e finiscono in un fossato, 2 giovani morti. Poi dal Giornale di Brescia invece leggiamo questa notizia che riguarda un incidente nel lago, morto il 16enne nel Garda, l'appello della famiglia, il fratello del ragazzo: giovani, usate sempre la testa. E poi dal Mattino di Padova invece leggiamo la notizia di un giovane batterista padovano di 24 anni scomparso nella tournée. Il musicista era in Ungheria per un concerto e gli altri membri del gruppo hanno denunciato la sparizione una volta rientrati in Italia. Invece dalla Gazzetta di Carpi la notizia di un uomo scomparso in Sardegna ed è stato purtroppo trovato morto dopo 5 mesi.

0: era stato cercato per 2 settimane, non se n'era più saputo nulla, ora il ritrovamento del cadavere. Ci spostiamo ora a Trieste, dove c'è apprensione per il futuro dell'azienda di componentistica StarTech, dove i 320 dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio. Nei giorni scorsi nello stabilimento ci sono stati anche 2 incendi, forse di origine dolosa, ma ci dice di più da Trieste Livia Liberatore.
1: Una persona incappucciata ha dato fuoco a un albero davanti allo stabilimento e alla cabina del metano all'interno della struttura. 2 incendi fanno salire la tensione alla StarTech di Trieste, azienda di alta tecnologia al centro delle cronache dopo il mancato accredito degli stipendi di aprile a 320 dipendenti. L'amministratore unico ha garantito il saldo delle retribuzioni per oggi, ma a preoccupare è soprattutto l'uscita di scena dei soci che costituivano l'intero capitale sociale. Oggi intanto l'atteso confronto in videoconferenza sulle prospettive future dell'azienda tra la proprietà, l'amministratore e il Ministero delle Imprese, Regione e Confindustria.
0: E una notizia positiva sul fronte del lavoro ci arriva invece dalla provincia di Modena, dove 800 lavoratori delle cooperative finora in appalto esterno sono stati assunti dal colosso della logistica SNAT. L'accordo proprio nel giorno della festa del lavoro. Ci aggiorna da Bologna Lucia Voltan.
2: Da precari a dipendenti, la buona notizia riguarda 800 lavoratori finora impiegati dalle cooperative in appalto esterno che sono stati internalizzati, così si dice, dai colossi SNAT e SNAT Logistica, che hanno sede a Campeggine, a Castelnuovo di Sotto, siamo nel Reggiano. L'assunzione a tempo indeterminato è frutto di un'intesa siglata tra le 2 aziende e la FIT CISL, un accordo storico che lancia un messaggio potente: si può fare buona logistica facendo crescere un'impresa e il futuro di chi lavora in questo comparto. Questo il commento del sindacato. L'accordo prevede un percorso triennale verso la piena applicazione del contratto nazionale della logistica, con aumenti graduali, welfare e sanità integrativa.
0: E noi ora torniamo al centro-sud da Andrea, perché ci sono sviluppi nel giallo di Pietracatella.
3: Parliamo del duplice avvelenamento mortale da ricina. Oggi nuovo sopralluogo in casa delle vittime da parte della polizia scientifica. Fabrizia Ralla, da Campobasso, facciamo con te il punto sull'inchiesta.
4: Alle 10 l'attenzione sarà di nuovo tutta sulla casa di famiglia a Pietracatella, sequestrata dal 28 di dicembre, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, deceduta in ospedale dopo la figlia Sara. La scientifica acquisirà cellulari, tablet, ma anche altri dispositivi appartenuti alle vittime. Lo ricordiamo che si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso intanto Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, è stato ascoltato dagli inquirenti per 5 ore, per la terza volta, sempre come teste. Un centinaio le persone che sono state sentite sinora, compresa Alice, che come il padre è parte offesa. Sul suo telefono, acquisito dagli inquirenti, annotazioni sui pasti consumati in quei giorni tra Natale e Capodanno, da capire, e questo è uno dei tanti punti da chiarire, se parte delle pietanze siano state preparate non in casa ma altrove.
3: Leggiamo altre notizie al touchscreen dai siti del TGR. Qui siamo sul sito della TGR Sicilia. Una Molotov nel cantiere dell'ex mattatoio di Santa Elisabetta. Trovate una bottiglia di plastica piena di benzina e una catena con lucchetto, indagano i carabinieri. Dal sito della TGR Lazio invece, rissa nel carcere di Frosinone, feriti 5 agenti ad affrontarsi. 2 gruppi rivali che hanno utilizzato sgabelli e coltelli rudimentali. Il SAP, situazione di forte tensione. Restiamo nel Lazio, cambiando argomento. Purtroppo nelle ultime ore ancora vittime di incidenti stradali. Noi andiamo in diretta da Alessandro Banfo, che si trova sulla via Flaminia. Alessandro, in un altro punto critico per la sicurezza.
5: Sì, lo vedete, si tratta di una delle arterie più trafficate di Roma. Noi arriviamo da un ennesimo weekend di sangue sulle strade della regione. In meno di 24 ore 2 gravi incidenti con 2 morti. A Nettuno uno scontro violentissimo tra 2 moto e un'auto. I 2 centauri, padre e figlio, originari di Lavinio, viaggiavano affiancati l'un l'altro quando un'auto che li precedeva ha svoltato improvvisamente a un incrocio. È stato impossibile evitare l'impatto. È morto il 46enne Vincenzo Zinna, la sua moto spezzata in 2. Il figlio, 17enne, è stato sbalzato dalla sua moto per oltre 30 metri, trasportato d'urgenza in elicottero e ricoverato al San Camillo di Roma, ma per fortuna

0: non rischia la vita. L'altro grave incidente sul grave raccordo anulare, un'auto si ribalta in un incidente autonomo. A quel punto due automobilisti vedono la situazione, si fermano per prestare soccorso, ma proprio in quegli attimi concitati arriva un'altra macchina nella carreggiata interna e investe uno dei soccorritori. La vittima è un 35enne, per lui non c'è stato nulla da fare. Altri tre feriti lievi. Sul caso indaga la polizia stradale per capire cosa sia successo esattamente in quel punto. Da Roma è tutto, vi restituisco la linea.
1: E noi torniamo a Milano da Chiara per altre notizie.
2: A Firenze è aperta un'inchiesta per omicidio colposo dopo la morte di una giovane di 24 anni avvenuta poche ore dopo il parto. Cosa sappiamo finora? Lo chiediamo a Ilaria Esposito in collegamento da Firenze.
3: La donna, dopo un travaglio spontaneo, aveva dato alla luce un bambino in salute, ma dopo è subentrata una prima emorragia con un intervento in sala operatoria e il ricovero in ginecologia. Poi un'altra fatale, il compagno della 24enne morta all'ospedale di Torregalli, un 31enne fiorentino, ha sporto dunque denuncia. La procura indaga per ora contro ignoti per omicidio colposo. Nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia, accertamenti interni sono in corso da parte dell'azienda sanitaria che ha notificato il decesso al Sistema Nazionale di Sorveglianza della Mortalità Materna. La stessa ASL ha precisato che sono stati applicati tutti i protocolli previsti in emergenze simili.
2: Ancora cronaca dalla nostra rassegna stampa digitale. La nuova Ferrara, scontro frontale tra due auto, muore 67enne, grave il marito, e poi un altro incidente in moto per vedere la partita del figlio, il papà muore, la mamma ferita. Da Libertà di Piacenza invece insulti e violenze a scuola, casi di cronaca che coinvolgono giovanissimi, indagate le baby bulle, due ragazzine di 15 e 16 anni avrebbero preso di mira due coetanee. Poi dal Messaggero Veneto, edizione Pordenone, memoria e riconoscenza, migliaia di friuliani nella cerimonia alla caserma per il ricordo del terremoto del 1976, la presenza del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Andiamo ora in Valle d'Aosta perché il presidente della regione Renzo Testolin è decaduto dalla carica. La sua elezione sarebbe stata irregolare, ma ci spiega perché. In collegamento d'Aosta Andrea Sansovini.
4: Eletto lo scorso autunno, è stato dichiarato decaduto dal Tribunale Civile perché ineleggibile secondo una legge regionale sui limiti di mandato in giunta. A presentare ricorso contro l'elezione del presidente dell'Union Val d'Autun erano stati due consiglieri di opposizione. Intanto si profila il ricorso di Testolin alla sentenza che avrebbe l'effetto di sospendere la sua decadenza dall'incarico, almeno fino al pronunciamento del giudice d'appello. Se ciò non avvenisse, entro 60 giorni il Consiglio regionale, che in Valle d'Aosta elegge il presidente, dovrà costituire un nuovo governo, pena la fine della legislatura.

0: noi facciamo il punto con Antonello Cassano da Bari. Antonello, anche preoccupazione proprio nel capoluogo in vista degli imminenti festeggiamenti per San Nicola.
1: Sì, 5 sparatorie e 2 omicidi nelle ultime settimane. Riesplosa a Bari la guerra di mafia proprio mentre la città si prepara all'evento più sentito e affollato dell'anno, i 3 giorni di festa di San Nicola. Rafforzati i controlli nel centro storico. Questa mattina in prefettura si terrà una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Guerra di mafia che coinvolge anche altre città come Bisceglie. L'ultimo agguato ha causato la morte di un cameriere 62enne ucciso mentre era al lavoro in un ristorante. Caccia ai killer, si cerca tra le fila di un'organizzazione criminale barese. Potrebbe trattarsi di una resa dei conti tra i clan rivali che controllano il territorio.
0: In Abruzzo ora sul Gran Sasso un rifugio è stato completamente distrutto da una slavina. Ci colleghiamo con Roberta Mancinelli. Roberta, diciamo subito che è stata evitata una tragedia perché fortunatamente il rifugio era vuoto.
2: Proprio così, ma se ci fossero stati ospiti, oggi parleremo di una Rigopiano bis. Sono state le parole del sindaco di Fano Adriano sull'accaduto del rifugio del Monte lungo il sentiero Italia. Non restano ora che macerie, proprio come l'hotel di Farindola, dove nel 2018 persero la vita 29 persone. Impressionanti le immagini, vedete, sono realizzate con un telefonino. Siamo a 1650 metri sul Gran Sasso Teramano. Nel caso di Fano Adriano l'accesso era stato vietato in attesa di lavori che prevedono anche lo spostamento e la ricostruzione della struttura in un'area più sicura. Proprio per evitare ulteriori pericoli, il primo cittadino ha disposto l'interdizione dell'area, vietando il passaggio degli escursionisti a causa dell'instabilità del manto nevoso. A voi.
0: Restiamo in Abruzzo, leggiamo il titolo d'apertura del quotidiano Il Centro. Ritrovato il disperso in vetta, l'uomo raggiunto in autonomia i soccorritori, nottata al freddo facendo stretching, Gran Sasso in 900 sulle piste per l'ultima sciata stagionale. Andiamo adesso sul sito della TGR Puglia. Disagi ieri alla circolazione ferroviaria, linea Caserta-Foggia, circolazione sospesa tra Monte Calvo e Ariano Irpino. Lo stop per accertamenti dopo che un uomo è stato investito da un convoglio, potrebbe essersi trattato di un suicidio. Qui invece siamo sulla prima pagina del quotidiano La Nuova Sardegna, apertura dedicata, come anche ci diceva Chiara, un po' alla preoccupazione, alle conseguenze economiche della guerra, caos carburanti, ENAC lancia il preallarme, il presidente dice scorte in calo e costi elevati, ovviamente preoccupazione sull'isola sia per la stagione turistica che per il diritto stesso alla mobilità dei cittadini. Leggiamo ancora un titolo da Il Mattino, l'assalto in costiera amalfitana Positano, allarme overtourism, ingorgo di pedoni nelle strade. E adesso noi invece andiamo in Calabria per un'altra storia. A Catanzaro la Guardia di Finanza ha denunciato per contraffazione un uomo che aveva provato a trasformare una Toyota in una Ferrari. Stemmi, loghi, parti meccaniche e interni erano stati sostituiti con prodotti apparentemente uguali a quelli della casa di Maranello. Poi l'auto era stata messa in vendita sul web come una Ferrari F355 GTS. L'auto è stata sequestrata e le componenti sono state distrutte. E non è andata meglio, Chiara, ad un rapinatore a Torino.
3: Un rapinatore trasformista che riusciva a sfuggire, riuscito almeno per un po' a sfuggire ai controlli cambiandosi rapidamente d'abito, ma sentiamo come agiva da Marco Procopio da Torino.
4: Sì, l'uomo è entrato nel supermercato nascondendosi dietro un ombrello, poi ha estratto un coltello da cucina e ha minacciato una commessa per farsi consegnare l'incasso. Una rapina come tante a Torino. A stupire gli investigatori è stata però, come dicevi, la strategia di fuga adottata dal rapinatore. Una volta fuori dal supermercato, l'uomo si è cambiato gli abiti grazie alla compagna che lo stava aspettando con un trolley in cui nascondere i vestiti. Lo stratagemma ha ingannato i poliziotti. Mezz'ora dopo il colpo, l'uomo è stato fermato in una via limitrofa, ma è stato subito rilasciato perché il suo look non combaciava con la descrizione della cassiera. Solo al termine delle indagini è stato identificato e arrestato.
3: Leggiamo anche alcuni titoli sportivi. La Gazzetta dello Sport ovviamente dedica l'apertura all'Inter, allo scudetto 21 di gloria, e così anche Tutto Sport che titola invece Special Kivu Estasi Inter. Ma mentre appunto i nerazzurri festeggiano lo scudetto, in Serie A si infiamma la lotta per la Champions League. Il servizio di Aurelio Capaldi.
5: L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta. Delirio a San Siro, tra cori, sciarpe, bandiere, urla e disordine delle emozioni. Prima della festa però l'omaggio toccante per Alex Zanardi. Commozione quando il suo volto coraggioso troneggia sugli schermi del Meazza. Poi l'Inter completa l'ultimo passo

0: passo verso il tricolore, 2-0 al Parma. La prima firma di Thuram a un passo dall'intervallo, il bis in piena ripresa di Mkhitaryan, il prologo alle celebrazioni e agli applausi per Kivu, al suo primo scudetto da allenatore. Nella corsa per un posto in Champions colpisce la caduta del Milan, battuto per 2-0 sul campo del Sassuolo. Neanche 5 minuti e la squadra di Grosso è già in vantaggio grazie a Berardi. Il Milan, già in difficoltà, resta anche in 10 a causa dell'espulsione di Tomori e il Sassuolo raddoppia in avvio di ripresa con Laurentier. KO pesante per i rossoneri, alla quarta sconfitta nelle ultime 7 partite. Ma a sorpresa rallenta anche la Juventus, bloccata in casa dal Verona, già retrocesso. Bowie porta i veneti avanti nella prima parte, il pareggio della Juve arriva su punizione con Vlahovic, di nuovo a bersaglio dopo 179 giorni. La squadra di Spalletti colpisce anche due legni, ma alla fine resta la frustrazione per questo inatteso 1-1.
1: Siamo alla prima cosa bella di oggi, fiocco azzurro al parco di Bussolengo in provincia di Verona, dove è nato un cucciolo di coccodrillo nano africano. Si tratta della più piccola tra le specie di coccodrillo esistenti ed è a rischio estinzione. Il piccolo è venuto alla luce 24 ore dopo il ritrovamento da parte dello staff del parco di alcune uova che la madre aveva nascosto per proteggerle. Ora è già cresciuto e sta bene. Ed è il momento delle previsioni del tempo, ci colleghiamo con la meteorologa Sabina Angeloni.
2: Sì, buongiorno a tutti. Il cedimento dell'alta pressione andrà a determinare in queste ore ed anche nel corso della giornata un aumento della nuvolosità ed anche qualche pioggia, ma vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra appunto più nubi soprattutto sulle zone occidentali del nostro paese dal centro nord e saranno possibili anche delle piogge che andranno ad interessare il nord ovest e la Sardegna. Piogge che in serata raggiungeranno anche le regioni centrali tirreniche. Tempo invece più asciutto per le regioni adriatiche e per il meridione. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale nei valori massimi faranno registrare un calo sulle regioni settentrionali, soprattutto sul nord-ovest, saranno ancora piuttosto miti sul resto del paese, specie al meridione dove si toccheranno anche i 24-26 gradi. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: È tutto anche per noi, appuntamento a domani mattina, 1:00 alle 7, sempre su Rai 3.
3: Restate su Rai 3 perché tra poco comincia Buongiorno Regione.

0: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Bella giornata, vero?
2: Bellissima.
3: I clienti Findomestic li riconosci subito perché possono realizzare i loro progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.
4: Papà, e la fiaba?
5: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
4: Wow! E c'è la sirena?
6: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
7: E un sacco di concerti!
8: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico.
9: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No, José prima. José prima. José prima.
10: Assistenza clienti prima, mi dica.
9: José prima.
11: Certo, basta diventare cliente prima.
9: Però poi José prima. Respect.
12: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. 8 grammi.

0: Profumi di caffè come al bar e un'esperienza di gusto superiore in ogni tazza.
1: Per me un espresso corposo.
2: Per me un americano.
3: Per me la cioccolata.
4: Per me un cremoso.
0: Scopri tutte le macchine, i caffè e le bevande Caffitali. Caffitali, un piacere tutto Italy.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradyn Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradyn, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti in promozione, il meno caro lo paghi la metà. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Care che rimuove i peli dei tuoi amici a 4 zampe. Tua a soli 199,50 €. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
11: Con Unica Unipol hai la migliore formazione anche per la tua assicurazione auto.
12: Attiva oggi la tua polizza su misura e hai fino al 35% di sconto. Fai un preventivo e acquista online e in agenzia.
11: Unica Unipol, non c'è partita,

0: Lunedì 4 maggio, buongiorno, ben ritrovati con Buongiorno Regione. Iniziamo una nuova settimana in compagnia dell'informazione a cura della TGR Campania e in compagnia di Vincenzo Capozzi per capire le previsioni del tempo per oggi. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, grazie Andrea e buongiorno. Questo primo lunedì del mese di maggio si è aperto sulla nostra regione con tempo per lo più soleggiato, al netto di qualche isolato banco nuvoloso di poco conto che sta interessando per lo più i settori costieri. Queste immagini che vedete alle mie spalle ci portano almeno virtualmente sulla spiaggia di Agropoli, dunque in provincia di Salerno, dove la giornata, come vediamo, si è aperta con cielo sereno, le condizioni del moto ondoso sono ottimali e la temperatura in questo momento è di circa 13 gradi. Si respira dunque aria fresca in queste prime ore della giornata, aspetto questo percepibile soprattutto nelle zone interne dove localmente il termometro è sceso al di sotto dei 10 gradi. Nelle prossime ore assisteremo al passaggio di nuvolosità per lo più alta e sottile, dunque di scarso rilievo, che non sarà responsabile di piogge ma che preannuncia un cambiamento del tempo che sarà più significativo nella giornata di domani. Più tardi entreremo nei dettagli. Andrea.
0: A più tardi Vincenzo, come ogni lunedì ampia pagina di approfondimento dedicata allo sport, avremo anche un'intervista con la sciatrice, il talento di San Sebastiano al Vesuvio, Giada D'Antonio, altro approfondimento dedicato all'urbanistica, alla rigenerazione urbana di Napoli, ma come sempre iniziamo dalla cronaca, dalla rassegna stampa, tutte le notizie con Alessandro Di Liegro, buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai telespettatori. Noi andiamo subito a Ibiza per tornare sulla vicenda di DJ Gozzi. Leggiamo sul Mattino, edizione nazionale in taglio basso, qui DJ Gozzi come mio fratello, ora verità e giustizia. L'intervista alla senatrice Ilaria Cucchi, verità e giustizia anche per la morte di Franco Sessa, ucciso il 29 aprile scorso, un 45enne irpino, al momento si trova in carcere accusato di questo omicidio. Allora andiamo a scoprire gli ultimi dettagli su questa vicenda con Andrea Siano.
3: Insieme a una festa a Ibiza, Francesco Sessa e Annibale Damiano, 35 anni il primo, 45 il secondo, una foto li ritrae sorridenti, vittima e presunto omicida. Francesco è stato ucciso a coltellate mercoledì, secondo la polizia spagnola, proprio da Annibale, che però continua a professarsi innocente. Da sabato è in carcere, come deciso dal giudice che ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario a suo carico. La Guardia Civile ha pochi dubbi, ma Damiano avrebbe un alibi che si sta verificando. A Ibiza lavora per una società di noleggio e all'ora del delitto sarebbe stato visto da una conoscente mentre consegnava un'auto in aeroporto a un cliente. Francesco Sessa si era trasferito 2 anni fa da Pagani, in provincia di Salerno, proprio a Ibiza, dove faceva il pizzaiolo. Gli inquirenti iberici stanno anche verificando il racconto di chi avrebbe visto Francesco litigare con 2 persone poco prima di essere ammazzato. Il dubbio è che nel delitto possano essere coinvolte altre persone, forse addirittura complici di Damiano. Si cerca anche il movente di un omicidio in apparenza inspiegabile. Intanto la Farnesina ha potenziato l'assistenza diplomatica sull'isola dove è ancora la famiglia di Sessa. La mamma invece tornerà in Italia domani. Alcuni giornali locali confermano che la salma rientrerà imbalsamata non prima di 10 giorni, mentre un video documenta l'altarino fatto a Ibiza dagli amici di Francesco con fiori e foto sul luogo del delitto.
2: La cronaca sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, cronache di Napoli, titola Raid armato nel regno di Vastarella, gli investigatori con i boss detenuti e un avvertimento degli emergenti alla storica cosca, un comando in moto esposto colpi di pistola in via Fontanelle, le nuove paranze all'assalto dei vecchi clan decimati dalle inchieste. Andiamo sulla edizione avellinese del Mattino che apre con una brutta storia, una tragedia a Montecalvo, muore investito dal frecciatore rossa, circolazione ferroviaria in tilt, parrebbe essere un gesto volontario. Continuiamo con un'altra vicenda molto triste sulle cronache di Salerno, l'atroce morte di Paul Neraj. Ecco, qui riusciamo a sottolineare, 2 geografi leggono un fenomeno ai suoi tempi, la giustizia fa il suo corso sulla tragedia consumatasi a Ruggi di Salerno, il giovane lavoratore indiano non ha parlato, c'è omertà diffusa, occorre denunciare il caporalato. Paul Neraj, morto dopo 2 settimane di agonia a Ruggi di Salerno, fu abbandonato davanti al nosocomio salernitano. Sul Mattino, edizione napoletana, il titolo, la finta apertura, massacrata dal compagno davanti alla figlia, violenza in via Foria, 25enne, picchiata a colpi di cellulare sulla testa, il volto coperto di sangue, non è in pericolo di vita. Segnaliamo anche qui a fianco, Libera, raid nella sede di Bosco Trecase, il secondo attentato in pochi giorni, ma l'apertura è caos, spiagge, arriva la polizia. Posillipo, dopo le tensioni all'Arenile, Libero blindato dagli agenti, più sicurezza per tutti. Sicurezza che i tecnici ed esperti cercano anche per gli edifici e le abitazioni di Napoli, minacciata anche dal dissesto idrogeologico, ed è proprio qui che andiamo per il nostro focus odierno.
0: Esatto, parliamo di rigenerazione urbana, i tanti progetti di riqualificazione della città, ma c'è anche una proposta lanciata dall'Ordine degli Architetti proprio per risolvere e far seguito ai numerosi episodi di crolli che mettono a repentaglio l'incolumità di cittadini e turisti. Andiamo in diretta da Anello di Costanzo.
4: Sì, buongiorno da Napoli, da Piazza Municipio. Il patrimonio edilizio nella regione Campania è sempre più vecchio e purtroppo fatiscente, e quindi c'è un aumento del rischio crolli. Crolli che ci sono stati a Napoli, qui a Napoli, l'ultimo nella zona di Piazza Garibaldi, così come in tutta la provincia. Una situazione davvero preoccupante. Da qui parte una proposto dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia per attenuare, se non risolvere, il problema. Antonio Cerbone, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Napoli.
5: Certo, è importante praticamente partire con un piano di monitoraggio affinché praticamente venga in conoscenza quali sono gli edifici a maggiore rischio crollo. Questo, come dico sempre, la conoscenza è l'elemento fondamentale che ci permette di capire quali sono gli edifici più a rischio, perché poi bisogna fare un'analisi attenta. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto circa 20 crolli diffusi tra edifici pubblici e privati in tutta la provincia napoletana, nella città metropolitana. Questo dimostra che l'edificato è sicuramente vetusto e sicuramente abbandonato. E un'altra cosa importante da mettere in evidenza è che serve un testo unico sul condominio affinché si intervenga verso questi edifici in modo coerente, perché spesso questi edifici, pur essendo di tanti proprietari, non c'è un vero condominio costituito.
4: Abbiamo detto dell'ultimo crollo qui a Napoli, nella zona di Piazza Garibaldi, solo per fortuna non ci sono state vittime, ma un crollo, consigliere Cerbone, non imprevisto.
5: No, non imprevisto, perché come definisco stiamo vivendo un'emergenza lenta, un'emergenza silenziosa, perché in realtà è solo il caso ha voluto che non ci fossero morti, perché l'edificio era stato già sgombrato in precedenza, più volte sgombrato perché occupato da abusivi. Fortunatamente al momento del crollo non c'è stato niente, però basta ricordare, negli ultimi 4 mesi abbiamo avuto ben 4 crolli tra Napoli e provincia, tra cui praticamente Napoli, Casoria, Arzano, Marano, per ricordare giusto qualcuno nell'ultimo periodo. Questo dimostra che l'edificato è sicuramente in condizioni precarie.
4: Grazie consigliere Cerbone. Lorenzo Capobianco, presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli, il governo ha lanciato il Piano Casa Italia, può essere utile?
6: Assolutamente sì, in primis perché Piano Casa Italia significa finalmente rimettere al centro della politica pubblica nazionale il tema della casa, riconoscendola come una delle principali questioni sociali del nostro tempo. E questo piano ha un duplice obiettivo: da un lato fornire nuovi alloggi accessibili a tutti, ma dall'altro anche quello del recupero del patrimonio pubblico esistente. E sono previsti 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni e sono stanziati a oggi circa quasi 1 miliardo di euro. È un piano molto importante perché non solo mira a garantire l'accesso sia al fitto che all'acquisto per quella fascia di popolazione che ha un reddito troppo alto per la casa popolare ma non sufficientemente alto per il libero mercato, ma anche perché significa sostegno ai giovani, alle famiglie, alle fasce fragili, semplificazione normativa e anche tutela della proprietà.
4: Voi vi state battendo tanto per la rigenerazione urbana, soprattutto della zona ad est di Napoli, tant'è vero che come Ordine degli Architetti avete spostato la vostra sede dal centro di Napoli proprio nell'area est.
6: Sì, perché l'area est di Napoli oggi è, diciamo, potenzialmente il laboratorio più interessante per la rigenerazione urbana. In questo anche il piano casa è potenzialmente molto importante perché fornisce una linea di finanziamento. Dov'è il rischio? Il rischio è non trovare gli enti locali pronti. Noi oggi invece in Campania abbiamo una nuova legge regionale che già fornisce degli strumenti all'avanguardia e molto avanzati per la rigenerazione. La questione non è solo costruire nuove case, quelle sicuramente servono, ma il tema di principale urgenza oggi è il recupero di quello che già esiste e significa quindi anche dare condizioni dignitose, sostenibili, ma soprattutto di sicurezza a chi oggi già occupa o già ha una casa pubblica. Significa recuperare edifici dismessi per evitare anche quelle condizioni che possono portare ai crolli a cui stiamo assistendo in queste ultime settimane e significa anche occuparsi del habitat urbano, degli spazi pubblici, del sistema di relazioni che sono importanti quanto le case.
4: Bene, grazie Presidente, ricordando che il futuro di Napoli si gioca tra l'area di Bagnoli e quella orientale. Da Piazza Municipio è tutto, a voi.
0: Grazie Nello Di Costanzo, noi adesso torniamo Alessandro ai giornali alla rassegna stampa.
2: Esattamente Andrea, andiamo nel Beneventano, questo è il titolo di Il Sannio, indagini, palla a Feola, giovedì attesi accertamenti irripetibili, il sindaco di Benevento Mastella sugli avvisi di garanzia alle funzionarie valuterà il segretario, riparliamo del caso Santa Maria, il 7 maggio attesi accertamenti irripetibili e ci sarebbero ulteriori provvedimenti per due funzionari del reparto urbanistica. Su Il Roma, delle due fotonotizie titolo è turisti a Napoli, allarme e rapine, tedeschi aggrediti nel centro storico, inglese derubato del Rolex, due arresti perché ci sono tantissimi turisti a Napoli, quindi anche queste situazioni si stanno verificando, come dice il sindaco, in maniera endemica. Musei, migliaia a Saltelmo, questo è il titolo di Repubblica. Napoli al MAN e boom a Pompei, nella domenica ingresso gratuito, lunghe code per entrare nei monumenti, alla Reggia di Caserta 18.000 turisti, a Palazzo Reale 6.800 biglietti gratis, turismo di fumetti, ma non solo. Solo a Napoli, a Fuorigrotta, Comic Con, record 183.000 visitatori per 650 eventi. È terminato ieri la kermesse delle culture giovanili. Allora vediamo com'è andata con Ettore De Lorenzo.
7: E allora siamo arrivati alla conclusione di questa 26esima edizione del festival. Direttore, ci faccia un bilancio. Un festival di caratura internazionale ed è un segno importante in un tempo di conflitti far vedere come i ragazzi invece sanno stare bene insieme.
8: Sì, questo forse è il messaggio più importante e bello che possiamo dare. Un appuntamento con decine di migliaia di ragazzi che pacificamente, non è scontato, passano la giornata insieme con le loro passioni che possono anche essere diverse, eterogenee o anche accomunati da

0: un amore come per Tony Pitoni, che è stato protagonista di un incontro sul mondo del nerd o dei cosplay che abbiamo qui davanti. Questa è la cosa che più ci inorgoglisce.
1: Ci può dare qualche dato di quest'anno? L'ennesima edizione da record, diciamo.
0: Abbiamo praticamente il sold out quasi sempre, con un aumento degli espositori, degli operatori accreditati. Molto probabilmente chiuderemo con gli stessi numeri dell'anno scorso, in linea con quello che ci aspettavamo e ci aspettiamo, anche per far vivere una manifestazione, diciamo, senza riempirla, per cui non ci si può più muovere in alcuni momenti.
1: L'anno prossimo ci sono già le date, naturalmente.
0: E l'anno prossimo saremo di nuovo qui dal 29 aprile al 2 maggio per la 27esima edizione, con tutto un programma che inizieremo a mettere su da domani.
2: La buona notizia di oggi ha un nome, si chiama Michela, poche ore di vita e ha avuto così fretta di nascere che non solo ha anticipato la sua venuta al mondo di circa un mesetto, ma non è anche atteso di arrivare in ospedale, mettendo i suoi primi vagiti nell'ambulanza che trasportava mamma Teresa d'urgenza da Fisciano al reparto di ostetricia del Ruggi d'Aragona di Salerno. Mamma e figlia stanno bene, emozione anche da parte del personale dell'ambulanza che ha contribuito a far nascere la piccola. E adesso passiamo alla pagina sportiva, perché il campionato si è deciso, lo scudetto da Napoli va a Milano, sponda nerazzurra. Il Napoli ha fatto i complimenti ai vincitori dello scudetto sui social. Allora vediamo tutto con Daniele Meloni.
3: Il Napoli abdica ma con onore. Da ieri sera lo scudetto ha cambiato padrone, l'Inter ha vinto il suo 21esimo titolo con i complimenti social degli azzurri, ma non c'è stato nulla di simile al caos della stagione post Spalletti. Gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League ed è già tempo di trarre il bilancio di una stagione che ha visto sì gli uomini di Conte portare a casa la Supercoppa, ma anche deludere in Coppa Italia e in Champions League. Perché il Napoli non ha confermato lo scudetto vinto l'anno scorso? In due numeri la prima risposta, 82-52. Sono i gol segnati rispettivamente dall'intercampione e dagli azzurri. La differenza sta tutta in attacco. Con Lukaku sempre fuori gioco, il flop di Lucca e l'incostanza di rendimento di Højlund, è stato impossibile competere con i nerazzurri. La seconda risposta sta negli infortuni. De Bruyne, Anguissa, Di Lorenzo, Rahmani, ma non solo. Una squadra falcidiata dalle assenze che non ha mai potuto trovare continuità nella formazione iniziale. Infine il gioco. Le immagini di PSG Bayern e di Como Napoli marcano un solco profondo tra la Serie A e il massimo livello del calcio europeo. Conte ha portato risultati e convinzione nell'ambiente, ma qualcuno vorrebbe vedere un calcio migliore. Vedremo se il tecnico salentino, vincente ormai per vocazione, resterà. Il futuro inizia oggi.
2: La pagina sportiva del Mattino titola secondo posto d'onore, con una foto di Antonio Conte che applaude dal bilancio al campo tra motivazioni e orgoglio. Allora chiediamo al nostro ospite in studio questo lunedì, Gianluca Agata, a cui do il buongiorno. Da cosa ripartire l'anno prossimo per il Napoli?
4: Beh, ripartire da questa squadra, ripartire dai giocatori che ci sono, sicuramente non sarà affatto, secondo me non si deve stravolgere moltissimo. La cosa importante è che Conte e De Laurentiis debbano sedersi attorno a un tavolino e cominciare a pianificare. C'è la Federcalcio che incombe, ci sono delle sirene della nazionale, il Napoli ha bisogno di certezze che debbono essere affrontate subito.
2: Stagione deludente per il Napoli, sì o no? Perché si dibatte anche su questo.
4: Beh, no, diciamo che arrivare secondi non è deludente. Probabilmente ci si aspettava qualcosa di più dalla Champions, però considerando la mole degli infortuni che ci sono stati, arrivare secondi dietro questa Inter, non possiamo parlare di stagione deludente.
2: Abbiamo sentito nel servizio di Daniele Meloni quello che è stato forse il gap principale tra l'Inter e tutte le altre, compreso il Napoli, ovvero i gol, ovvero l'attacco, un attacco che il Napoli ha dovuto fare a meno di Lukaku per grande parte della stagione e anche di Neres, che è una delle sue bocche di fuoco, almeno di fantasia, più importanti.
4: Beh, diciamo che Conte ha dovuto fare necessità e virtù. Io credo che in tutto quanto il campionato ha rivoltato il Napoli con un calzino, spesso giocando con uomini che non erano in posizione. Parlato di Lukaku, il Napoli fortunatamente ha trovato Højlund, che è un giocatore sul quale investire. È mancato Neres, ha trovato Alisson. Diciamo che è un Napoli che, ribadisco, questo secondo posto va benissimo perché è cambiato tantissimo il Napoli durante l'anno.
2: Allora passiamo alla Serie B, perché già si parla di post season, non ancora finito, venerdì l'ultima gara.

0: gara Avellino, perché a pari punti con Mantova e Cesena per un solo posto per quanto riguarda i playoff di Serie B. Allora, cosa accade ad Avellino? Quali sono le opportunità per gli irpini di andare ai
1: Beh,
0: playoff?
1: l'Avellino deve vincere, non ha altre soluzioni. E poi deve vedere, deve sperare nella classifica avulsa, perché in una classifica a 3 passerebbe l'Avellino. Se fosse con il Mantova no, diciamo che non si possono fare calcoli. Si deve vincere e basta, e poi vediamo.
0: Ai playoff invece c'è già la Juve Stabia e il 12 giocherà, già si sa che giocherà col Modena.
1: Abate è bravo perché sta tenendo la squadra fuori da tutti quanti i problemi societari che ci sono, quindi per la Juve Stabia è un risultato importantissimo arrivare ai playoff, magari si potrà togliere anche qualche soddisfazione.
0: Problemi societari, li stavi accennando.
1: Sì, infatti è una squadra che ormai da mesi sta combattendo con i problemi societari, però ribadisco, la squadra si sta astraendo da questo, sta dando delle soddisfazioni ai propri tifosi, però sono convinto che il prossimo anno avranno una squadra dove questi problemi saranno risolti.
0: Parliamo di Serie C, allora andiamo a leggere sui giornali due titoli da Cronache di Caserta. Leggiamo: la casertana continua a sognare, battuta l'Atalanta Under 23, decide la rete di Sacco al 78esimo, ma vediamo anche su Metropolis, Savoia in C, Torre in festa, un sogno atteso da anni, migliaia di tifosi al Giro Caroselli fino a notte fonda. Allora vediamo nel servizio di Giovanni Messina la festa di Torre Annunziata e anche il risultato della casertana.
2: Tanta roba veramente, ci voleva.
3: Grande Savoia!
2: Forza Torre Annunziata, rinasciamo, ricresciamo. Avanti ragazzi!
4: Tripudio di bandiere e caroselli di auto e scooter per le strade di Torre Annunziata, ma la festa era già cominciata sugli spalti dello stadio Giro con i tifosi oplontini che hanno salutato il ritorno del Savoia in Serie C al fischio finale della partita con la San Cataldese, sconfitta con un rotondo 3-0 grazie alle reti di Munoz, trascinatore per l'intera stagione, Umbaca e Ledesma. Un'attesa durata 11 anni, l'ultima volta in Serie C era stata nella stagione 2014-2015, ora il coronamento di un sogno per il club del patrono Emanuele Filiberto, guidato dal presidente Arcangelo Sessa e allenato da Raimondo Catalano. In Serie C si è giocata allo Stadio Pinto la gara di playoff tra Casertana e Atalanta Under 23. L'hanno vinta i padroni di casa, che hanno staccato così il pass per il turno successivo. La rete del successo casertano porta la firma del centrocampista Colizzacò.
0: E con la salita del Savoia in Serie C, quante sono le squadre campane tra i professionisti l'anno prossimo?
1: 11, saranno 11 squadre, abbiamo una Serie C che praticamente parla campano, perché se si esclude Napoli, Juve Stabia, Avellino, il Benevento, fresco promosso in Serie B, ci sono tantissime squadre, segno di un movimento, Savoia, Scafatese, che sono state promosse, segno che un movimento tra i professionisti che sta bene all'interno di una Serie C che, ripeto, parlerà campano.
0: E allora, mercoledì la Casertana si giocherà il posto nei playoff nazionali di Serie C contro il Crotone al Pinto, playoff nazionali che vedono già la Salernitana impegnata. Torniamo a parlare di playoff, ma passiamo alla pallacanestro perché saranno playoff anche per Avellino in A2 con la vittoria in casa contro Cremona nel turno di play-in 81-75, risultato a favore degli Irpini. Adesso se la vedranno con la Fortitudo Bologna. Gianluca, adesso torno a te per parlare di ciclismo, perché manca poco alla partenza del Giro d'Italia. Il 14 maggio il Giro passa a Napoli per la quinta volta di fila.
1: Passa a Napoli, arriva a Napoli per la quinta volta di fila. Ormai Napoli è un must, è una delle tappe più viste in televisione quando, proprio per gli scenari naturali. Arrivo non sul lungomare per i lavori, ma in piazza del Plebiscito. Sarà un qualcosa leggermente di diverso, però sicuramente lo spettacolo del Giro stiamo vedendo nelle immagini è uno spettacolo, è un'emozione sempre.
0: Rapidamente in chiusura, Napoli, capitale anche della vela, non solo per l'America's Cup, ma l'8 maggio ci sarà la storica, la tradizionale, la classica Tre Golfi.
1: Eh sì, siamo alle 71 candeline, un'anteprima di America's Cup, vediamo le immagini. Tra l'altro la cosa carina è che l'8 maggio arriverà il Papa a Napoli, il Papa dall'elicottero, potrà vedere oltre 200 barche che partiranno in vista di Ventotene per la storica Tre Golfi.
0: E allora, grazie a Gianluca Agata, noi proseguiamo a parlare di sport andando a vedere il sito della TGR Campania che parla del Gran Premio Lotteria di Agnano. Gran Premio Lotteria, vince Free Time Jepson, l'omaggio anche al piccolo Domenico Caliendo. E allora adesso invece passiamo dall'ippica allo sci, perché Vittorio Marotta ha intervistato la Black Panther Giada D'Antonio. Vediamo cosa ci ha detto.

0: Era la più giovane della spedizione azzurra Milano-Cortina, a soli 16 anni, prima atleta campana convocata per i Giochi Olimpici invernali. Una grossa responsabilità per Giada D'Antonio da San Sebastiano al Vesuvio, meno di 9.000 abitanti alle falde del vulcano, mamma colombiana di origini ecuadoriane, papà napoletano.
1: Questa è una storia di montagna che parte da una città di mare, una napoletana che diventa una sciatrice e arriva alle Olimpiadi.
2: Sì, Napoli è la mia città natale, io sono nata qui e amo Napoli. E sarò per sempre fiera di essere napoletana. Poi lo sport che pratico è completamente il contrario di quello che mi rappresenta, però è quello che mi piace fare.
0: Ma a Napoli la neve non c'è e allora per anni Giada e famiglia nel fine settimana vanno avanti e indietro da Roccaraso in Abruzzo per sciare a 140 km da casa, dove è diventata parte della comunità.
2: Il luogo dove ho messo per la prima volta gli sci ai piedi e mi manca. Quest'anno purtroppo non sono riuscita a tornare nemmeno per fare un saluto, non dico una sciata, un saluto. Però so che tutte le persone che sono lì fanno il tifo per me, è come se tu crescessi in un posto e poi dopo diventi mascotte, quindi qualcosa che non ti aspetti.
0: Vittorie su vittorie nelle competizioni giovanili nazionali e internazionali. A dicembre il debutto in Coppa del Mondo, poi la grande gioia delle Olimpiadi.
2: Appena arrivata la convocazione pensavo fosse uno scherzo sui social perché ero indaffarata tra le mie cose, poi il telefono ha iniziato a squillare e niente, è stata un'emozione unica.
0: L'esordio in combinata è sfortunato, poi a pochi giorni dal debutto in slalom l'infortunio in allenamento, la diagnosi è la peggiore, rottura del crociato anteriore. A settembre Giada tornerà sugli sci, intanto il consiglio più importante lo ha ricevuto da Sofia Goggia.
2: Non devi avere paura perché questa cosa non definisce l'atleta che sarà in futuro. Ognuno di noi ha il proprio percorso, le cose accadono per un motivo e sicuramente questa cosa mi farà crescere. Da un lato mi farà maturare e mi insegnerà, ahimè, ad avere pazienza che mi manca un po', però si cresce anche da queste cose.
3: In bocca al lupo a Giada D'Antonio per il suo percorso di riabilitazione. Noi torniamo da Vincenzo Capozzi per vedere più nel dettaglio le previsioni del tempo. Vincenzo.
4: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Le condizioni atmosferiche attualmente in Campania sono buone, sebbene si prospetti una settimana caratterizzata da tempo nel complesso variabile, incerto e a tratti anche piovoso. La circolazione atmosferica infatti ha cambiato volto ed assetto rispetto ai giorni scorsi. Si è formata un'ampia circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, all'interno della quale si muovono estesi corpi nuvolosi che interessano anche il Mediterraneo. Li vediamo molto bene attraverso questa sequenza di immagini che giungono dallo spazio. E dunque nei prossimi giorni la nostra regione sarà investita da un flusso di aria umida ma anche mite proveniente da sud-ovest che, come detto, darà luogo a condizioni di variabilità. Entriamo nei dettagli di quel che ci attende partendo dalla giornata di oggi, in cui assisteremo al passaggio di nuvolosità in prevalenza alta e sottile che assumerà maggiore consistenza nel corso del pomeriggio ed in tarda serata senza tuttavia causare precipitazioni di rilievo. I venti nel corso delle prossime ore, come vediamo, soffieranno da sud-ovest, lo faranno con debole o al più moderata intensità. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature abbiamo registrato un incremento dei valori minimi della notte rispetto alla giornata di ieri, i valori massimi caleranno leggermente e saranno in genere variabili fra 19 e 23 gradi. Nel corso della giornata di domani il cielo sarà solcato da estesa nuvolosità che si alternerà con timide schiarite, causando anche qualche pioggia, soprattutto sulla fascia costiera e nel Salernitano, precipitazioni e ben evidenti.

0: di debole o al più moderata intensità. I venti anche domani soffieranno da sud-ovest, ancora una volta con intensità debole o al più moderata. Il mare, come vediamo, si presenterà mosso nel Golfo di Gaeta ed in quello di Napoli, poco mosso altrove. Concludiamo con un quadro inerente alle temperature che, per quanto riguarda i valori minimi, saliranno ulteriormente e saranno in genere variabili fra 10 e 15 gradi. I valori massimi saranno pressoché stazionari rispetto alla giornata odierna o in lieve diminuzione ed oscilleranno in genere, come vediamo, nei capoluoghi di provincia e nel Vallo di Diano fra 19 e 22 gradi. Bene, tutto da Rai Meteo, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi, ci rivediamo domani, appuntamento alle 7:30, ma questa settimana in Buongiorno Regione partirà anche un ciclo a puntate dedicato al nostro patrimonio culturale. Vediamo.
2: Le chiese ritrovate dal 7 maggio e per 8 giovedì a Buongiorno Regione nell'edizione delle 19:35 del telegiornale della Campania, il nostro viaggio nei cantieri di alcune chiese rurali e di periferia. Piccoli scrigni di storia provati dai secoli che tornano ai cittadini con i fondi del PNRR.

8 in punto, 4 di maggio, ben trovati. Allora comincia la settimana di Agorà. Allora, dei nuovi dazi all'Europa, ritiro di parte dei soldati minacciato da Germania, Italia, fino alla presa di Cuba. Donald Trump a tutto campo in questo weekend. Per Cuba dice: ma rientro dall'Iran, metteremo lì davanti una portaerei e si arrenderanno, lo ascolteremo. E poi sempre gli Stati Uniti che tentano di ricucire con il Vaticano dopo gli attacchi della scorsa settimana del presidente americano. In settimana ci sarà l'incontro tra Rubio e il Papa. Poi torneremo invece sulle sofferenze economiche a causa della crisi di Hormuz. Bene, sì, non ci sono solo gli aerei a rischio, auto, aerei appunto, ma ci sono anche autobus e i traghetti che possono essere a rischio per la prossima estate. Parleremo anche di questo. Allora, di questo ci racconterà, oggi abbiamo fatto un giro, faremo un giro con Valentina Petrucci. Eccoti Valentina, ben trovata, con Valentina Petrucci che è alla pompa di benzina. Insomma, andremo a vedere un po' il prezzo dei carburanti oggi, a che punto è. Vediamo gli ospiti invece che saranno oggi con noi. Cominciamo con Franco Bechis, Dario Fabbri, Augusto Minzolini, Corradino Mineo, a partire dalle 9, Molinari, Fina, Giusti, Manfuso, Trovati, e chiuderemo con Serena Bortone e il suo libro. Ci vediamo tra poco, cominciamo. Agora.

0: In vacanza porto tutto.
1: Ho lo stretto necessario.
2: Parto con la famiglia
3: o con le amiche del cuore.
4: E mi piace scegliere se riposare
5: o divertirmi come voglio.
6: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire shh.
8: Come si chiama?
7: Milkefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.
8: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
9: Arrivano. Io resto con lei.
8: Mi hanno protetto. Passo passo.
10: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
11: Questo hotel è fantastico!
12: Già! Solo 310 euro a notte!
13: Cosa? Io ho pagato 185! Non hai usato Trivago!
11: Devi usare Trivago!
13: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
11: Centinaia di siti!
13: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
12: Avrei dovuto usare Trivago!
11: Avresti dovuto usare Trivago!
14: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
15: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
16: Eh no, signora, cartacea non vale.
17: Ragazzi, con questa non è.
18: Ma no, dai, non vale.
17: Bravo, non vale.
19: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune.

0: Net scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: La vita è una maratona, non uno sprint. Il tuo benessere lo costruisci giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, con magnesio di origine marina, sostiene il tuo equilibrio energetico, la tua armonia, giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, il tuo rito quotidiano di benessere.
2: Vai su noicompriamoauto.it, inserisci i dettagli della tua auto e ottieni subito un prezzo imbattibile. Vendi la tua auto su noicompriamoauto.it.
3: Sei soddisfatta della nuova doccia?
4: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
3: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
5: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie e offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
3: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
5: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
6: Questi sono i nostri ampli mini.
7: Non si vedono.
8: Li devo toccare, non ci credo.
9: Microscopico proprio.
6: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: Mamma mia.
11: È un'altra cosa.
9: Questa è una magia.
5: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Presidente, come sta andando con l'Iran?
1: Sta andando molto bene. Molto bene.
2: È certo che non faremo alcun passo indietro sullo stretto di Hormuz e che non tornerà alla situazione precedente alla guerra.
3: E i conflitti all'interno della NATO sono l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno.
4: Abbiamo un interesse comune affinché Europa e America lavorino insieme per porre fine a questo conflitto.
5: Abbiamo risolto il conflitto perché la userebbero subito su un posto chiamato Israele, poi in Medio Oriente e dopo in Europa. E immagino che noi saremmo stati i prossimi, ma non succederà.
6: Se non dovessero sbloccarsi dossier cruciali, la fragile tregua in corso rischia di saltare.
5: Avevamo concluso un grande accordo commerciale, ma l'Unione Europea non lo ha rispettato. Per questo abbiamo aumentato al 25% i dazi su tutte le automobili e i camion importati negli Stati Uniti. Abbiamo un architetto davvero talentuoso e viene originariamente da un posto chiamato Cuba, che prenderemo quasi immediatamente.
7: Allora, buongiorno a tutti, bentrovati, comincia la settimana di guerra. Franco Becchis, direttore, bentrovato. Dario Fabbri, ciao direttore,
8: buongiorno,
7: grazie
8: buongiorno.
7: Anche a te. Abbiamo un sacco di roba da commentare, perché nelle ultime 72 ore Donald Trump ha parlato di tutto sostanzialmente, dai dazi, dai nuovi dazi contro l'Europa, adesso ne parliamo, il ritiro parziale possibile dei militari americani da Italia, da Germania, la ripresa possibile dei bombardamenti in Iran, anche se avete visto in copertina l'aeroporto la domanda come sta andando, bene, very well, dice il presidente degli Stati Uniti, e poi l'invasione di Cuba. Ha detto, vabbè, adesso finiamo in Iran, poi torniamo indietro, adesso ve lo faccio sentire. E quando siamo davanti a Cuba, mettiamo una porta aerei e ovviamente, come dire, fatalmente prenderemo Cuba. Tommaso Giuntella, partiamo da qui perché è la dichiarazione
9: Buongiorno.
7: Più particolare che fa in queste ultime ore il presidente degli Stati Uniti.
9: Buongiorno, allora sì, Trump parla di Cuba, parla di questa operazione che farà dopo aver finito il lavoro, dice lui, sempre con quel suo tono, no? Arriviamo, lasceremo una porta aerea e loro si arrenderanno. Sentiamo, lo ha detto in Florida in un passaggio prima di tornare a Washington.
10: Abbiamo un architetto di grande talento che viene da un paese chiamato Cuba, che prenderemo quasi subito. Prima però porteremo a termine un lavoro. A me piace finire.

0: È quello che inizio. Sulla via del ritorno dall'Iran avremo le nostre portaerei, le più grandi del mondo. Le faremo arrivare e fermare a circa 100 metri dalla costa. E a quel punto loro diranno: grazie mille, ci arrendiamo.
1: E questo per quanto riguarda Cuba. Teniamolo a mente perché poi un commento lo facciamo. Invece per quanto riguarda Hormuz, andiamo a vedere il pezzo di pepe, il servizio che ha preparato il nostro collega Tommaso, perché lì c'è anche l'ultima posizione di Donald Trump, il post di poche ore fa del Presidente degli Stati Uniti, e poi facciamo un po' di commenti.
2: Sì, il servizio realizzato dalla corrispondente Laura Pepe nella notte per la News 24 ci dà gli ultimi aggiornamenti e c'è appunto questo post sul Social Truth con cui Trump annuncia: riapriremo Hormuz e scorteremo le navi con la nostra marina, ma l'Iran non è molto d'accordo. Vediamo tutto nel pezzo.
3: Donald Trump boccia l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile, mentre il suo inviato speciale, Steve Witkoff, assicura alla CNN che le trattative proseguono. Witkoff, che ha un ruolo chiave nei negoziati, ha raggiunto il presidente al Doral Golf Club di Miami, dove Trump ha assistito a un torneo di golf, prima di rientrare a Washington, dove, scendendo dall'Air Force One, ai giornalisti al seguito dice: con l'Iran sta andando molto bene. Trump parla anche di possibili risultati positivi dei colloqui in un post sul suo Social Truth, in cui annuncia che gli Stati Uniti avvieranno oggi la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, molte delle quali stanno esaurendo le scorte di cibo, definendolo un gesto umanitario. Secondo il Wall Street Journal, il piano Project Freedom non prevede che le navi americane scortino le imbarcazioni, ma un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possano coordinare il transito attraverso lo stretto. Intanto la guerra in Iran contribuisce a far salire il tasso di disapprovazione del presidente al 62% a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, mentre il costo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50% dall'inizio della guerra.
1: Ecco, allora vi dico che la nostra Valentina Petrucci, che ci seguirà per tutta la giornata, oggi, Valentina, buongiorno, ben trovata, è presso i distributori di Roma, insomma faremo un po' la media dei prezzi della benzina ad oggi, solamente tra poco. Intervento direttamente nello stretto, sostanzialmente, dice Donald Trump. Che dici, direttore?
4: Guarda, Trump è sempre incommentabile, perché ora che l'abbiamo commentato ha già detto una cosa che magari è diversa da quella che stavamo commentando. Quindi andiamo un po' più indietro. C'è questa proposta dell'Iran che, a dire la verità, i mediatori americani diciamo stanno valutando davvero, perché comunque nella prima fase è quella per cercare di risolvere il tema dello stretto di Hormuz, che prevede che ovviamente tutti se ne vadano. L'Iran sminerebbe le acque dello stretto, lascerebbe libera circolazione, ovviamente anche le navi americane se ne devono uscire

0: il sentimento di insicurezza, il sentimento di paura, spesso è ben più che fondato, per tornare al tema che affrontavi tu prima. Quindi certo, non, è evidente che, noi questo lo scriviamo con grande nettezza, è evidente che non si può immaginare, non si possono immaginare città sicure dove esistono, diciamo, scassi, squilibri, diciamo, che generano, che sono destinati a generare e a rigenerare in continuazione,
1: in questo Milano,
0: diciamo, rancore, rabbia, esclusione. Si possono fare tutte le zone rosse che si vogliono, noi nel libro lo scriviamo, si tratta semplicemente di spostare il problema dal quartiere A al quartiere B. Quindi, diciamo, anche qui torniamo alla, diciamo, a una sicurezza che vuole essere appunto prevenzione e non una sicurezza che diventa slogan, slogan.
1: C'è di un governo. Paragrafo molto interessante: il carcere, non buttare la chiave. Le immagini.
2: In Italia ci sono 11.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, rinchiusi in celle spesso più piccole di 3 metri quadrati. È una situazione di emergenza quella delle carceri italiane, a ribadirlo ancora una volta l'associazione Antigone, che denuncia una situazione disumana che spesso non lascia spazio al recupero e alla speranza. 45 i suicidi dall'inizio dell'anno, il tasso medio di sovraffollamento è del 134%, ma in 8 istituti la realtà è ancora più drammatica. Situazione difficile anche negli istituti penali per minorenni. Dopo l'entrata in vigore del decreto Caivano, con più custodia cautelare e meno alternative al carcere, i minori detenuti sono aumentati del 50%.
1: Prefetto, che vuol dire non buttare la chiave?
3: Significa non considerare il carcere come questa sorta di buco nero della nostra società, un luogo nel quale gettare tutto quello che immaginiamo siano le conseguenze di problemi non affrontati e quindi non risolti, e significa anche, lo scriviamo in maniera molto chiara, che tutta questa produzione panpenalistica poi alla fin fine ha come unico obiettivo finale, come risultato finale, il carceri sempre più affollate, carceri nei quali il tema del trattamento e quindi di rispondere a quella bellissima, quel bellissimo auspicio che è contenuto nella nostra Carta Costituzionale, nell'articolo 27, cioè la pena come anche momento di rieducazione, di riscatto delle persone, invece diventa una modalità con la quale poi alla fin fine le persone escono peggiori di quanto non siano entrate. Quindi il tema del carcere è un tema che abbiamo voluto affrontare non soltanto per questa logica perversa, tant'è che utilizziamo questa immagine un po' motoristica, diciamo, in un sistema come quello del nostro paese, dove il pianeta giustizia è estremamente ingolfato, il sistema dell'esecuzione della pena è sempre più ai limiti consentiti, è come se noi avessimo un motore ingolfato e invece di ripulirlo, di metterlo a posto, aumentassimo gli ottani della benzina, perché aumentando le pene, aumentando i reati, si aumentano gli ottani e il motore già particolarmente ingolfato rischierà, anzi molto probabilmente esploderà.
1: Forse la cartina di tornasole più evidente di tutto il discorso contenuto in questo libro riguarda il modo in cui si gestiscono i grandi fenomeni migratori, i migranti, gli immigranti nelle grandi città. Ora noi vedremo delle immagini da Torino, molto felici, cioè del mercato di Porta Palazzo, che sono anche delle immagini, delle parole che ascolterete, di integrazione. Però l'integrazione è una parola sulla quale dobbiamo riflettere molto e lo faremo subito dopo averle viste.
4: Porta Palazzo nasce nel 1835 e qui avviene qualcosa di particolare, cioè questa zona è allo stesso tempo il luogo del mercato e il luogo dell'immigrazione. Da quel momento in poi, attorno a questo mercato cresceranno le comunità migranti, prima dalla provincia e dal sud del Piemonte e poi da altre parti dell'Italia, nel secondo dopoguerra, dagli anni 50 in poi, arriveranno qui tantissime persone che cambieranno il volto di Torino. È sempre stato il luogo dove si poteva

0: a comprare a poco un buon prodotto, oppure dove si poteva trovare un lavoro che in qualche maniera poteva dare un sostentamento. Qui, attraverso il mercato, si ricostruiva la rete di contatti, cioè si arrivava al mercato e qui si trovava le altre persone che arrivavano dallo stesso paese, altre persone che si potevano, magari pugliesi, calabresi, eccetera, che potevano ospitare, qualcuno che poteva dare un lavoro, qualcuno che poteva anticipare dei soldi. E poi, andando avanti, sempre questa zona è stato il luogo di arrivo delle migrazioni dall'altra parte del Mediterraneo e poi in maniera molto più ampia dagli anni 80-90 a livello globale. Il mercato è il luogo di accoglienza, il luogo nel quale il cibo connette la cultura d'origine con il luogo di arrivo. La pluralità di culture e anche la pluralità di gusti, di identità, sono qualcosa che è totalmente arricchente. Qui Porta Palazzo insegna probabilmente alla democrazia, a pensare a una democrazia aperta dove le tante culture riescono a fare parte di uno stesso spazio condiviso.
1: Prefetto, un po' brutalmente, la sinistra usa con troppa leggerezza la parola integrazione. L'integrazione è un processo complicatissimo.
2: Complicatissimo, sul quale moltissimi paesi prima di noi hanno sbattuto, come si usa dire, ma credo che sia l'unica modalità con la quale seriamente un paese come il nostro, in un inverno demografico nel quale avremo sempre più bisogno che altre persone che vengono da altri paesi vengano da noi per costruire una società in qualche modo capace di affrontare anche le sfide che abbiamo davanti, più che attardarci sugli sbarchi, non sbarchi, che poi molto spesso sono polarizzanti del dibattito, non comprendono la complessità del problema, perché mi lasci dire che sul tema della cosiddetta immigrazione clandestina gli sbarchi incidono per una parte, perché la gran parte dell'immigrazione clandestina è costituita dai cosiddetti overstayers, cioè le persone che arrivano regolarmente e non se ne vanno. Ma il tema dei temi, dal nostro punto di vista, cerchiamo di evidenziarlo, e peraltro nel libro proponiamo 3 mosse e 10 azioni, anche per essere concreti, perché poi alla fin fine si parla sempre ma non si declinano mai delle possibili soluzioni, il che non significa che quelle 3 mosse e le 10 azioni
1: risolvano
2: il problema, ma se in questo paese non si intraprenderà mai un percorso sul tema dell'integrazione, che deve essere abbinato a ingressi leciti e anche a rimpatri,
1: perché sì, lo dite con chiarezza.
2: E anche questo non è un tabù, cioè le persone che in qualche modo devono essere restituiti ai loro paesi, è una modalità con la quale si gestisce il tema dell'immigrazione.
1: Alice.
3: Allora, sono arrivate tante mail su questo stesso tema. Prendiamo quella di Loredana, che chiede perché in Italia non si riesce a far mettere un numero identificativo sulle divise delle forze dell'ordine, per finire con quella di Sergio, che dice in modo che si possa riconoscere chi compie atti violenti e ingiustificati.
1: 30 secondi, Carlo, puoi rispondere?
4: Non si riesce perché la destra ha sempre ritenuto, ha cavalcato le spinte più corporative e anche più oscurantiste che sono arrivate dagli apparati che a quello strumento si oppongono, si sono opposti nel tempo, e perché la sinistra non ha avuto sufficiente coraggio, quando ha potuto, per portare a Dama questa riforma, spiegando che peraltro è una riforma che ci vedrebbe buoni ultimi in Europa, perché negli altri paesi è il numero identificativo è uno strumento di trasparenza a garanzia, come diceva prima giustamente Gabrielli, non solo del cittadino ma anche dell'operatore. Perché nella notte in cui tutti i gatti sono neri o grigi, che dir si voglia, sono anche gli operatori di polizia che fanno il loro lavoro rispettando la legge, poi a pagare il prezzo.
1: Questa è una puntata e ospiti che avrebbero avuto bisogno di 2 ore, perché avremmo voluto toccare il caso Almasri, di cui si parla in questo libro, il caso Regeni, su cui ha scritto Carlo Bonini e di cui si parla in questo libro. Insomma, le tante ipotesi di una sicurezza diversa e democratica, come loro stessi la definiscono. Carlo Bonini e Franco Gabrielli hanno scritto Contro la paura, Manifesto per la sicurezza democratica pubblicato da Feltrinelli. Prefetto, grazie.
2: Grazie a voi.
4: Grazie a voi.
1: Ci saranno altre occasioni, come tutto il mio preambolo serviva a questo. Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E noi ci vediamo domani.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
6: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
7: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
6: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
8: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
9: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
10: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Benvenuti a questo appuntamento con le tribune elettorali della TGR Campania. Con noi oggi sei candidati a sindaco di Salerno, che è una delle due città capoluogo di provincia in Campania, che andranno al voto il 24 e il 25 di maggio. Li ringraziamo per la loro presenza. Li vado a presentare in ordine di seduta a partire dalla mia destra. E quindi ritroviamo Pio Antonio De Felice, sostenuto dalla lista Potere al Popolo.
1: Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
0: Poi Elisabetta Barone, sostenuta dalla lista Semplice Salerno.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Gherardo Maria Marenghi, sostenuto da una coalizione formata dalle liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Armando Zambrano, sostenuto da una coalizione formata dalle liste Noi Popolari, Riformisti UDC, Oltre Azione e Salerno di Tutti.
4: Buongiorno.
0: Alessandro Turchi, sostenuto dalla lista Salerno Migliore.
5: Buongiorno a tutti.
0: Franco Massimo Lanocita, con una coalizione formata dalle liste Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Salerno Democratica.
4: Buona giornata a tutte e tutti.
0: Vi ricordiamo che candidati a sindaco a Salerno sono 8 per questa tornata elettorale. Assenti questa mattina Vincenzo De Luca, con una coalizione formata dalle liste Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti, e Domenico Ventura, sostenuto dalla lista Dimensione Bandecchi. Iniziamo innanzitutto da un giro di presentazioni. Chiedo quindi a ognuno di voi di illustrarci le priorità della sua candidatura. Partiamo ancora da destra con Pio Antonio De Felice.
1: Buongiorno, io sono stato un funzionario giudiziario, ho lavorato dapprima a Milano e ho concluso la carriera a Salerno. Sono stato un sindacalista per circa 25 anni nel ramo della giustizia a livello nazionale e ho l'onore di essere candidato per Potere al Popolo. Potere al Popolo è un movimento politico nazionale composto prevalentemente da giovani, giovani preparati, giovani ai quali è stato negato il futuro. Il mio compito è semplicemente quello di aprire la porta a questi ragazzi e farli entrare nelle stanze dei bottoni, perché sono stati esclusi fin troppo tempo finora.
0: Passiamo ad Elisabetta Barone, le priorità della sua candidatura.
2: Sono stata consigliere di opposizione nell'ultima consigliatura, sempre espressione di questa lista Semplice Salerno, che è un progetto politico di rinnovamento della città che ha a cuore la restituzione della città ai cittadini. Salerno è una città che è stata governata ininterrottamente per 33 anni dalla stessa amministrazione, che ha in qualche modo lottizzato gli spazi, che ha lottizzato gli spazi e ha ristretto la partecipazione democratica dei cittadini. Abbiamo dunque a cuore una città che sia restituita innanzitutto ai cittadini, perché abbiano parola per poter decidere del futuro di questa città. Le priorità del nostro movimento riguardano innanzitutto una riforma dell'amministrazione, perché le idee si realizzano, le visioni politiche si realizzano quando c'è un'amministrazione efficiente che è capace di rendere concrete.
0: Magari dopo nel dettaglio diamo la parola a Gherardo Maria Marenghi, una presentazione.
3: La coalizione di centrodestra intende costruire ed affermare un'idea di città nuova che metta al centro il cittadino con i suoi interessi per risollevare una città che attraversa una fase di evidente declino. Il commercio è in ginocchio, l'industria è assolutamente inesistente, c'è un'emergenza sicurezza, i cittadini pagano le tasse più alte in Italia senza avere servizi adeguati.
0: Armando Zambrano, una presentazione.
4: Sì, sono ingegnere strutturista, sono stato presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno e successivamente del Consiglio Nazionale Ingegneri. In questa veste ho organizzato le professioni e guidato le professioni nell'ambito di un'organizzazione come Professioni Italiane che ha oltre 2 milioni di iscritti. In questa veste ho rappresentato le professioni italiane ottenendo risultati importanti come ad esempio l'approvazione dell'equo compenso. Ho ritenuto di impegnarmi in questa città per portare il mio contributo, la mia esperienza, la mia competenza sulle materie anche amministrative, avendo svolto appunto questa attività di riferimento delle professioni nei confronti del Parlamento e del Governo. La mia proposta è una proposta di centro per cambiare questa città che da 33 anni ha praticamente una continuità amministrativa e che ha creato tantissimi problemi ai cittadini.
0: Passiamo ad Alessandro Turchi.
5: Prima ancora che candidato sindaco, sono presidente dell'associazione Salerno Migliore, un'associazione che è nata un paio di anni fa di fronte al degrado in cui versava la nostra città, un degrado che viene da lontano e che rende la vivibilità dei nostri cittadini assolutamente precaria. Una vivibilità certificata da tanti anni ormai anche dalle classifiche nazionali, una invivibilità fatta di disorganizzazione, di improvvisazione, di scarsa manutenzione, di zero verde, di sporcizia, di traffico insostenibile. E di fronte a tutto questo, 2 anni fa è nata Salerno Migliore ed è nata dai cittadini, senza riferimenti partitici, senza riferimenti ideologici, perché d'altra parte avere un traffico decente non è né di destra né di sinistra, avere una città sicura non è né di destra né di sinistra, è semplicemente quello che è giusto che sia.
0: Passiamo la parola a Franco Massimo Lanocita per una presentazione.
6: Stop all'uso del suolo, interruzione immediata della speculazione edilizia nella nostra città. Attenzione rivolta alle giovani coppie per quanto riguarda le case, la possibilità per le giovani coppie, per i single, per gli anziani di poter avere affitti ad equo canone oppure acquistare un immobile a prezzi sicuramente più calmierati. Abbiamo la necessità di maggiori servizi, una mobilità interna sostenibile, avviare un'operazione sulla nostra città di aumento delle aree pedonali. Parliamo dell'area di Pastena, difesa del porticciolo, no all'ampliamento del porto commerciale, sicuramente è una battaglia che ci deve vedere presenti. Abbiamo già vinto una battaglia che è stato l'arresto del mostro delle fonderie Pisano, grazie all'intervento della Regione Campania che ha negato la valutazione di impatto ambientale. È una battaglia che abbiamo fatto per molti anni e che finalmente ha avuto il suo successo.
0: Grazie. Allora partiamo proprio dal tema della mobilità, della viabilità nella città di Salerno, che è stata citata da più di un candidato. Partiamo sempre da Pio Antonio De Felice. In che modo si vuole affrontare il tema della viabilità, la riorganizzazione della mobilità, i parcheggi, il decoro urbano in generale?
1: Allora, tenendo presente che per esempio i rioni collinari sono stati abbandonati da oltre 40 anni perché di fatto non c'è nessun collegamento

0: Degno di questo nome, calcolando pure l'occupazione delle strade da parcheggi, se vogliamo, selvaggi, più delle volte dettate dal fatto che i cittadini non hanno la possibilità di parcheggiare altrove le macchine. Noi pensiamo a una città ecologica, è un primo intervento che faremo nell'ipotesi che diventi sindaco, è quello di rendere pedonabile tutta la zona che va dalla stazione fino a Mercatello, ovvero sia quello che costeggia il mare, perché c'è una doppia corsia a senso alternato che non ha senso. Quindi una corsia riservarla esclusivamente alla viabilità ciclistica e quant'altro. Poi per quello che riguarda i servizi, immaginiamo dei servizi diretti alle persone anziane delle zone collinari che di fatti sono recluse in casa.
1: Passiamo ad Elisabetta Barone, la stessa domanda.
2: Allora, abbiamo immaginato una mobilità sostenibile. Teniamo conto di un fatto che nella scorsa consiliatura è stato approvato il PUMS, ma di quanto è stato approvato non è stato realizzato assolutamente nulla, a cominciare dalle centraline elettriche che avrebbero dovuto consentire la diffusione di auto che non utilizzano carburante da petrolio. E dunque sono stati spesi 800.000 euro per far redigere il PUMS. Il PUMS è stato approvato in Consiglio Comunale, ma è rimasto lettera morta nei cassetti dell'amministrazione. Riteniamo che sia necessario ridurre il numero di auto in circolazione e quindi la necessità di consentire collegamenti smart con navette di quartiere collegate con orari stabiliti che consentano una agevole mobilità tra quartieri, metropolitana leggera.
1: Ci dobbiamo fermare, dobbiamo passare la parola a Gerardo Maria Marenghi, sempre per parlare di viabilità e mobilità.
3: Occorre in primo luogo aumentare la dotazione di parcheggi nel centro e poi intervenire per eliminare un'iniziativa inutile che aggrava sensibilmente questo problema, che è rappresentata dalle luci d'artista, un tentativo maldestro di occultare le inefficienze di questa amministrazione, paralizzando la città per mesi e mesi. Non si può concedere al caos delle macchine una città che viene soffocata da un'iniziativa che attrae soltanto un turismo mordifugio di bassa qualità e non incontra il favore dei commercianti.
1: In tema invece di mobilità sostenibile, quali sono i vostri progetti?
3: Cercare di rafforzare la dotazione del trasporto pubblico. Non è concepibile che a Salerno il cittadino per muoversi abbia difficoltà nelle zone del centro di utilizzare la propria auto. E allora dobbiamo ovviamente rafforzare la dotazione del trasporto pubblico.
1: Passiamo ad Armando Zambrano, sempre in tema di viabilità e trasporti.
4: Sì, dobbiamo tenere presente che la città deve ridiventare una città a misura dei cittadini. Vuol dire essere pedonalizzata per la gran parte, vuol dire creare anche dei parcheggi che però siano al di fuori della città urbana, perché questo consente con delle navette di poter accedere al centro. È evidente che bisogna guardare anche al futuro, quando ci sarà una rivoluzione nel trasporto anche urbano, con la condivisione delle automobili, con addirittura le macchine autoguidate, come ci sono in altre parti del mondo, e che questo potrà alleviare la necessità di arrivare al centro per posteggiare la macchina e poi bloccare quindi le strade. L'altro aspetto delicato è quello di risolvere il problema dell'uscita della galleria di Porta Ovest, che finisce in un buco che non ha uscite, e bisogna creare finalmente e pensare a quello che è il collegamento con l'autostrada.
1: Passiamo adesso ad Alessandro Turchi, quali le proposte su questo tema?
5: Guardi, il tema della mobilità è il tema centrale e soprattutto rappresenta un po' l'idea di come funziona Salerno, è un tema che riguarda la disorganizzazione, riguarda l'incapacità di vedere avanti e di avere un futuro per questa città. È il tema dell'anarchia che diciamo, si sviluppa in tanti settori della nostra città. È il tema della invivibilità, quello della mobilità. È chiaro che ci si dovrebbe mettere a

0: tavolino e studiare delle soluzioni. Io immagino i quartieri tipo i Rioni Collinari che sono serviti malissimo. Ci sono, sappia, dei quartieri che la domenica non hanno neanche un pullman a disposizione, relegando gli anziani in casa. È impossibile avere tutti con le macchine in centro, questo mi pare evidente, quindi andranno studiati dei servizi di navetta, dei parcheggi, diciamo, al di fuori della città, che siano degli hub a cui i cittadini possono fare riferimento. Sicuramente il tema della mobilità è il tema centrale.
1: Passiamo a Franco Massimo Alanocita, quali le vostre proposte?
2: Mi permetto di osservare che il PUMS, per la verità, è stato adottato e non ancora approvato. Ci sono state osservazioni. Il Comune di Salerno ha fatto finta di approvare uno strumento importante, fondamentale, perché dal PUMS, che sarebbe il piano urbanistico di mobilità sostenibile, deriva poi il PUT, che sarebbe il piano urbanistico dei trasporti, che è il momento esecutivo. Abbiamo una situazione del trasporto pubblico in città disastrosa, ci sono frazioni alte di Salerno che non vengono servite, o per meglio dire vengono servite fino alle 10 la sera durante le fasi feriali, mentre durante le fasi festive il trasporto pubblico è inesistente. Sono in interventi che noi bisogna fare per garantire un rapporto diretto tra queste frazioni alte della città. Abbiamo poi la metropolitana. Noi abbiamo fatto una proposta come coalizione, quella dell'utilizzo per un anno gratuitamente da parte dei cittadini di Salerno della metropolitana, che va dagli ospedali riuniti fino a Fratte. Non è un costo in più, in quanto in questo momento viaggiano i vagoni della metropolitana vuoti, nonostante siano stati già pagati.
1: La devo fermare, ma riparto da lei per un secondo giro di domande. Citava il piano urbanistico dei trasporti, ma in generale, se si parla di piano urbanistico, era previsto per una città in crescita, invece Salerno perde abitanti. Allora, quali le vostre idee per affrontare questo problema?
2: Nel 2006 il piano urbanistico del Comune di Salerno fu previsto per una popolazione di 180.000 abitanti. In quel momento era già in decrescita. Dal 1971 ad oggi abbiamo avuto una decrescita da 157.000 abitanti a circa 120.000 abitanti. Quel numero, 180.000 abitanti, era il coefficiente sul quale far quadrare la speculazione edilizia che si è avuta nella nostra città. Sono stati realizzati i palazzi, ma non è stato uno sviluppo urbanistico. Cioè, a corredo dei palazzi non sono stati adeguati gli standard. Non sono stati realizzati nei quartieri le attrezzature sportive, i luoghi di aggregazione, il verde innanzitutto, la tutela del verde. La tutela del verde che noi vogliamo tutelare già a partire da Torrione, con l'abbattimento delle mura della caserma Cascina e la realizzazione di un parco urbano lì nel cuore della città. Abbiamo poi la necessità di definire finalmente un percorso che metta e blocchi la situazione della speculazione edilizia, come ho detto, ma cominci anche a dare un'indicazione: più verde per i nostri ragazzi, meno automobili nella nostra città.
1: La devo fermare per dare la parola ad Alessandro Turchi, sempre su questo tema del piano urbanistico.
0: Il tema del piano urbanistico è un tema che sicuramente riguarda anche la decrescita di Salerno, come diceva prima Alanocita. La decrescita, siamo a 125.000 abitanti in questo momento, soprattutto anziani. A Salerno ogni 187 persone anziane ci sono solo 100 giovani. Significa che i giovani se ne vanno, significa che la città non ha dato e non dà prospettive a questi giovani, perché la città non ha una propria visione. Gli amministratori di questi 33 anni si sono persi nelle grandi opere, nella grandeur, grandi opere che spesso non sono state mai terminate, sono state solo annunciate. Siamo la città delle inaugurazioni, delle promesse, e in questi giorni lo stiamo vedendo anche in campagna elettorale. Invece vorremmo essere una città normale, organizzata, vorremmo renderla vivibile, vorremmo renderla attrattiva per i nostri giovani. Questo così non è e non va bene. Non è giusto che i nostri ragazzi se ne partano. Ognuno di noi ha parenti, ha nipoti, ha figli che sono scappati via da Salerno, e questo è ingiusto, significa non avere un futuro.
1: La devo interrompere per dare la parola ad Armando Zambrano.
3: Sì, il piano urbanistico comunale, come altri hanno ricordato, è il 2006. Normalmente un piano urbanistico non può durare eternamente, va aggiornato almeno ogni 10 anni. C'è stata qualche modifica di recente, però di fatto l'impostazione originaria è rimasta, quindi con questa previsione di 180.000 abitanti che è decisamente sproporzionato oggi rispetto alle necessità. Ciò non toglie che si possa riprendere il piano al fine soprattutto di dare tutti quei servizi che servono ai cittadini anche ai fini dello sviluppo della città turistica a cui aspiriamo tutti. Ecco.
1: Ci sono dei progetti in particolare per rivedere questo piano urbanistico nella vostra proposta?
3: Beh, sono quelli che noi vogliamo da sempre, quindi sicuramente migliorare la viabilità ma senza far diventare la città un autodromo, sviluppare le aree previste dal piano urbanistico per le cooperative che sono rimaste ferme e non sono state mai implementate, soprattutto completare le urbanizzazioni e utilizzare le aree residue per costruire degli impianti sportivi di cui c'è assolutamente necessità.
1: Passiamo ora a Gherardo Maria Marenghi, sempre la stessa domanda sul piano urbanistico.
4: Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che riguardano il governo del territorio. I piani devono essere fatti ascoltando le istanze della cittadinanza e poi occorre fare un censimento di tutte quelle aree, sono tante nella zona orientale, che versano in uno stato di totale fatiscenza perché si è curata la cementificazione ma per nulla la previsione di standard urbanistici. A via Alfonso Grassi, faccio un esempio, c'è un'area di proprietà del comune enorme in uno stato di fatiscenza e potrebbe prevedere un piano di riqualificazione urbana con i servizi adeguati ai cittadini.
1: Possiamo fare qualche altro esempio delle vostre proposte?
4: Intervenire sui rioni collinari che sono in uno stato di totale abbandono, una trascuratezza che si è aggravata e che fa sentire questi cittadini figli di un Dio minore non è accettabile.
1: Passiamo adesso a Elisabetta Barone, sempre sul piano urbanistico.
5: Allora, come è stato già detto, il piano urbanistico è ormai vetusto, è stato immaginato per una città in espansione, questa espansione non c'è stata, siamo in piena regressione e è viceversa necessario garantire standard qualitativi che non impattino più nella cementificazione che è stata realizzata in questi 30 anni. Abbiamo avuto una quantità enorme di edilizia residenziale privata, di grandi opere anche utilizzando demanio pubblico che peraltro costano alla città attualmente canoni annuali come Piazza della Libertà per la quale paghiamo un canone annuale di 70.000 euro e opere che sono di fatto un fallimento dell'amministrazione uscente. E allora è necessario invece restituire qualità della vita ai cittadini. I piccoli giardini di quartiere, che vengono impropriamente chiamati parchi, perché di fatto sono giardini di quartiere, vanno manutenuti perché le persone possano godere di spazi che non siano soltanto di frescura, ma siano soprattutto spazi di relazione tra le persone.
1: La devo interrompere, passiamo la parola a Pier Antonio De Felice.
6: Questa è una città devastata nel cuore e nell'anima, è una città che va ripensata tutta. A questa città bisogna togliere, non mettere, tutto quello che è stato messo in più, parlando anche dello stesso porto, che si parla di allargamento, devastazione del territorio, è una cosa che assolutamente non accettiamo. Quello che vogliamo noi è ristrutturare tutti i quartieri residenziali, in modo particolare quelli popolari, che vivono un degrado inaccettabile, e dopodiché favorire, come dicevo prima, il ritorno dei giovani che sono stati espulsi da questa città per i prezzi assurdi che ha raggiunto prezzi a livello di New York, è inconcepibile.
1: Riparto da lei per un altro giro di domande, abbiamo pochi secondi. A testa il tema dell'ambiente e la conciliazione con il sistema industriale in una città segnata dal caso Fonderie Pisano.
6: Allora, questa è una città che industrialmente è morta. Io ricordo che quando ero ragazzino veniva chiamata la Torino del Sud, c'erano tutta una serie di industrie di vario tipo e l'ultima che era rimasta in piedi sono proprio le Fonderie Pisano, inconcepibile che possono esistere certe realtà produttive in città. La vera tragedia è il porto. La vera tragedia è il porto, perché non c'è ancora la decarbonizzazione, le navi da crociera

0: ogni nave da crociera inquina come 140.000 macchine, noi siamo arrivati alla follia proprio.
1: La parola adesso a Elisabetta Barone.
2: Abbiamo chiuso le fonderie Pisano anche grazie all'impegno del Comitato Salute e Vita e di Franco Massimo Lanocita, ma il porto è sicuramente uno dei punti più fortemente inquinanti per la città. Abbiamo bisogno dunque di un piano strategico che consenta di utilizzare energia pulita e nella nostra proposta c'è l'idea di utilizzare tutti i tetti degli edifici pubblici per l'inserimento del fotovoltaico in maniera tale da produrre energia pulita e offrire alla città risorse economiche da poter utilizzare nei servizi.
1: Passiamo a Gerardo Maria Marenghi.
3: L'area di sviluppo industriale di industriale non ha nulla da troppo tempo. Io credo che il Comune debba uscire dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed esercitare questa funzione amministrativa autonomamente, rilanciando con investimenti questa zona. Quanto alle fonderie Pisano, dobbiamo seguire il solco che è stato tracciato dal TAR e dal Consiglio di Stato. In primo luogo tutelare la salute dei cittadini, però anche pensare alle famiglie dei lavoratori e quindi programmare una delocalizzazione che consenta poi la ripresa del ciclo produttivo di un'azienda che ha comunque una storia e che va rispettata.
1: Passiamo ad Armando Zambrano.
4: Bisogna sicuramente decarbonizzare soprattutto il porto, che ovviamente ha una problematica di consumo di energia notevolissimi, facendo in modo di ottenere quella capacità di utilizzo delle fonti rinnovabili che oggi è ampiamente realizzabile. Così come bisogna semplificare anche le procedure per dare le possibilità ai condomini e ai cittadini di poter realizzare più facilmente impianti fotovoltaici o in alcune zone anche impianti eolici.
1: Alessandro Turchi.
5: Allora, il discorso è: Salerno è una città industriale? No, è una città di commercio? Neanche più tanto, è una città di servizi? Neanche. Il problema di Salerno è che non ha una propria identità, negli anni l'ha persa questa identità e di fronte a questo bisogna mettersi a tavolino e bisogna cercare di capire qual è la prospettiva della città. Questo facendolo lo si fa attraverso la trasparenza, attraverso la partecipazione dei cittadini. Si parla di città turistica, ma il turismo va organizzato, non va improvvisato, va sicuramente tenuto nel giusto conto tutto quello che sono i servizi intorno.
1: Prego. La devo fermare, passiamo a Franco Massimo Lanocita.
6: Ma noi abbiamo già rappresentato una serie di proposte per garantire uno sviluppo equilibrato, il verde in città, l'abbattimento del trasporto sulla macchina, il trasporto sul ferro, l'utilizzazione di macchine elettriche per quanto riguarda il trasporto pubblico, servizi elettrici al porto, alle navi, in maniera tale che chiudono i motori quando arrivano e quando attraccano navi e traghetti, necessità di avviare, non abbiamo un'area industriale, oramai la nostra è diventata un'area commerciale e peraltro di commercio c'è ben poco, lo diceva Turchi prima. Il commercio comincia ad essere messo in forte discussione all'interno della nostra città, noi anche su questo dobbiamo intervenire.
1: Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, vado a ricordare i sei candidati che hanno partecipato a questa tribuna elettorale dedicata alle elezioni comunali di Salerno: Pio Antonio De Felice, Elisabetta Barone, Gerardo Maria Marenghi, Armando Zambrano, Alessandro Turchi e Franco Massimo Lanocita. Ricordo che sono 8 i candidati sindaco a Salerno, questa mattina non erano con noi, Vincenzo De Luca e Domenico Ventura. È tutto, buona giornata.

0: erano stati governatori in provincia, è qualche cosa che avvicina i cavalieri, cioè un ceto ricco ma che non aveva visibilità politica, al popolo. Si rompe un equilibrio che è alla base della Repubblica. La Repubblica Romana non è una democrazia, è un'aristocrazia. Ecco che Gaio Gracco con questa idea porta i cavalieri dalla parte del popolo e fa un'altra cosa, si apre anche agli italici, quindi cerca di sostenere in maniera politica un consenso molto più allargato, ed è per questo che viene eliminato con brutalità come nemico dello Stato.
1: Guardi, professore, l'ho ascoltata con attenzione e mi ha convinto del contrario del suo no iniziale. Ma prima mi faccio chiedere a Matteo Marroni se è vera la mia ipotesi. Perché ci fu un mito dei fratelli Gracchi in tutta la storia degli anni successivi?
2: Ci sono i Gracchi e poi c'è un mito dei Gracchi, in effetti. Per molti è un mito negativo. Di Cicerone abbiamo già parlato, ma mi ha stupito scoprire che un autore successivo di quasi due secoli, cioè il poeta Lucano, all'interno di un'opera che è un'opera di genere epico-storico, il Bellum Civile, in qualche modo identifica nei Gracchi gli iniziatori della fine della Repubblica e in una sorta di pandemonio infernale, nel sesto libro di questa storia, li associa a personaggi che incontreremo successivamente come Catilina, Mario, in fondo lo stesso Cesare, come coloro che hanno inferto una ferita profonda alla Repubblica. E Lucano scrive «Ausos ingentia», coloro che hanno osato grandi cose, cose smodate, senza dimenticare però che la parola «ausos», che rimanda ad audere, il verbo che significa osare, all'audacia, è una parola che nel lessico conservatore ha un significato negativo, perché più che l'audacia, il coraggio significa la sfrontatezza, la ribellione. Quindi per Lucano, in qualche modo, i Gracchi sono l'inizio della fine di quella Repubblica che lui rimpiange da nostalgico della Repubblica all'epoca di Nerone, dell'imperatore. Di tutt'altro segno, dopo tanti secoli, troveremo un personaggio al tempo della Rivoluzione francese, François-Noël Babeuf, che recuperando l'idea dei Gracchi come antesignani delle lotte per addirittura l'abolizione della proprietà privata, intitolerà il suo giornale Il Tribuno del Popolo e assumerà addirittura lo pseudonimo di Gracchus.
0: Ecco, Babeuf fa parte di quei studiosi pensatori del Settecento che in qualche modo errarono nel riflettere sulle riforme dei Gracchi. I Gracchi, sia Tiberio sia Gaio, non intendevano toccare in alcun modo la proprietà privata. Quello di cui si parlava era la terra demaniale, che si chiamava ager publicus, quindi terra del popolo, e nella loro visione doveva servire al popolo. E il riferimento a Lucano è molto pertinente e molto interessante, perché Lucano, nella Farsaglia, è colui che descrive l'emergere del Principato come la morte della libertà, la morte di quell'assetto che aveva consentito a Roma di diventare grande. E giustamente lei fa riferimento a quella parte dove i Gracchi sono evocati, e lì è interessante perché i Gracchi sono evocati con, diciamo,

0: i gracchi, come del resto molti altri, l'inizio di quelle forme di eversione e di violenza nella vita politica romana che lui aveva vissuto e di cui fu anche vittima.
1: E lo erano? Adesso, 2000 anni dopo, secondo lei, in qualche modo lo erano i gracchi? Poteva avere un po' ragione, poco ragione Cicerone?
0: Tiberio agì con degli strappi e dei comportamenti che indussero poi una reazione violenta che fu giustificata. Gaio Gracco cercò anche di sovvertire l'equilibrio che durava da secoli. Quindi generosamente loro cercarono di risolvere i problemi, però si contrapposero a un ordine fece opposizione molto forte e li eliminò.
1: Professor Roberto, a questo punto le lascio sull'unico compito, è quello di darmi 3 libri per...
0: Certo, allora, come introduzione, davvero molto interessante e gradevole anche alla lettura, Mattia Balbo, I 12 anni che cambiarono Roma. Una lettura che ci dà una visione più generale della situazione in cui i Gracchi si trovarono a operare e anche dell'architettura che cercarono di cambiare, quella presentata da Claude Nicolet nel mestiere di cittadino nell'antica Roma. E poi una lettura comunque sempre molto bella e suggestiva è appunto quella di Plutarco, Le vite di Tiberio e Caio Gracco.
1: Quella di cui ci ha detto Chantal Fantuzzi, che ringrazio ancora una volta lei, Pietro Sorace, Fantuzzi e Matteo Marroni. Prendete nota dei 3 libri che vado rapidamente a prepararmi per le conclusioni.
2: I 12 anni che cambiarono Roma. La vicenda dei Gracchi nella crisi della Repubblica. Mattia Balbo, Edizioni Secula, 2019. Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, Claude Nicolet, Editori Riuniti, 1994. Vite parallele, Agide e Cleomene, Tiberio e Gaio Gracco, Plutarco, Rizzoli, 1991.
1: Umberto Roberto ci ha detto che il mito dei Gracchi è proseguito fino ai giorni nostri, in particolare durante ai tempi della Rivoluzione Francese, quando un grandissimo personaggio, François-Noël Babeuf, prese per l'appunto il nome di Gracco, si chiamò Gracco Babeuf. Perché è importante? Perché dopo l'uccisione di Robespierre, ai tempi della Convenzione Termidoriana, cioè di Barras, Fouché, Tallien, gli uomini che riportarono una sorta di ordine pre-rivoluzionario in Francia, lui continuò con una congiura, la cosiddetta congiura degli uguali, che si proponeva come meta il comunismo. E Barras gli mandò contro Napoleone alle prime armi nel 1796, Napoleone lo sconfisse, li smascherò, li sconfisse, e nel 1797 Gracchus Babeuf fu ucciso, ma lasciò un erede, Filippo Buonarroti, che si era unito a lui e che continuò nella sua battaglia.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Mercoledì il giorno di Andrea Sempio. Per la procura di Pavia è stato lui e solo lui a uccidere Chiara Poggi. Ore 10, mercoledì 6 maggio, Andrea Sempio invitato in procura per essere interrogato.
0: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì 21:20, Rai 3.

0: diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità, Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
6: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
7: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.

0: stile e benessere.
1: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggioretta annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
2: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
3: Papà, e la fiaba?
4: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni. Verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
3: Wow! E c'è la sirena?
5: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
6: E un sacco di concerti!
7: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
11: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

Venerdì il Papa a Pompei e Napoli. Nel capoluogo si delinea il piano traffico straordinario. Prevista la chiusura di alcune arterie cittadine dalle 9 del mattino. La morte del piccolo Domenico Caliendo, il suo non sarebbe l'unico caso in cui si sarebbe congelato l'organo e spiantato, è quanto emerso nel corso di un convegno. E giallo a Capaccio Pestum dopo il ritrovamento del corpo di un turista tedesco incastrato in una canoa. Era uscito per un'escursione, forse colto da malore. Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio, al via le tribune elettorali della TGR Campania. Oggi ci occupiamo di Salerno. Calcio, scudetto all'Inter, Napoli sempre più saldo al secondo posto.

0: Sesto a tre giornate dal termine, la società azzurra già guarda al futuro. Nel basket, la Gevi perde l'ultimo treno per i playoff. Avellino si gioca il ritorno in massima serie. Buon pomeriggio dal telegiornale regionale della Campania. Dunque fervono i preparativi per la prima visita di Papa Leone XIV in Campania. Venerdì sarà a Pompei e poi a Napoli, dove si lavora un piano traffico straordinario, come ci racconta Carlo Solimene.
1: L'atterraggio alla rotonda Diaz dell'elicottero con Papa Leone XIV a bordo l'8 maggio è previsto alle 15:15, ma chiaramente il piano traffico disegnato dal Comune di Napoli per l'occasione scatterà molto prima. Le strade interessate dal passaggio del pontefice e quelle immediatamente adiacenti, in particolare, saranno chiuse al traffico veicolare dalle 9 del mattino. Il percorso che il Papa seguirà per arrivare al Duomo si snoderà lungo via Caracciolo, Piazza Vittorio, via Chiatamone, per poi tornare sul lungomare all'altezza di via Nazareosauro, poi via Acton, Corso Umberto e infine appunto il Duomo. Al ritorno stesso tragitto, fatta eccezione per il tratto da Piazza Municipio a Piazza del Plebiscito, raggiunta attraverso via Vittorio Emanuele III e via San Carlo. Infine il ritorno alla rotonda Diaz, ripercorrendo le stesse strade dell'andata, tutte arterie che torneranno percorribili solo a cessate esigenze. Già il giorno precedente, giovedì 7, sarà però vietato parcheggiare su queste strade fin dalla mattina, così come saranno sospesi percorsi ciclabili su via Caracciolo, la stessa via Caracciolo che, insieme a via Anton Dorn, dalla sera del 7 maggio sarà percorribile solo in direzione Piazza Vittoria. Sospesi nell'area, chiaramente, anche gli stazionamenti taxi, mentre il trasporto pubblico urbano ed extraurbano modificherà percorsi e fermate fino al termine della visita del pontefice. Ulteriori variazioni alla normale circolazione veicolare sono consultabili sulla pagina web del Comune di Napoli.
0: Il caso del piccolo Domenico Caliendo non sarebbe l'unico in cui durante il trasferimento si sarebbe congelato l'organo e spiantato. E quanto emerso nel corso di un convegno ci racconta tutto Alessandro Di Liegro.
2: Abbiamo trasportato degli organi, questo è un rene che si è completamente ghiacciato perché erano stati utilizzati dei cubetti di ghiaccio a meno 40 gradi.
3: A parlare una delle responsabili di una compagnia di aviazione privata che opera anche nel trasporto d'organi. L'immagine mostrata durante un incontro tenutosi il 28 aprile scorso nella Sala Koch del Senato, organizzato da AIDO, a tema il dono della vita nel sistema trapiantologico. Prima e dopo, esempi di corretto e di errato confezionamento degli organi da trasportare. La foto, insieme al video e agli atti del convegno, sono stati depositati in procura a Napoli dal legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi. Evidenzierebbero altri casi di organi deteriorati a causa di un cattivo confezionamento con ghiaccio secco a meno 40 gradi, così come fu per il cuore trasportato da Bolzano il 23 dicembre scorso e che avrebbe potuto salvare la vita al piccolo Domenico. Un caso nefasto, ma non unico, causa di trapianti falliti o nemmeno iniziati, ma che rientrano nell'ipotesi del legale della famiglia Caliendo nelle eventualità da prendere in considerazione in ambito di procedura operatoria. Il PM chiamerà in procura i responsabili della compagnia aerea e acquisirà le cartelle cliniche dei casi che individuano difformità rispetto alle norme previste per il corretto trasporto d'organi, elemento anche questo al centro dell'indagine sulla morte di Domenico.
0: Giallo sulla morte di un turista tedesco a Capaccio Pestum, ritrovato senza vita nella canoa con la quale era uscito per un'escursione. Lilli Viccaroteo.
4: Potrebbe aver perso il controllo della sua canoa a causa di un malore, oppure potrebbe essere stato un incidente a far ribaltare il kayak di Karl Rudolf Ordner. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il turista tedesco, pensionato di 71 anni, è morto perché è rimasto incastrato nell'abitacolo della canoa mentre dalla foce del Sele cercava di raggiungere il mare. Era uscito per la sua escursione nel pomeriggio di ieri, quando la compagna non l'ha visto tornare al camping in cui erano ospiti a Capaccio Pestum in provincia di Salerno, ha immediatamente chiamato i soccorsi e sporto denuncia ai carabinieri. Le ricerche sono iniziate subito, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli hanno cercato l'uomo senza sosta fino alla scoperta all'alba di questa mattina, quando hanno individuato la canoa capovolta. La squadra fluviale dei vigili del fuoco di Agropoli ha recuperato la salma che dopo l'esame esterno è stata liberata. Sulla vicenda la Procura di Salerno ha aperto un fascicolo.
0: La polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale a Napoli ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti avevano tentato di recapitare ai detenuti 600 grammi di hashish e 3 smartphone. Lo rende noto il sindacato di categoria USP, che esprime grande soddisfazione per l'operazione e torna a chiedere con urgenza strumenti per fronteggiare le minacce tecnologiche, per rafforzare i controlli perimetrali.

0: ambientali, ma soprattutto l'adeguamento della pianta organica carente di ben 150 unità. Le trasformazioni del mercato del lavoro e le opportunità che le nuove tecnologie offrono, se ne è parlato a Caserta. Per noi c'era Massimo Calenda.
1: Un momento di confronto a più voci nel 250ennale dalla fondazione della Real Colonia di San Leucon, con l'obiettivo di capire le trasformazioni del mercato del lavoro e le opportunità che le nuove tecnologie offrono. A Caserta, nello scenario della Reggia, grazie alla Fondazione Orizzonti e a Confindustria, su questi temi si è cercato di coniugare la memoria al futuro, partendo dai giovani.
2: Noi IMSS stiamo puntando moltissimo sui giovani. Giovani e speranza è un binomio che non possiamo permetterci di ridimensionare o ridurre.
3: Non dobbiamo aver paura di quello che ci può dare questa innovazione, non possiamo arretrare verso gli altri paesi mondiali che sono già più avanti.
4: Però bisogna organizzarsi. Questa fase dello sviluppo tecnologico concentra nelle mani di sempre meno persone potere e ricchezza. Il resto del mondo deve studiare e ragionare su come riequilibrare questo peso che si concentra.
5: È chiaro che il lavoro si trasformerà e dovremo gestirlo con la formazione e la riqualificazione professionale. Essendo una grande opportunità, probabilmente si creeranno nuovi posti di lavoro che saranno in grado di sostituire quelli che verranno distrutti dall'intelligenza artificiale.
6: A volte guardare il passato può aiutare a comprenderci meglio quale sia la strada per il futuro, quali siano

0: Aveva iniziato la sua attività come cronista politico a Palermo. Nel maggio del 72 era diventato responsabile della redazione campana dell'AGI, l'Agenzia Giornalistica Italia, che ha guidato per 20 anni. Cordoglio è stato espresso dall'Ordine dei giornalisti della Campania, che ha ricordato Ciancimino come un collega scrupoloso, sempre pronto a seguire i colleghi più giovani. Un piano di monitoraggio per il patrimonio edilizio campano lo chiede l'Ordine degli architetti della città metropolitana di Napoli, ce ne parla Nello Di Costanzo.
1: Il patrimonio edilizio in Campania è sempre più vetusto e fatiscente. Sono molti gli edifici a rischio crollo. Dall'Ordine degli architetti di Napoli e provincia arriva una proposta per affrontare l'emergenza.
2: Andrebbe fatto un piano di monitoraggio di questi edifici a rischio crollo perché rappresentano un vero pericolo per la città e per i cittadini. Conoscere significa sapere anche che tipologia di intervento possa essere fatto vicino a questi edifici e proporli affinché praticamente se arrivano fondi, arrivano indirizzati agli edifici che hanno maggiormente bisogno e non edifici che già sono in buone condizioni.
3: Situazione difficile a Napoli, addirittura drammatica in provincia.
2: Abbiamo avuto ben 20 crolli negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto anche diversi morti, ricordo quello della galleria, ricordo quello di Via Duomo. Negli ultimi 4 mesi tra Casoria, Arzano, Marano e Napoli abbiamo avuto 3 importanti crolli che solo per fortuna, devo dire solo per fortuna, non abbiamo avuto morti.
3: Quanto può essere utile il piano Casa Italia lanciato dal governo?
4: È di fondamentale importanza perché riconosce il tema della casa come il tema sociale del nostro tempo. 100.000 nuovi alloggi e quasi 1 miliardo di euro per i prossimi 10 anni è un passaggio importante, soprattutto in Campania dove siamo già pronti con gli strumenti attuativi garantiti dalla nuova legge regionale.
0: Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime amministrative che si svolgeranno il 24 e il 25 maggio. Oggi ci occupiamo con Lara Martino di Salerno.
5: Il futuro di Salerno nelle parole e nei progetti dei candidati sindaco che si presenteranno alla prova delle urne il 24 e 25 maggio. A confronto negli studi della TGR Campania per le tribune elettorali, 6 candidati. Gerardo Maria Marenghi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati. Armando Zambrano, sostenuto da Noi Popolari Riformisti UDC, Oltre Azione e Salerno di Tutti. Franco Massimo Lanocita, sostenuto dalla coalizione formata dalle liste Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Salerno Democratica, Alessandro Turchi con la lista Salerno Migliore, Elisabetta Barone con la lista Semplice Salerno e Pio Antonio De Felice con la lista Potere al Popolo. Assenti Vincenzo De Luca con una coalizione formata dalle liste Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti e Domenico Ventura con Dimensione Bandecchi. Tra i temi toccati, quello della mobilità.
6: Riteniamo che sia necessario ridurre il numero di auto in circolazione e quindi la necessità di consentire collegamenti smart con navette di quartiere.
7: Ci sono dei quartieri che la domenica non hanno neanche un pullman a disposizione, relegando gli anziani in casa. È impossibile avere tutti con le macchine in centro.
5: Collegato al tema della viabilità, l'aggiornamento del piano urbanistico.
8: Sicuramente migliorare la viabilità, ma senza far diventare la città un autodromo. Sviluppare le aree previste dal piano urbanistico per le cooperative che sono rimaste ferme e non sono state mai implementate.
9: A questa città bisogna togliere e non mettere. Parlando anche dello stesso porto, che si parla di allargamento, devastazione del territorio. È una cosa che assolutamente non accettiamo.
5: Tra le aree al centro dell'attenzione, quella industriale.
10: L'area di sviluppo industriale ed industriale non ha nulla da troppo tempo. Io credo che il Comune debba uscire dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed esercitare questa funzione amministrativa autonomamente, rilanciando con investimenti questa zona.
0: Trasparenza sui prodotti che finiscono sulle nostre tavole, difesa del Made in Italy. Se ne è parlato a Salerno nel corso di un'iniziativa di Coldiretti. Ce ne parla Andrea Siano.
11: C'è tanta gente, persone che ritornano non solo per il prodotto ma anche per i consigli, per il contatto umano.
12: Il villaggio Campania Amica di Coldiretti fa tappa a Salerno ed è subito un successo.
13: Stamattina ho visto un bambino mangiare una polpetta e sentire ancora quel sapore dell'aglio, della nonna Maria.
14: L'eccellenza dell'agroalimentare italiana viene espressa attraverso le degustazioni, i show cooking, attraverso i momenti di formazione.
12: La trasparenza della filiera deve iniziare nel campo e finire nel piatto. La sicurezza alimentare tutta nella necessità di difendere il Made in Italy da possibili

0: alterazioni.
1: Questa scellerata norma del codice doganale che dà la possibilità ai prodotti che arrivano da altri continenti che subiscono una trasformazione in Italia, anche quel prodotto diventa un prodotto italiano.
0: Su questo molto potrà fare la norma in materia agroalimentare, che individua due nuove fattispecie di reato in frode alimentare e commercio alimentare con segni mendaci.
2: Consentirà finalmente quel salto di livello culturale e giuridico che potrà permettere la difesa e la tutela del nostro straordinario patrimonio agroalimentare nazionale.
3: Significa che non ci sarà più la parte dei consumatori o la parte dei operatori, ma è lo Stato che lo tutela.
4: Da Padova a Capri, una missione di cooperazione in sostegno dell'Etiopia. Vittorio Marotta.
5: Cecilia è morta giovanissima per una grave malattia. La sua eredità viene portata avanti dall'associazione Cecilia per la ricerca, finalizzata a sostenere la ricerca scientifica e migliorare l'assistenza medica. Progetto Etiopia 2026 è una missione di cooperazione internazionale che parte da Padova e fa tappa a Capri. L'obiettivo è potenziare le competenze nel paese africano nel trattamento chirurgico dei tumori del colon retto.
6: Portare avanti un progetto di cooperazione con l'Etiopia che si propone di preparare dei chirurghi etiopi all'attività legata alla chirurgia colorettale oncologica.
7: Credo che quando possiamo dare un contributo anche noi come città di Capri, nel mio caso anche come collega, credo che sia doveroso per un posto come il nostro.
5: Lo scopo è quello di finanziare un percorso formativo per i chirurghi etiopi, favorendo un trasferimento di competenze e tecnologie chirurgiche avanzate.
8: Noi torneremo a novembre nelle loro sale operatorie a vedere l'apprendimento che avranno fatto nelle nostre attività, nelle nostre sale operatorie, nelle nostre sale anatomiche e controllare quindi la loro attività in Etiopia.
4: Un libro mette a confronto la normativa italiana sul sequestro, confisca e riuso sociale dei beni sottratti alle mafie con quel che succede nel resto d'Europa. Ce ne parla Giuseppe De Caro.
9: Pio La Torre fu l'ispiratore della legge che per la prima volta introduceva nell'ordinamento italiano il reato di associazione di tipo mafioso e prevedeva la confisca dei patrimoni di provenienza illecita. Anche in memoria del deputato del Partito Comunista e sindacalista ucciso da Cosa Nostra, Fondazione Polis e Università Partenope hanno realizzato un volume che compara la legislazione vigente in Italia in materia di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e quella europea.
10: Questo volume ha la capacità di rappresentare ciò che l'Italia ha fatto e l'esempio che rappresenta l'Italia in Europa e nel mondo.
11: Noi abbiamo una legislazione sul riutilizzo sociale dei beni confiscati che appunto viene presa da modello in Europa, ma ci sono ancora delle piccole criticità che dovrebbero essere superate.
9: Il lavoro è stato presentato a Napoli presso Villa La Gloriette, bene sottratto ai clan, e il 22 maggio, vigilia dell'anniversario della strage di Capaci, sarà portato alla Partenope.
12: Fondare culturalmente e giuridicamente la storia dei beni confiscati significa soprattutto conoscere quelle opportunità che società civile e Stato possono concordare nel far sì che un bene dal male di provenienza possa diventare qualcosa di utile, di necessario.
4: Il tema del disagio giovanile e del ruolo degli adulti di riferimento è al centro del podcast Scuole di Frontiera, un viaggio in 6 puntate tra periferie urbane, isole e montagne, quartieri popolari, realizzato dalla TGR della RAI per raccontare cosa significa oggi insegnare in Italia. Il progetto coinvolge diverse redazioni regionali. La prima puntata, già disponibile su RAI Play Sound e sul portale della TGR, è stata realizzata dalla nostra redazione e racconta di un istituto alle prese con povertà e criminalità. Siamo al calcio, scudetto all'Inter, Napoli sempre più saldo al secondo posto, i verdetti a 3 giornate dalla fine. Piero Vitiello.
13: Con lo scudetto all'Inter e i passi falsi di Milan e Juventus, ieri ha assunto contorni più nitidi dell'ultimo obiettivo rimasto al Napoli, il secondo posto, che come dice Conte incoronerà anche i primi fra gli sconfitti, ma se il format a 4 squadre sarà confermato consentirebbe agli azzurri di difendere la Supercoppa italiana, senza contare i circa 13 milioni che la piazza d'onore porterebbe nelle casse del club, 2 in più della terza e 4 in più della quarta classificata. Motivi validi per lasciarsi la concorrenza alle spalle e vivere le restanti 3 tre partite con Bologna, Pisa e Udinese non come passerelle ma come sfide da vincere. Un verbo nel DNA di Conte che, una volta blindata la Champions, incontrerà De Laurentiis per chiarire se la strategia per vincere è ancora in comune tra presidente e allenatore o se sarà il caso di prendere strade diverse. L'incontro più imminente però è quello con l'ex pupillo Lukaku, che nell'ultima puntata a Castelvolturno non bussò alla porta del mister. C'è qualcosa da chiarire fra il tecnico, che dopo Como ha concesso due giorni di riposo alla squadra, e il centravanti belga, atteso in Italia stavolta per restarci e per allenarsi a partire da domani con il resto del gruppo, a prescindere da eventuali provvedimenti disciplinari da parte della società.
4: Siamo al basket, Napoli dice addio all'ultima speranza playoff, Avellino invece si giocherà un posto per tornare nella massima serie. Ettore De Lorenzo.
14: Contro Reggio Emilia, la squadra più in forma del campionato, la Guerri Napoli ci prova, ma poi è costretta a piegarsi davanti alla fisicità e al talento degli avversari. La Guerri comunque gioca con orgoglio e resiste finché può, ma non riesce a contenere l'ultima spallata biancorossa. La partita finisce 91-80 e con questa sconfitta Napoli vede anche sfumare definitivamente il sogno playoff. Domenica prossima all'Alcott Arena, al congedo con i tifosi, nella gara contro Udine, poi si penserà a programmare il futuro. Per la cronaca, Bolton top scorer con 16 punti, poi Mitrolonga e Totè con 12. Grande festa invece ad Avellino, che fa suo un entusiasmante e sofferto spareggio contro Cremona e approda ai playoff promozione, trascinati da un imprendibile Blake Francis, 34 punti il suo bottino personale. Gli irpini lottano per 40 minuti e nel finale, grazie a una difesa di ferro, riescono a mettere il muso avanti per l'81-75 che porta l'Unicusano ai playoff contro la Fortitudo Bologna. Gara 1 e gara 2 si giocheranno al Paladozza giovedì 7 e sabato 9, gara 3 ed eventuale gara 4 al Pala del Mauro martedì 12 e giovedì 14, la bella sul campo dei bolognesi. Coach Di Carlo se la vuole giocare fino in fondo.
15: È al secondo anno di A2, fare i playoff quest'anno non era scontato, un campionato molto competitivo con tante squadre lì al vertice, essere tra le prime 8 di A2 è tanta soddisfazione.
16: E adesso
15: vediamo nei playoff quello che accade. Come abbiamo fatto finora, faremo con i ferri del mestiere che abbiamo.
4: L'Associazione Officina della Musica e la Collegium Philharmonicum bandiscono il nono concorso internazionale per musicisti Saverio Mercadante con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Al via oggi e in calendario fino al 22 maggio le selezioni alla Scuola Aldo Moro di Napoli. Il concorso è aperto a cantanti e strumentisti della scuola di ogni ordine e grado e dei conservatori. Era l'ultima notizia dalla redazione della TGR, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
17: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
18: Sulla Campania, instabilità, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità in graduale inspessimento con piogge, rovesci e locali temporali dalla nottata. Sull'Appennino campano, prevalenti addensamenti compatti responsabili di isolati rovesci o temporali durante le ore notturne. Sul Salernitano, estesa copertura nuvolosa con associati fenomeni temporaleschi dalla notte. Le temperature faranno registrare un leggero calo nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in lieve aumento.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
3: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, altre ancora che emozionano.

0: La prossima scoperta dipende anche da te.
1: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
2: Questo hotel è fantastico!
3: Già! Solo 310 euro a notte.
4: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
2: Devi usare Trivago.
4: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
2: Centinaia di siti.
4: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
3: Avrei dovuto usare Trivago.
2: Avresti dovuto usare Trivago.
5: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
6: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
6: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
7: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
6: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
8: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza. Carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro.
9: Suzuki.

0: Trump lancia l'operazione Project Freedom per scortare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran colpita con due missili nave da guerra americana. Washington smentisce. Macron, no operazioni con uso della forza. Meloni a Trump, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni. In Armenia l'incontro con il presidente svizzero. Stop all'invio di fatture. Opposizioni, governo subalterno. Dagli USA guerra all'Europa. Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona dopo l'abbordaggio in mare di 22 imbarcazioni, ancora in carcere due attivisti, Israele li accusa di terrorismo. Madre e figlia morte per avvelenamento da ricina, Pietracatella nuovo sopralluogo della scientifica nell'abitazione di famiglia, sequestrati cellulari e computer. Al Quirinale le nazionali di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Mattarella, essere atleti di successo evoca una responsabilità. Figure come quella di Zanardi illuminano il nostro sport. Buongiorno dal TG3. Dunque, la situazione si fa sempre più complicata nello stretto di Hormuz dopo l'annuncio di Trump che ha parlato di navi militari statunitensi per scortare i mercantili. L'Iran reagisce dichiarando di voler attaccare ogni imbarcazione non autorizzata. Allora, per la cronaca, il servizio di Alessandra Bortoloni, poi la posizione degli europei con l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Da oggi scatta l'operazione Project Freedom, annunciata da Donald Trump per scortare e liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Ce l'ha chiesto tutto il mondo, dichiara il presidente, paesi che non hanno nulla a che fare con gli eventi in corso. Alle navi mercantili, fa sapere la marina statunitense, verranno fornite le migliori rotte da seguire, in particolare quelle non minate dagli iraniani, e le navi americane saranno nelle vicinanze nel caso in cui servisse intervenire. Immediata la risposta di Teheran, qualsiasi interferenza americana nello stretto verrà considerata una violazione del cessate il fuoco in vigore e se le forze statunitensi tenteranno di entrare a Hormuz saranno attaccate. Detto fatto, stamane due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che, ignorando gli avvertimenti, tentava di entrare nello stretto. La fregata è stata poi costretta a far marcia indietro, ma Washington smentisce la notizia. La sicurezza di Hormuz è sotto controllo dell'Iran e qualsiasi movimento all'interno di esso deve essere coordinato con noi, ribadisce il comandante delle forze armate di Teheran, mentre i Pasdaran presentano una nuova mappa del loro controllo su Hormuz, di fatto sull'intero stretto. Sul fronte negoziati Trump parla di colloqui molto positivi, per il portavoce iraniano degli esteri Baghaei invece gli Stati Uniti devono abbandonare le loro richieste massimaliste, è colpa loro, dice, se il processo diplomatico va a rilento.
2: Non parteciperemo ad alcuna operazione che implichi l'uso della forza. È netto il presidente francese Macron al suo

0: Arrivo al vertice di Yerevan in Armenia della comunità politica europea, una piattaforma che lui stesso ha fondato nel 2022 all'indomani dell'invasione in Ucraina. Noi europei stiamo creando le nostre soluzioni, scandisce il capo dell'Eliseo, ricordando la coalizione dei volenterosi per l'Ucraina e la missione navale europea per garantire la sicurezza a Hormuz. L'elefante nella stanza, sostiene, è la dipendenza del vecchio continente dalla difesa americana, ora che Washington annuncia il ritiro di una parte dei suoi soldati da Germania, Italia e Spagna. I paesi europei hanno capito il messaggio, dice il segretario generale della NATO Rutte, e l'alto rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaja Kallas, chiarisce che le relazioni con gli Stati Uniti sono senza dubbio sotto pressione. Abbiamo imparato, dice, ad aspettarci una certa imprevedibilità dall'amministrazione Trump. Al vertice, per la prima volta, un alleato non europeo, il Canada, che esorta a non arrendersi a un mondo chiuso e spietato. Troppi i conflitti ancora in corso. La guerra in Ucraina continua con la stessa ferocia di prima, dice il presidente Zelensky. Quest'estate Putin dovrà decidere se estendere il conflitto o passare alla diplomazia. L'Europa, sostiene, dovrà sedersi al tavolo negoziale parlando, auspicabilmente, con una voce sola.
1: E al vertice della comunità politica europea ha partecipato anche la Premier Meloni, che poco fa è tornata a prendere le distanze da Trump. Andiamo in diretta da Jacopo Matano.
2: Partiamo da una parentesi di questo incontro, perché la Presidente del Consiglio ha anche incontrato il Presidente della Confederazione Svizzera e ha ottenuto che alle famiglie colpite non vengano richiesti oneri colpite dalla tragedia di Crans-Montana. Chiaramente va detto, cosa che non è avvenuta e che non sarebbe comunque avvenuta, perché gli accordi in vigore non prevedono che le spese siano sostenute dai feriti ma saldate tra gli Stati tramite le assicurazioni. In ogni caso il Presidente svizzero ha detto comunque, per evitare malintesi, non invieremo copie delle fatture. Però dicevamo chiaramente del punto stampa in cui la Presidente il Consiglio ha preso di nuovo le distanze da Donald Trump prima di partire per l'Azerbaigian. Intanto ha sottolineato che l'Europa deve passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare, bisogna crescere nei settori della sicurezza. E poi non condividerei il ritiro delle truppe americane dall'Italia. L'Italia ha sempre rispettato gli impegni sulla NATO, su di noi sono state dette cose non corrette, ha detto Meloni, che poi ha confermato che la sua intenzione è quella di vedere Rubio quando arriverà a Roma il prossimo giovedì e venerdì. Allora sentiamo un passaggio del punto stampa della Presidente del Consiglio.
3: Chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO. Lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
1: In questo clima continua a far discutere anche il plauso di Trump a Salvini. Per le opposizioni la politica estera dell'esecutivo è fallimentare. Sentiamo Valentina Antonello.
4: No, con Giorgia lavoriamo passo passo e giorno giorno.
5: È il Salvini modalità fair play, quello che a Milano minimizza l'intervista a un sito di ultradestra americana, maliziosamente ripostato dal presidente americano. Un piacere, dice lui, minimizzando quello che per molti è stato un intervento a gamba tesa del tycoon. Toni concilianti in un gioco di fioretto che il ministro vice premier conferma di apprezzare. E dunque, la Biennale veneziana nella bufera per i russi, sarò in tutti i padiglioni. L'Europa è il caro vita, a Bruxelles dormono tutti.
4: Io devo intervenire oggi con dei soldi oggi, diversi miliardi. C'è il ministro dell'economia che è bravissimo a far di conto. Se anche lui ipotizza delle deroghe ai limiti europei e degli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento, vuol dire che la situazione è urgente.
5: Spinte che gli alleati guardano ma senza commentare platealmente, mentre i forzisti professano cautela, monitoriamo minuto per minuto. A dire che il paese è a rischio recessione, che la sbandierata stabilità è invece immobilismo, sono tutte le forze progressiste. Non siamo parassiti, schiena dritta, dice il Nazareno alla vigilia dell'arrivo a Roma del segretario Rubio. Crosetto pianifica un pellegrinaggio al Pentagono, sferzano i pentastellati e attacca anche più Europa.
6: Trump torna a fare la guerra all'Europa, la guerra all'economia europea, e in questo modo le imprese e i lavoratori italiani pagano tutto il prezzo di una politica estera sbagliata del nostro governo, che porta la firma di Giorgia Meloni.
5: Che, mentre la procura indaga, fondano AWS,

0: se tace sui sequestri degli attivisti di flottiglia.
1: In un momento così travagliato, le forze armate italiane costituiscono un tassello importante per salvaguardare l'indipendenza del paese. A dirlo è il presidente Mattarella in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'esercito. Sentiamo Rita Cavallo.
2: 165 anni di storia nazionale, ma soprattutto oggi di una storia internazionale, perché in un mondo attraversato da conflitti e minacce ibride e asimmetriche, dove saltano le regole del diritto internazionale e la stabilità è a rischio, il nostro esercito, insieme ai contingenti schierati sotto l'egida dell'ONU, è protagonista nelle delicate missioni di pace. Vale per tutti l'esempio della Brigata Sassari, impegnata nella missione UNIFIL,
3: che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: La ferma resilienza di cui danno prova, sottolinea il Presidente, è encomiabile. Tutto questo in uno scenario che cambia anche per l'uso dell'intelligenza artificiale, ma il Presidente avverte, è sempre il soldato, le sue scelte, la sua etica, il baricentro non sostituibile di ogni azione.
3: La tecnologia gioca un ruolo senza precedenti sui campi di battaglia, un ruolo crescente, ma non può sostituire il discernimento umano.
2: Impegnati per la pace e la sicurezza del Paese, secondo le direttive del Governo e del Parlamento, lo sottolinea anche il Capo di Stato Maggiore.
4: Quando la guerra arriva, purtroppo non chiede permesso. La realtà ci insegna che la pace ha un prezzo e che quel prezzo passa anche da un esercito e da forze armate capaci di esercitare una deterrenza reale.
1: Veniamo adesso alla Global Sumud Flottiglia, aperta un'indagine della Procura di Roma per sequestro di persona. Sentiamo Lucia Sgueglia.
5: Il nuovo fascicolo al momento è a carico di ignoti. La Procura di Roma indaga per sequestro di persona, per l'abbordaggio in mare di 22 barche della Global Sumud Flottiglia nella notte del 29 aprile, a largo di Creta, in acque internazionali. Quell'operazione con cui la Marina israeliana si è spinta praticamente fino in Europa per catturare gli attivisti che volevano portare aiuti umanitari a Gaza e romperne l'assedio. L'inchiesta, avviata dopo l'arrivo di 3 esposti, anche sulla vicenda del brasiliano Thiago Avila e dello spagnolo Saif Abukeshek, i due volti simbolo della missione, prelevati mentre si trovavano a bordo della Eros 1, una nave battente bandiera italiana, erano partiti dalla Sicilia e resteranno in carcere fino a domani. Portati in tribunale ad Ashkelon con le catene ai piedi, le loro immagini hanno fatto il giro del mondo. Sono stati torturati, ha denunciato la loro legale. Israele, che li accusa di terrorismo, ieri ha ammesso l'uso della forza, giustificandola come necessaria per sedare una rivolta a bordo. Una versione però smentita dagli altri 173 attivisti fermati e poi sbarcati in Grecia, alcuni ricoverati in ospedale con costole fratturate, che hanno raccontato di violenze e soprusi da parte dei militari di Tel Aviv. A preoccupare, dopo che a fine marzo Israele ha reintrodotto la pena di morte, è soprattutto la sorte di Abukeshek, cittadino spagnolo e svedese, mandato a Nablus, in Cisgiordania.
1: Voltiamo pagina, la discussa grazie a Nicole Minetti. Il conduttore di Report Ranucci si scusa con il ministro Nordio, ma precisa: non ho dato una notizia non verificata, ho detto stiamo verificando. Intanto proseguono gli accertamenti sulle pratiche di adozione in diretta. Iari Pilati.
6: Sì, la Procura Generale attende le carte sulla situazione di Nicole Minetti all'estero, possibili indagini a suo carico che però per ora non risultano, e l'originale della sentenza uruguaiana con cui le è stato dato in adozione il bambino affetto da una grave patologia per cui è in cura negli Stati Uniti, elemento di peso nella richiesta di grazia poi effettivamente concessa. Dopo aver ricevuto l'incartamento dell'Interpol, in questo ufficio che aveva dato parere favorevole al provvedimento di clemenza si farà il punto. Oggi in un'intervista al Corriere della Sera parla Giuseppe Cipriani, l'imprenditore compagno di Nicole Minetti, che è con lei in questi giorni in Uruguay, e dice con parole dure: Nicole è stata infangata, la sentenza è arrivata dopo un percorso legale di 4 anni, non sapevamo neppure che ci fosse un'altra famiglia in attesa di adozione. Poi parla anche del capo dello Stato Mattarella, che ha firmato la grazia, non è stato affatto ingannato e credo che neanche lui si aspettasse una tale gogna mediatica per un atto d'amore, vorrei ringraziarlo. Infine Cipriani smentisce di aver ricevuto un finanziamento dal l'imprenditore pedofilo Jeffrey Epstein, voleva investire in un mio locale a Londra, non se ne fece niente, un'altra bugia, conclude Cipriani, siamo vittime dell'invidia.
1: Il caso di mamma e figlia morte in Molise, avvelenate dalla ricina, questa mattina nuovo sopralluogo della scientifica, vediamo con Elisa D'Alto.
7: Gli agenti della polizia scientifica tornano a casa di Vita, rompono i sigilli.

0: Ed entrano nell'abitazione dove tutto è fermo ai giorni di Natale. Più che un nuovo sopralluogo, il prelievo di pochi oggetti mirati. Gli investigatori sono qui per recuperare i dispositivi elettronici in uso ad Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina. Telefonini, tablet, PC sono stati consegnati alla questura di Campobasso. La copia forense si aggiunge a quella effettuata sul cellulare di Alice Di Vita, figlia e sorella delle vittime. L'obiettivo della procura, che indaga contro ignoti per omicidio, è ricostruire la rete di contatti tra il 23 e il 26 dicembre, perché sembra ormai sempre più probabile che l'esposizione alla ricina sia avvenuta in due tempi o addirittura solo il giorno di Santo Stefano, quando le condizioni delle donne sono precipitate. Si amplia quindi il numero di occasioni in cui l'avvelenamento può essere avvenuto, in quei giorni di festa costellati da pranzi e cene con amici e familiari. La ricina, quindi, potrebbe non essere stata ingerita in casa, ma altrove. Quando, in quale contesto e in che quantità sono domande a cui potrà dare risposta la relazione finale del medico legale, attesa per fine mese.
1: L'inchiesta sul delitto di Garlasco, in attesa dell'interrogatorio di mercoledì di Andrea Sempio, emergono alcuni dettagli sul suo passato. Facciamo il punto con Maria Teresa Palamà.
2: Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai magistrati di Pavia nell'ultima chiamata per un interrogatorio prima della chiusura dell'indagine che lo vede come nuovo ed unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sempre più incerto se rispondere ai PM convinti che alla base del delitto ci sia un movente sessuale. La procura di Pavia e i carabinieri di Milano hanno riscritto completamente la storia del delitto, anche l'ingresso dell'assassino in casa. Non sarebbe stata Chiara ad aprire quella mattina in pigiama al suo aggressore, ma sarebbe stato Sempio ad entrare dalla porta finestra del giardino, chiusa ma non a chiave. Ci sarebbero le tre telefonate sospette a casa Poggi nei giorni precedenti, anche se Sempio ha più volte ripetuto che cercava il fratello di Chiara, l'amico Marco, non ricordandosi che fosse in montagna. Il tema del movente si nutrirebbe poi di un'ossessione amorosa che Sempio stesso ha dichiarato di aver avuto tra i 18 e i 20 anni, in un periodo oscuro della sua vita, per una ragazza. Sul forum Italian Seduction Andrea scriveva nel 2012, one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare. Per i difensori sarebbe la prova che la ragazza non era Chiara Poggi.
3: Uno strumentale tentativo di mosterizzazione del nostro cliente nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. È un dato del quale evidentemente terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere.
1: Un gravissimo incidente nella notte a Forlì, due studentesse ventenni sono morte nello schianto della loro auto. I dettagli con Francesca Malaguti.
4: Tre amiche giovanissime, divise da un terribile schianto che ha reso irriconoscibile l'auto su cui viaggiavano. Quel che ne resta è vicino al platano contro cui ha impattato, le lamiere accartocciate, i vetri polverizzati. La situazione è apparsa subito disperata ai soccorritori. Non c'è stata nessuna speranza di salvare Sirin Jaziri e Caterina Romualdi, 27 e 23 anni, la prima nata a Palermo, la seconda di Forlì. Erano a bordo insieme alla sorella di Caterina, Angelica, che guidava e invece si è salvata, ma è gravissima, all'ospedale Bufalini di Cesena. Si è concluso a tarda notte il lungo lavoro per liberare i corpi delle due giovani. Studiavano insieme nel campus universitario di Forlì, le tre amiche coinvolte nello schianto, avvenuto ieri sera intorno alle 23.30. Insegnanti e compagni sono sconvolti. Ancora non si sa perché l'auto sia finita fuori strada e si sia scontrata così violentemente contro l'albero dopo un testa coda. Non ci sono altre vetture coinvolte, ma si cercano testimoni. Delle due amiche morte insieme rimangono ora alcuni abiti sull'asfalto e un peluche vicino a un paio di scarpe.
1: Adesso parliamo di tennis. Dopo il trionfo di ieri di Sinner a Madrid, azzurri al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. Vediamo con Massimo Veneziani.
5: Questa è, credo sia una copia

0: meglio le risorse naturali a disposizione. Ma non dobbiamo dimenticare che questo modo di concepire il rapporto fra uomo e natura ha contribuito a mantenere la biodiversità e la varietà degli ecosistemi, favorendo la conservazione della flora e della fauna autoctone. In definitiva, questo metodo di allevamento si è dimostrato sicuramente il più sostenibile ed efficiente. Sono proprio questi i motivi che hanno spinto l'UNESCO ad inserire la transumanza fra i patrimoni culturali immateriali dell'umanità. I pastori transumanti, infatti, hanno una conoscenza approfondita dell'ambiente, dell'equilibrio ecologico tra uomo e natura e dei cambiamenti climatici.
1: La mia passione è l'elettromusicologia.
2: È nata a Bologna al Dams.
3: E quindi ho iniziato a fare ricerca qui in Sardegna quando sono tornato e mi sono appassionato sempre di più. A Bosa ho conosciuto il canto a chitarra, mi sono appassionato al canto a chitarra.

sono delle tradizioni di cori a quattro voci, sono in diverse parti del nord Sardegna, Castelsardo, Sant'Ursurgio, e cantano dei repertori profani, molto repertori profani.

però non c'è abbastanza sbocchi di lavoro su questo, perché poi ho fatto, come diciamo elettromusicologo, ho fatto delle ricerche, però sempre con progetti saltuari e mai qualcosa di fisso. Quindi insegnavo a scuola educazione musicale, non mi piaceva. Poi ho avuto un po' l'incombenza, un po' l'opportunità di scegliere. Ho scelto di fare questo e mi trovo bene, sono contento.

0: Pannocchio li ho presi da un amico inglese, li chiamava Donkey, vuol dire asini, e quindi ho continuato a chiamarli così, sono abituati. Poi sono nati altri, per me ce ne sono tanti, la maggior parte sono nati qua. Però viene bene, Donkey, viene bene così. E li chiamiamo Donkey.
1: La salita è lenta e faticosa. Dobbiamo farci strada tra rocce e cespugli di cardi. Quando è possibile, si fa una piccola pausa, soprattutto in prossimità di cancelli, lì dove la mandria può fermarsi. Più o meno a metà percorso incrociamo una strada statale. Fortunatamente non c'è molto traffico da queste parti in questa stagione. Così l'attraversamento scorre liscio senza problemi.

0: Arriviamo ad una zona con molte rocce che formano come dei gradoni. Non a caso i pastori la chiamano lo scalone. Qui le mucche corrono il rischio di scivolare. Dobbiamo stare molto attenti a non essere troppo vicini alla mandria. Fortunatamente cominciano a diminuire i cardi che ci hanno graffiato dappertutto, lungo la prima parte della salita. Alla fine saranno circa 6 km di cammino tutto in salita, con un dislivello di circa 600 metri.
1: Il terreno viene dalla mia famiglia. E mio padre ha sempre condotto l'azienda, però in seconda persona, mai in prima persona. E io l'ho sempre aiutato saltuariamente, quindi conosco questo terreno, questo territorio lo conosco da sempre. Gli animali li conosco, li ho sempre conosciuti, anche se è diverso quando ci sei direttamente coinvolto, direttamente dipendente dagli animali, dalla natura, da quello che si coltiva, da quello, dalla pioggia, dal vento, dall'assenza di pioggia, dalla troppa pioggia, eccetera. È un'esperienza nuova, conoscere gli animali e trattarli in modo diretto, è certamente un'esperienza nuova, bella. E qui dormivano anche qua spesso, più che sulla casa, perché sulla casa era freddo, qua invece facevano il fuoco. Quindi so che spesso i pastori che vivevano qua preferivano stare qua che su nella casa. Dormivano, facevano il fuoco, facevano il formaggio, facevano tutto qua. Il tetto, come vedi, è in tegole, cioè non è chiuso, quindi il fumo qua usciva direttamente fuori dal tetto. Facevano il fuoco, scaldavano, questo è il paiolo con cui scaldavano il latte, l'argano, un vecchio argano, per spostare il paiolo, perché giustamente è anche molto pesante quando è pieno di latte. E niente, una casa che non usiamo più. Non si usa più perché non è più funzionale a niente, diciamo, delle attività che facciamo. Mi piace molto stare qua, mi piace questo monte, sono legato molto a questo monte, quindi si fanno tante cose, no? Da appunto lo spietramento, che è naturalmente molto pesante, non è che tutti i giorni si possa fare questa attività, specialmente insomma quando non si è più ragazzini.
2: Allora, questa qui è una mureddina antica. Qui una volta, prima che ci fosse l'allevamento, tutti questi campi erano coltivati, queste zone che ora vedete un po' così inselvatichite erano coltivate a grano, tante dove era possibile. Allora ovviamente l'agricoltura non era meccanizzata e in campagna ci lavoravano decine di persone. Quindi quando andavano a spietrare un'area per renderla coltivabile, per accumulare le pietre, come invece oggi si fa con le ruspe, le cose, quei trattori che si buttano semplicemente così a cavolo in un punto, loro costruivano addirittura dei muretti a secco esterni, cingevano una piccola area tipo questa qui con un muretto a secco circolare e poi dentro ci buttavano le pietre che raccoglievano nei campi per spietrarli e renderli idonei alla coltivazione. In questo caso qui facevano grano.
1: È varia, la cosa è varia, non facciamo solo una cosa, quindi ogni giorno si fanno delle cose diverse, oltre la routine di dare da mangiare alle vacche, insomma ogni giorno è un po' diverso. Guarda, qui ci sono 160 ettari di superficie agricola utilizzabile e ci possono stare 40 vacche. Sono sempre all'esterno, le vacche. Non ho posto per tenerle all'interno e non mi converrebbe, non avrebbe senso. L'erba è ricca, c'è una qualità, diciamo, sono tante qualità di erba, specialmente in primavera. Consumo pochissimo mangime, veramente pochissimo mangime, così come consumo pochissimi antibiotici. In primavera c'è tanta erba, però poi a giugno, a metà giugno è tutto secco qua. E quindi già da metà luglio, agosto iniziamo a dare il fieno che noi abbiamo fatto a giugno. Sono dentro l'erbaio le vacche. E comunque le facciamo uscire dal cancello, perché lì non c'è acqua. E vabbè. Spesso c'è una rogna dietro l'altra. Perché adesso vanno rispettati gli erbai, quindi non devono pascolare le vacche, perché dobbiamo fare il fieno, e quindi invece sono riusciti a entrare.

Purtroppo i muri sono sempre un po' labili, i cinghiali saltano i muri, buttano le pietre, anche gli uomini a volte saltano i muri, buttano le pietre, rovinano, tagliano le reti, entrano e noi dobbiamo controllare il territorio e vedere e capire. Delle volte non te l'aspetti e vedi che, come adesso casualmente, alcune vacche sono entrate nell'erbaio. E quindi ci passa magari mezza giornata per risolvere, capire da dove sono entrate e risolvere il problema, insomma. Questa è una parte rognosa ma necessaria del nostro lavoro.

0: Abbiamo tutti una gran sete e le mucche corrono a dissetarsi verso questa meravigliosa acqua fresca. Ed ecco che dopo alcuni mesi di separazione, le due mandrie si incontrano di nuovo. I due tori si confrontano in una lotta per ristabilire i rapporti di forza.
1: Erano gerarchi, una gerarchia, diciamo, no? E c'erano tutti gli animali. E quindi i due tori, anche loro, insomma, c'è una questione di gelosia anche nei confronti delle vacche. E vanno d'amore d'accordo, adesso andranno sempre d'amore d'accordo, però erano un po' che non stavano insieme. Il grande ha dovuto ricordare al piccolo chi era il più forte. Tutto qua. Dai! Aio! Dai! Aio! Aio!
0: Aio! Dai! Aio! Alla fine della lunga camminata, sotto l'ombra di questi antichi alberi, nonostante le gambe doloranti, tutte le fatiche sembrano svanire di fronte al piacere di stare insieme, in un posto così magico e accogliente.

Il pane Carasau, meglio conosciuto come carta musica, per il particolare suono che emette quando si spezza e si mastica, è un pane povero, nato proprio per esigenze strettamente legate alla pastorizia. Doveva infatti durare il più a lungo possibile in modo da poter essere consumato dai pastori durante i lunghi periodi di transumanza. E per citare la grande scrittrice Grazia Deledda, siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi.

Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test, Pro Life, alimenti per cani e gatti.

0: pubblicità.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
10: San Benedetto Fruit and Power. My energy break.
11: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto. È nuovo?
12: Zia, sono tende da sole tempo. Durano più di una vita.
13: Allora abbiamo già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
14: Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
15: C'è un problema con la crisi climatica.
13: Continuiamo a non vederla! E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
16: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
15: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
17: Per avere il lieto fine basta impegnarsi, giusto? Quindi, sii produttiva, ma non in burnout. Punta in alto, ma metti su famiglia! Se essere sempre all'altezza ti sembra follia, parlarne con uno bravo non lo è. Uno bravo, il tuo psicologo online.
18: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.

0: La strage di Kra, il presidente svizzero assicura i feriti non dovranno pagare per le cure in ospedale. Stop all'invio di nuove fatture. Il padre di uno dei ragazzi sarebbe stata una beffa. Garlasco, convocati come testimoni Marco Poggi e le gemelle K. Fratello e cugine di Chiara, mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per omicidio nella nuova inchiesta. Al Quirinale le nazionali tennis azzurre vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Mattarella, da voi costante esempio di serietà, e ricorda Zanardi. Figure come la sua illuminano il nostro sport. Domani, funerali del campione. Buonasera dal TG3. Lo scontro tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ne abbiamo il controllo, dicono gli USA, due nostre navi lo hanno attraversato. Teheran invece rivela, centrata dai nostri missili, una fregata americana. Insomma, un continuo rilancio di affermazioni smentite dopo che Trump ha annunciato la missione per liberare il canale. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
1: Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, lo ha detto il capo del comando centrale americano, Brad Cooper, aggiungendo che sono state neutralizzate 6 piccole imbarcazioni iraniane che tentavano di interferire con la navigazione commerciale. Intanto Donald Trump pubblica su Truth un post con delle foto per dimostrare chi vince e chi perde fra Washington e Teheran. Marina, aviazione, difesa antiaerea degli Stati Uniti operative al 100%, quelle iraniane distrutte, scrive Trump all'indomani dell'annuncio dell'avvio dell'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto, si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario al tesoro Bessent. Secondo il sito Axios, le regole di ingaggio per le forze statunitensi in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare ciò che rappresenta una minaccia immediata per le navi che attraversano Hormuz. Ma vediamo ora la risposta di Teheran e la situazione nello stretto nel servizio di Alessandra Bortoloni.
2: Qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco e se le forze statunitensi tenteranno di entrare ad Hormuz verranno attaccate. È la risposta immediata di Teheran all'operazione Project Freedom annunciata da Trump per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. Il piano scatta da oggi, così come le rappresaglie annunciate di Teheran. Per tutto il giorno si susseguono notizie e smentite. L'agenzia di stampa iraniana Fars informa che al largo della città portuale di Jask sono stati lanciati 2 missili contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto, costringendola a fare marcia indietro, ma Washington smentisce. Più tardi un alto funzionario di Teheran parla di colpi di avvertimento con missili, razzi e droni da combattimento contro 2 cacciatorpediniere americani che invece Washington asserisce siano entrati nello stretto. È tutta una guerra di propaganda. La sicurezza di Hormuz è sotto controllo dell'Iran e qualsiasi movimento all'interno di esso deve essere coordinato con noi, ribadisce il comandante delle forze armate di Teheran, mentre i Pasdaran presentano una nuova mappa di Hormuz, affermando di controllare l'intero stretto e ribadendo che oggi non è passata alcuna imbarcazione. Seul intanto denuncia che una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, mentre negli Emirati Arabi droni hanno colpito un sito petrolifero a Fujairah.
0: L'Europa e l'Italia dal vertice in Armenia prendono le distanze dalle iniziative di Trump. Meloni, che venerdì vedrà Rubio, abbiamo sempre rispettato i patti. A Palazzo Chigi c'è Jacopo Batano.
3: Sì, Europa e Italia che devono necessariamente organizzarsi di fronte al disimpegno americano e che nel vertice in Armenia, dove era presente anche Zelensky, hanno provato a rafforzare la cooperazione sui capitoli soprattutto della difesa e dell'energia, come vedremo. A proposito di energia, la Premier è adesso in Azerbaigian, ultima tappa di questo viaggio nel Caucaso, ma dal punto stampa nella capitale armena ha lanciato diversi messaggi a Donald Trump. L'Italia ha sempre mantenuto gli accordi in ambito NATO. Ha detto poi anche una stoccata: nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere agli alleati sostegno sulle proprie scelte, ha detto la Presidente del Consiglio, chiaro riferimento alle scelte di Trump rispetto alla guerra in Iran. Messaggi rilevanti anche in vista dell'incontro che è stato confermato e che sarà qui a Palazzo Chigi venerdì mattina col segretario di Stato americano Rubio. Allora, i due servizi con Gerardo Vidal.
4: There is a European way

0: of doing things.
1: C'è un modo europeo di fare le cose, è fatto di diplomazia e diritto internazionale e dà risultati. È il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a trovare la sintesi del vertice della comunità politica europea che si è svolto oggi a Yerevan, in Armenia. Sul tavolo la crescente tensione con gli Stati Uniti. È più forte di quanto dovrebbe essere, ammette il premier britannico Starmer, lo ribadisce Kaya Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea. Abbiamo imparato ad aspettarci una certa imprevedibilità dall'amministrazione Trump. Prova a mediare il segretario generale della NATO, Rutte. I paesi europei hanno capito il messaggio, dice, dopo l'annuncio di Washington del ritiro di una parte del proprio contingente militare dall'Europa. Ma sulla nuova missione annunciata da Trump a Hormuz è netta la posizione francese. Non parteciperemo ad alcuna operazione che implichi l'uso della forza, chiarisce Macron, citando invece le iniziative già in corso a livello europeo, una missione navale multinazionale a Hormuz e la coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. La guerra continua con la stessa ferocia di prima, sottolinea il presidente Zelensky. Quest'estate Putin dovrà decidere se estendere il conflitto o passare alla diplomazia.
2: Presidente. L'apertura su Rubio, penso che lo vedrò, dice Meloni prima di ripartire per Baku. Passano pochi minuti e l'incontro viene ufficializzato nel sito del governo. Sarà venerdì alle 11.30 a Palazzo Chigi. I contatti intessuti dall'Armenia, dove nel punto stampa la premier risponde sul ritiro delle truppe minacciato da Trump. Non dipende da me, non lo condividerei, e aggiunge una postilla.
3: Una cosa ci tengo a dirla, l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. E quindi diciamo alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: Con Washington mette i puntini sulle i in vista del faccia a faccia col segretario di Stato e dopo che anche nelle ultime ore il capo della Casa Bianca è tornato ad alzare la posta con l'Italia. Del disimpegno americano in uno scenario dalle molte crisi si discute a Yerevan. Dobbiamo crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza, dice Meloni, passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare. La cooperazione sulla difesa centrale nel bilaterale col primo ministro canadese Carney, si parla poi di energia, materie prime critiche e migranti, tema su cui per iniziativa italiana e britannica i leader adottano una dichiarazione congiunta. Nel pomeriggio il volo per l'Azerbaigian, l'incontro col presidente Aliyev anche sull'Iran.
4: Rinnoviamo il nostro auspicio affinché questa crisi possa chiudersi nel più breve tempo possibile, ribadito il comune impegno per sostenere ogni iniziativa utile all'obiettivo, riportare stabilità nell'area.
2: Diplomazia dell'energia, Baku, secondo fornitore di gas e petrolio per l'Italia, si punta a comprarne di più e a distribuirle in Europa attraverso il nostro paese, ampliando ancora il gasdotto TAP.
5: Ma nel governo ancora una volta si distingue Salvini, più morbido verso Trump. A Montecitorio c'è Valentina Antonello.
6: E sì, tutto questo in una settimana segnata, lo vedrete da incroci diplomatici, dalla visita, lo sentivate, romana del segretario Rubio, che oltre alla Presidente del Consiglio vedrà anche Tajani e Crosetto in un gioco su più sponde, proprio nel tentativo di riavvicinare, in un gioco in cui, lo dicevate, Salvini sta provando anche a ritagliarsi un ruolo, minimizzando quell'intervista rilanciata ieri ad un sito di ultradestra americana, che ha fatto dire ieri ma anche oggi a diversi analisti che il presidente americano aveva di fatto fatto uno sgambetto alla presidente Meloni. Politica estera non soltanto, che resta nel mirino delle opposizioni che accusano il governo di immobilismo e che, come il centrodestra, di fatto è a pancia a terra in questi giorni in vista del voto per le amministrative di fine mese. E allora il servizio che abbiamo preparato è in linea a voi.
7: Quindi se nel mio piccolo riesco a contribuire al fatto che l'Italia sia stimata e rispettata nel mondo.
8: È il Salvini modalità fair play, quello che a Milano prova a spegnere il clamore dell'intervista concessa ormai 3 mesi fa a un sito di ultradestra americano, lodi sperticate a Donald Trump, rilanciato solo ieri e maliziosamente ripostato dal tycoon. C'è stato

0: nelle ore del gelo più profondo col presidente americano, ma Salvini taglia corto con Giorgia, lavoro passo passo, il focus resta piuttosto puntato su Bruxelles.
1: Io devo intervenire oggi con dei soldi oggi,
2: diversi miliardi.
1: C'è il ministro dell'economia che è bravissimo a far di conto, se anche lui ipotizza delle deroghe ai limiti europei e degli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento, vuol dire che la situazione è urgente.
0: Spinte che gli alleati, forzisti in testa, osservano senza sbilanciarsi, professando la cautela. A dire invece che il paese è a rischio recessione, che la stabilità oggi è immobilismo, sono tutte le forze progressiste.
3: Dopo 3 anni e mezzo di governo Meloni, l'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese.
0: Per i 5 Stelle, Salvini sta scaricando sul patto di stabilità le responsabilità del cul-de-sac in cui è precipitata l'Italia. Sui dazi affonda anche più Europa. Paghiamo, dice Maggi, una politica estera sbagliata. Movimenti intanto in Casa Italia Viva, dove arriva l'ex PD Madia. Il centrosinistra vince con i riformisti, commenta Matteo Renzi, che chiude a suggestioni elettorali. Crediamo nel bipolarismo, no agli inciuci.
4: E di conflitti ha parlato il Presidente della Repubblica ricevendo una delegazione dell'esercito che compie 165 anni. Il ruolo delle missioni all'estero è fondamentale, ha detto Mattarella, in particolare l'UNIFIL in Libano, unico strumento della comunità internazionale per una soluzione pacifica. Attraversiamo un tornante insidioso della storia, ha poi sottolineato in un messaggio ai vertici dell'ISPI. C'è chi usa indiscriminatamente la forza mentre le istituzioni multilaterali sono svilite. Europa che reagisce anche all'ultimo aumento dei dazi. Rebecca Samonà.
5: Tony Soft della Commissione di fronte all'eventualità di nuove tariffe su auto e camion minacciate dal Presidente degli Stati Uniti. C'è attesa per l'incontro di domani fra il commissario al commercio Shefcovic e il capo negoziatore americano Greer alla vigilia del G7 dei ministri del commercio in programma per mercoledì a Parigi. Francia e Spagna premono per la linea dura sui dazi e lo ribadiscono all'Eurogruppo riunito oggi. In primo piano anche i temi scottanti legati alle conseguenze della guerra in Iran. Primo fra tutti il nodo della tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche. Al momento non ci sono maggioranze al riguardo, ha dichiarato il ministro delle finanze tedesco Klingbeil, che sul punto promette battaglia. Ritengo che sia giusto ed è una questione di equità che le imprese che guadagnano dalla crisi partecipino anche ai costi della crisi. La stessa posizione espressa dal ministro Giorgetti, che si è soffermato anche sulle difficoltà dei settori produttivi più esposti allo shock energetico, insistendo sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale o nazionale del patto di stabilità. Ma su questo arriva da subito lo stop dei paesi frugali. Fare più debito non è la soluzione. Si utilizzino gli strumenti già a disposizione, dice il ministro delle finanze olandese Heinen.
4: In Libano continuano i raid israeliani e dopo gli arresti degli attivisti della flottiglia la procura di Roma apre un'inchiesta per sequestro di persona. In diretta la corrispondente Maria Gianniti.
6: E sì, in Libano i raid israeliani sono incessanti, anche oggi sono stati mandati nuovi ordini di evacuazione per alcuni villaggi nel sud e poi subito dopo sono cominciati i raid. Oggi è stato colpito il distretto della città di Tiro e almeno 2 persone sono state uccise. Un altro attacco poi ha colpito invece un villaggio non lontano da quello di Binjbail, che sappiamo essere la roccaforte di Hezbollah, una roccaforte che è stata sgominata soltanto poco tempo fa. È una guerra che del resto si sta combattendo veramente villaggio per villaggio, con Israele che vuole eliminare qualsiasi presenza di Hezbollah in questa parte del paese, ma dall'altra parte si colpiscono anche i civili. In tutto questo il premier Netanyahu continua a tenere delle riunioni con i vertici di sicurezza per monitorare quelli che sono gli sviluppi anche su altri fronti, in particolare il fronte iraniano. Non dobbiamo dimenticare che è il 3° giorno di detenzione per i 2 attivisti della flottiglia che sono stati portati qui in Israele. Vediamo tutto nel servizio di Lucia Sgueglia.
7: Erano su una barca a motore veloce battente bandiera italiana, la Eros 1, partita dal porto di Augusta in Sicilia il 26 aprile, quindi su territorio italiano, secondo il diritto del mare. Per questo la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona, al momento contro ignoti, per l'abbordaggio e la cattura degli attivisti della flottiglia da parte della Marina Militare di Israele giovedì in acque internazionali a largo di Creta. Liberati, gli altri 173 restano in carcere ad Ashkelon i 2 volti simbolo della missione, il brasiliano Thiago Avila e lo spagnolo-palestinese Saif Abu-Keshek. Il loro ingresso ieri in tribunale con le

0: catene ai piedi, ha fatto il giro del mondo.
1: Torture and violence.
0: Sono stati torturati, denuncia la loro legale. Tel Aviv ha ammesso l'uso della forza per sedare, sostengono, una rivolta a bordo, ma gli altri attivisti raccontano di violenze e soprusi. Dal carcere, Tiago scrive alla figlia Teresa, più di 1 milione di bambini vengono lasciati morire di fame, amputati senza anestesia e soffrono a causa di idee cariche di odio. Sono qui per costruire un mondo migliore per te. In Madrid torno a chiedere il rilascio immediato di Abu Keshek, nato a Nablus in Cisgiordania. Se formalizzata l'accusa di terrorismo, rischia la pena di morte. A Gaza, intanto, si continua a morire. Gli ultimi funerali per lui, ucciso da colpi d'arma da fuoco mentre cercava cibo per i suoi figli.
2: Le polemiche sulla flottiglia sono tra i temi dell'attualità politica sui quali abbiamo sentito Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. L'intervista di Francesca Lagorio in versione più ampia nel corso di Linea Notte.
3: Grazie alla diplomazia del governo Meloni, gli attivisti sono stati liberati. Non condividiamo praticamente nulla delle loro idee, loro non condividono nulla delle nostre, ma quando un italiano è in difficoltà il governo Meloni è presente.
4: Ecco, festeggiate i buoni risultati sul lavoro, ma restano aperti i nodi della crescita e dei salari complicati dalla crisi energetica. Cosa chiederete all'Europa?
3: C'è una crisi energetica data da una guerra che non sappiamo quando finirà. L'Europa non può arrivare tardi, deve arrivare in tempo, quindi chiediamo la possibilità all'Europa di rivedere la possibilità degli scostamenti di bilancio. Nel frattempo l'Italia sta lavorando seriamente su casa, lavoro, diminuzione delle tasse. Si parla di 10 miliardi in 10 anni per 100.000 nuovi alloggi. Nel frattempo ogni giorno 1.000 nuovi occupati e la buona notizia di queste ore è che da oggi ogni anno gli italiani risparmieranno 21 miliardi in tasse.
4: L'obiettivo di Fratelli d'Italia è chiudere la legge elettorale entro luglio.
3: Noi vogliamo fare la legge elettorale con tutti coloro che vogliono collaborare, ciascuno ha le proprie sensibilità. Noi crediamo che le preferenze siano lo strumento importante all'interno della legge elettorale. Sicuramente non vogliamo una legge elettorale che porti nuovamente l'Italia bloccata, con maggioranze in cui c'è dentro insieme destra e sinistra, governi tecnici, nessuno si prende la sua responsabilità.
4: Oggi l'allarme del procuratore nazionale antimafia Melillo dice che la normativa sulle intercettazioni andrebbe cambiata perché allentare le possibilità di investigazione significa indebolire anche la lotta alla mafia.
3: Questo è il governo che ha combattuto la mafia più di tutti. Sicuramente siamo sensibili ai richiami di chi si batte tutti i giorni per l'antimafia. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio anche con quanto richiede la Costituzione e l'Europa per tutto quello che riguarda la riservatezza in tema di intercettazioni.
2: Come avete sentito, il procuratore antimafia Melillo critica le nuove norme sulle intercettazioni, penalizzerebbero le inchieste sulle cosche. Matteo Valerio.
5: Le parole non lasciano scampo a fraintendimenti. La riforma delle intercettazioni ha causato un arretramento nell'efficacia delle indagini su mafia e terrorismo, dice Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che parla di effetto grave e allarmante e lo scrive nero su bianco con una lettera inviata ai ministri Nordio e Piantedosi e alla presidente della commissione antimafia Colosimo. Sotto accusa il decreto del 2023 con cui governo e maggioranza hanno stabilito che non si possano utilizzare le intercettazioni per inchieste diverse da quelle per cui sono state autorizzate, anche quando evidenzino nuovi reati non punibili in flagranza, una norma che di fatto protegge i cosiddetti colletti bianchi responsabili di concussione, corruzione o scambio elettorale mafioso, per citare solo alcuni dei reati citati da Melillo, il quale avverte che l'arretramento riguarda anche le inchieste sul terrorismo, in particolare rispetto all'azione di reclutamento. Dopo questa lettera attaccano i 5 Stelle, Meloni abbia la decenza di non pronunciare mai più il nome di Borsellino.
6: L'allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia Melillo è gravissimo e purtroppo conferma quanto come Movimento 5 Stelle denunciamo da anni. Le misure del governo Meloni in materia di intercettazioni hanno pesantemente indebolito la lotta alle mafie del terzo millennio. Ora esigiamo spiegazioni dai ministri Nordio e Piantedosi e chiediamo sin da subito alla commissione antimafia, che non era stata avvisata, di occuparsene immediatamente.
5: Dal governo più propaganda, più carcere, meno strumenti contro le mafie, attacca il PD. Così la sicurezza non aumenta ma arretra. Stiamo con Melillo, dice AVS, il governo faccia un passo indietro.
2: Non si spengono le polemiche sulla Biennale di Venezia. Il presidente Buttafuoco, contestato dal governo, difende la scelta di aprire alla Russia. L'inviata Luciana Parisi.
7: Zoya è una critica d'arte ucraina. Suo marito è al fronte e lei tappezza la città con queste locandine che annunciano eventi culturali impossibili perché gli artisti sono tutti morti. Lei era una pittrice, aveva 18 anni, è stata colpita da una bomba per strada. Sono 300 gli artisti ucraini uccisi dai russi, sono quelli che conosciamo, almeno loro. Intitolato

0: In Minor Keys, la 61esima Biennale d'Arte è stata ribattezzata in Major Chaos. Disordine e controllo, mai così tanta polizia davanti ai luoghi dell'esposizione che si inaugura il 9 maggio senza l'Iran, che lo ha comunicato ufficialmente. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che ha aperto alla Russia, continua a difendere la sua decisione.
1: L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi.
0: Con una lettera gli artisti russi dissidenti in Italia hanno protestato tra di loro. C'è Katia, pittrice moscovita, subisce continue minacce da quando 3 anni fa si è schierata contro la guerra, organizza con altri le manifestazioni antirusse.
2: Io vedo un'operazione che è stata pianificata, strutturata e pensata giusto per evadere sanzioni. Io come artista vorrei vedere voci libere, volti liberi e un vero dialogo e non un finto dialogo della propaganda.
3: Il delitto di Garlasco, convocate domani come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Mercoledì toccherà al fratello di Chiara, Marco. Nello stesso giorno sarà interrogato come indagato Andrea Sempio. Maria Teresa Palamà. Dove
4: sta? Se da una parte il caso Garlasco sembra ormai completamente riscritto con Andrea Sempio come unico indagato con un movente di tipo sessuale, dall'altra sembra di assistere a un clamoroso flashback con l'invito a comparire che ha raggiunto oggi in veste di testimoni Marco, fratello di Chiara Poggi, amico di Sempio, e le gemelle K, cugine della vittima. Loro sentite domani, mentre Marco Poggi per la seconda volta testa in questa nuova inchiesta mercoledì, quando Sempio sarà davanti ai PM di Pavia per l'ultimo possibile interrogazione prima della chiusura indagine. Questa batteria di interrogatori così ravvicinati fa intuire che gli inquirenti abbiano elementi nuovi su cui mettere a confronto i testi. La conferma di un movente, un approccio rifiutato, i già molto citati video intimi di Chiara e Alberto sul PC di Casa Poggi. Le tre testimonianze potrebbero mettere pressione su Sempio che proprio in queste ore, anche alla luce delle notizie su vecchie chat in un forum per aspiranti seduttori, sta valutando se rispondere o no ai magistrati mercoledì. In uno di questi messaggi dichiarava di aver avuto tra i 18 e i 20 anni un'ossessione per una ragazza. I suoi legali, proprio dalla lettura dei post, troverebbero però la prova che quella ragazza non era Chiara.
5: Leggo la prova di quanto dico. Scriveva Andrea Sempio, one hits disastrosa per una barista di una birreria. Palo secco, disperazione, mi do da fare, miglioro, non era Chiara Poggi, quindi diffidate da una rappresentazione parziale di questi post.
3: La strage di Cramontana alla Svizzera non chiederà ai familiari dei feriti di pagare le spese mediche. Francesca Malaguti.
6: Finalmente c'è un impegno ufficiale. Le famiglie delle ragazze e dei ragazzi italiani feriti a Cramontana non pagheranno le spese mediche svizzere e probabilmente nemmeno l'Italia. L'annuncio con questa nota di Palazzo Chigi è stato dato dopo l'incontro della Premier Meloni con il presidente della Federazione Elvetica in Armenia.
7: Due obiettivi sono stati raggiunti oggi. Uno è l'impegno da parte svizzera che in nessun caso, in alcun caso, queste spese verranno fatte gravare sulle famiglie. Due è che non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
6: Ora sarà il Consiglio dei Ministri elvetico a dover formalizzare la decisione e a trovare un accordo con l'Italia per non inviarsi reciprocamente le fatture. Ma è certo che il conto non sarà presentato alle famiglie.
8: Sarebbe stata una delle tante beffe, sì, come la beffa di rivedere il Moretti a lavorare in un locale prossimo all'apertura nel comune di Cramontana, cosa che noi veramente non accettiamo. C'è voluto un grosso impegno da parte del nostro governo. Sono contento che il presidente della Confederazione Svetica abbia fatto questo passo nei nostri confronti, perché noi siamo rimasti molto delusi dalla Svizzera.
6: Intanto oggi a 2 famiglie dei feriti sono arrivate finalmente le cartelle cliniche chieste da mesi all'ospedale di Sion. I pubblici ministeri romani attendono ancora invece i risultati finali delle autopsie sulle 6 vittime italiane. Altri nomi potrebbero aggiungersi a quelli di Jacques e Jessica Moretti, indagati anche in Italia per disastro e omicidio colposo.
3: Le polemiche sulla grazia Nicole Minetti e gli accertamenti sulle pratiche d'adozione per il compagno Giuseppe Cipriani è tutto in regola. Iari Pilati.
9: Di indagini a suo carico all'estero non ne risulterebbero, mentre in Procura Generale a Milano si attende anche l'originale della sentenza uruguaiana che a Nicole Minetti dà in adozione, insieme al compagno imprenditore Giuseppe Cipriani, il bambino che nella pratica umanitaria della grazia ha avuto un peso determinante. Malato, operato a Boston e lì è ancora seguito. Accertamenti che il Ministero della Giustizia non aveva delegato alla Procura Generale fino allo scoppio del caso. Una volta ricevuti i documenti, questo ufficio, che aveva espresso parere favorevole al provvedimento di clemenza, farà il punto. Dall'Uruguay è Cipriani a parlare in questa intervista al Corriere della Sera, per togliersi sassolini, anzi pietroni. Nicole è stata infangata, dice con altre parole. La sentenza di adozione era regolare ed è arrivata dopo un percorso di 4 anni. Neppure sapevamo, afferma l'imprenditore, che volesse adottarlo anche un'altra famiglia. Cipriani ringrazia il capo dello Stato Mattarella. Secondo me non immaginavo una tale gogna mediatica, afferma. Poi smentisce i legami finanziari con il pedofilo Jeffrey Epstein. Io e Nicole, accusa, siamo vittime dell'invidia. Intanto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, prova a chiudere le polemiche su una presunta visita di Nordio, smentita categoricamente dal ministro, al ranch uruguaiano di Cipriani. Non ho dato una notizia non verificata, ha spiegato Ranucci. Ho detto che era una pista da prendere con beneficio di inventario. Sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Nordio gli aveva annunciato una causa civile. Lui è pronto a difendersi a proprie spese.
3: L'avvelenamento di madre e figlia in Molise. La scientifica torna nella casa di famiglia e preleva telefoni e computer. Elisa D'Alto.
10: Sono stati trovati 2 telefoni con la SIM card e 3 telefoni senza SIM card, presumibilmente non utilizzati, ma ovviamente non lo sappiamo perché i telefoni non sono stati spenti, quindi non abbiamo nessuna contezza.
11: 3 ore in casa per recuperare ogni dispositivo elettronico appartenuto ad Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. La polizia scientifica, davanti agli avvocati e consulenti di parte, toglie i sigilli e sequestra alla fine un PC, 2 cellulari, probabilmente quelli in uso a madre e figlia, e altri 3 telefoni, forse vecchi modelli, non più utilizzati. L'obiettivo è ricostruire la rete di contatti e incontri tra il 23 e il 26 dicembre, quando sarebbe avvenuto l'avvelenamento con la ricina, forse in 2 tempi. Una dose prima di Natale, non letale, che però provoca sintomi e una corsa in ospedale. Poi la ripresa, che consente ai Di Vita di incontrare parenti e amici nei giorni di festa, e probabilmente una seconda dose, quella letale, somministrata il 26.
12: Siamo in una fase di attesa, ma di progressivo ingresso nelle vicende di cui ci stiamo occupando.
11: Attesa a fine mese la relazione finale del medico legale, che potrebbe fissare quando sia avvenuto il contatto con la ricina. Rimane da capire dove e perché.
3: In Germania un uomo ha travolto con l'auto diversi pedoni nel centro di Lipsia, almeno 2 i morti, ci sono anche feriti. Il conducente, che avrebbe mostrato segni di instabilità mentale, è stato arrestato dalla polizia. Il caso del focolaio di Hantavirus, virus dei topi su una nave a crociera britannica, 3 i morti. La corrispondente a Londra, Nicoletta Manzione.
13: La nave è bloccata da ore al largo delle isole di Capo Verde, Africa occidentale. Per 150 passeggeri, una crociera da sogno che diventa un incubo. A bordo, infatti, si sarebbe sviluppato un focolaio di Hantavirus, una malattia letale che causa febbre emorragica e attacca severamente altri organi vitali. 3 persone, di cui una coppia dei Paesi Bassi, sono decedute mentre erano in trasferimento verso un ospedale di Johannesburg. Un cittadino britannico è ricoverato in terapia intensiva in una struttura privata. Il marito, 70 anni, è morto poco prima che potessimo soccorrerlo, spiega il ministro della Sanità sudafricano. E la moglie, purtroppo, ha avuto un collasso all'aeroporto nell'isola di Sant'Elena. Una situazione non emergenziale, scrive in una nota l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio di epidemia rimane basso.
14: We're not just a story.
13: Drammatica invece la testimonianza di Jake Rosmarin, travel blogger americano, che in un video chiede aiuto. Vogliamo sentirci al sicuro, vogliamo andare a casa, dice con la voce incrinata dalle lacrime. Non è ancora chiaro come sia avvenuto il contagio da Hantavirus, che si trasmette dalle feci e dalle urine dei roditori, e quali saranno le procedure per poter sbarcare i passeggeri in sicurezza.
3: Parliamo di tennis. Ieri il trionfo di Sinner a Madrid, oggi gli azzurri al Quirinale da Mattarella, che ha annunciato la sua presenza. Gli internazionali di Roma, Massimo Veneziani.
15: Perché la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
16: Per quanto posso, continua il presidente Mattarella, cerco di seguirvi e vedervi giocare è sempre un piacere. Una passione confessata alle nazionali italiane di tennis femminile e maschile che l'anno scorso hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis.
17: Questa è, credo sia una copia, ma io la mia la ho a casa. però ci abbiamo messo tanto, tanto sacrificio, tanta passione.
16: E anche qui al Quirinale si celebra l'ultimo trionfo di Sinner, oggi atterrato a Roma in vista degli internazionali.
18: Credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
16: Per il singolare maschile ci presentiamo con quattro tennisti nei primi 20 posti del ranking. C'è da ben sperare. Poi le ragazze.
19: Ieri c'è stato il primo allenamento, abbiamo provato il centrale, quindi mi sono sentita bene. Spero di sentirmi bene durante il torneo, durante il primo turno, e poi vediamo come va.
16: Impossibile in una giornata come oggi non ricordare Alex Zanardi.
15: Una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, in attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare.
3: E domani a Padova, per i funerali di Zanardi, sono attese migliaia di persone. La madre Anna: non mi aspettavo tutto questo, soffro, ma sono orgogliosa di lui. L'ha intervistata Davide Marcetto.
20: Ha visto quanto si sta parlando di Alex?
21: Sì.
20: In tutta Italia e in tutto il mondo?
21: Non me l'aspettavo. Una cosa del genere non me l'aspettavo, sono orgogliosissima, è ovvio che in questo momento il dolore è sopra dentro, su tutto, però insomma razionalmente non aveva più una vita, quindi credo che lui non avrebbe mai voluto vivere in quel modo lì, ma da mamma soffro tanto.
20: Cosa le mancherà di più di Alex, qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
21: Chiamarmi mamma.
20: Si parla molto della sua, di quando era un ragazzo qui anche a Castelmaggiore. Lei cosa vuole ricordare di quell'Alex?
21: La cosa più bella, più buffa, diciamo, è che lui nuotava, solo che non sapeva ancora nuotare, aveva 4 anni, 5. Andiamo in piscina, viene suo padre, la ragazza gli va a mettere il salvagente e dice: no, io non lo voglio, mai detto che so nuotare. In quell'occasione fece tutta la vasca sott'acqua, poi riemerse e non ha mai più messo il salvagente. Queste le cose che mi vengono in mente della sua infanzia, di come era lui, insomma, convinto di poter fare una cosa e ce la faceva. Andava a cercare i ragazzi a casa quando sapeva che c'era qualcuno con dei problemi. Vieni, provi, puoi fare qualcosa. Guardi la Bebe Vio. La Bebe Vio è stato lui che insomma gli ha detto: dai, anche così puoi fare. Insomma, l'ha aiutata.
20: Era un bel guascone anche,
21: sì.
20: Suo figlio, no?
21: Certo, parola giusta, un guascone.
3: Cinema, oggi è lo Star Wars Day. In tutto il mondo si fa festa in attesa dell'ultimo film. Claudio Pandolfi.
22: May the Force be with you.
23: May the Force be with you.
22: Hai capito?
24: May the Force be with you.
22: Che la forza sia con te.
16: I festeggiamenti sono iniziati da giorni, ma oggi raggiungono il culmine. In tutto il mondo i fan della saga di Guerre Stellari invadono le strade, a Milano come a Hong Kong e in Giappone. Ma c'è chi celebra il 4 maggio in modi anche più strani, come un duello in apnea con le spade laser. O un giro in surf in costume. E questo è il casco del Mandaloriano, spedito davvero nello spazio dall'azienda AD Orbit per lanciare l'ultimo dei film dell'universo Star Wars.
25: Ehi, non toccare i pulsanti.
16: The Mandalorian and Grogu di Jon Favreau, nei cinema fra 2 settimane, porta sul grande schermo i personaggi della fortunata serie, il guerriero cacciatore di taglie Din Djarin e il suo piccolo assistente, che combattono al fianco della Repubblica contro i signori della guerra imperiali.
26: Mandaloriano, soffrirai.
16: Nel cast, accanto a Pedro Pascal, c'è anche Sigourney Weaver.
27: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
28: La cintura.
3: Ora i TG regionali a mezzanotte, linea notte, grazie per averci seguito, buona serata.

Il benessere intimo evolve e in menopausa può richiedere più attenzioni. Puoi scegliere Saugella Polygin 50+, il detergente intimo 3-in-1, lenitivo ed emolliente che dona sollievo prolungato dai fastidi intimi. Consigliata dai ginecologi, amata dalle donne. Saugella Polygin 50+, il tuo benessere intimo quotidiano in menopausa.

0: la la la la la la la la la la la.
1: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki.
4: Suzuki. Credo stia preparando il salmone.
5: È troppo per loro due.
4: Io amo il salmone.
6: Friggitrice ad aria verticale a doppio cestello a 79 euro. Stampo in silicone per friggitrice ad aria a 2,99 euro. Sette ciotole in acciaio con coperchio a 12,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: stile e benessere.
1: Ci sono scoperte che avvicinano, altre che ispirano, altre ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
2: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà, come il Motorola Moto G57 con fotocamera da 50 megapixel Sony Lidia 600 con Moto AI. Tuo a soli 149,50€. Troni, non ci sono paragoni.
4: Arca Planet nutre i suoi bisogni speciali e la tua voglia di risparmio. Con diete leggere hai le migliori diete veterinarie ai prezzi più bassi garantiti. E se trovi un prezzo inferiore, ti rimborsiamo la differenza in doppi punti ArcaCard. Valido solo nei negozi ArcaPlanet. Vola in store.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Buongiorno Brad, prendi i chicchi e prepara il tuo cappuccino in un tocco. Rivelia De Longhi non è solo un caffè, è perfetto.

0: Al vaglio la chiusura delle scuole a Napoli per l'arrivo del Papa il prossimo 8 maggio. Intanto una donna con una storia incredibile seguirà da vicino Leone XIV. Francesco Tamarisco assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, uccisa per aver denunciato un giro di pedofilia a Torre Annunziata. Linea 10 della metropolitana ha firmato il contratto per l'infrastruttura tecnologica. Il tratto interessato collegherà Napoli di Vittorio con Afragola Centro. 18 anni, un futuro da campione, il campano Francesco Volpe ha battuto il record italiano degli 800 metri stile libero juniores. A luglio per lui ci saranno gli europei. Il Napoli è un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Intanto il club pianifica il futuro tra acquisti e cessioni e per la panchina attende l'incontro tra Conte e De Laurentiis. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Il comune di Napoli sta avvaliando la chiusura delle scuole della città per l'arrivo di Papa Leone XIV il prossimo 8 maggio. Imponente il piano mobilità. I dettagli nel servizio di Carlo Solimene.
1: Chiudere le scuole nelle sole municipalità 1, 2 e 4, direttamente interessate venerdì 8 maggio dalla visita di Papa Leone XIV a Napoli, o estendere il provvedimento a tutti i plessi della città. È la valutazione in corso in queste ore tra Prefettura e Palazzo San Giacomo, da cui al momento è stato ufficializzato il piano traffico. Il Santo Padre con il suo elicottero atterrerà alle 15:15 alla Rotonda Diaz, dalla quale si sposterà in direzione del Duomo. All'andata, dopo Piazza Vittoria, imboccherà via Chiatamone per poi tornare sul lungomare all'altezza di via Nazario Sauro e proseguire su via Acton. Al ritorno, complice la necessità di passare per piazza Plebiscito per incontrare i fedeli intorno alle 17, il percorso cambierà da piazza Municipio, percorrendo le più interne via Vittorio Emanuele III e via San Carlo. Le strade della zona saranno chiuse al traffico dalla mattina alle 9 e già il giorno prima, giovedì 7, sarà vietato parcheggiarvi dalle 14. Altre limitazioni più marginali sono previste sempre dal giorno precedente alla visita e sono consultabili sul sito del comune, modifiche anche ai percorsi dei mezzi pubblici.
0: E a seguire il pontefice in prima fila ci sarà una donna con una storia straordinaria, ce la racconta Francesca Ghidini.
2: Cuori, peluche, carillon e i sorrisi del piccolo Raffaele. All'incontro con Papa Leone a Pompei, Anna porterà il suo bimbo di 7 mesi, nato per miracolo. Dopo l'amniocentesi, la perdita di liquido amniotico, flebile, la speranza di salvarlo.
3: Le prognosi erano davvero raccapriccianti. O, diciamo, un parto prematuro con scarsissima possibilità di sopravvivenza. Oppure si aspettava, purtroppo è brutto dirlo, ma che il bimbo diventasse un angioletto, per non parlare poi delle gravi conseguenze che un bambino senza liquido, senza acqua, quindi avrebbe portato sicuramente malformazioni e gravi disabilità.
2: Il cuore del piccolo resiste, Anna prega e piange, ma i medici sanno che i rischi sono enormi per lei e per il bimbo. Nel giorno di Santa Rita il sacco amniotico comincia a riempirsi a fine settembre. Il bimbo viene alla luce, perfettamente sano.
3: È una storia di speranza, una storia di coraggio per tutte quelle donne che soffrono e che pensano di non farcela. E quindi quello che è accaduto a me è davvero la storia di un miracolo.
4: Parlare di prodigio in questi casi è molto, molto impegnativo. Certamente il vero prodigio è l'applicazione dei protocolli, il mettere a frutto l'esperienza e soprattutto gli insegnamenti di chi ci ha preceduto.
5: Il fatto della nascita di una bambina o di un bimbo sembra un evento eccezionale, un evento bellissimo. Questo è un invito a dire andate avanti, perché sicuramente la speranza è sempre l'ultima a morire.
0: La Corte di Assise di Appello di Napoli ha assolto Francesco Tamarisco dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio assassinata per aver denunciato un giro di pedofilia a Torre Annunziata. Servizio di Fabio Forlano.
6: Assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio che denunciò un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata. Il narcotrafficante Francesco Tamarisco era stato condannato all'ergastolo in primo e in secondo grado, sentenza poi annullata dalla Cassazione che ha rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Ora la nuova decisione al termine di un processo d'appello bis durante il quale il pentito Pietro Izzo ha interrotto la sua collaborazione con la giustizia dopo aver riferito di minacce ricevute dal clan Gionta. Lo stesso Izzo, tuttavia, in una lettera al procuratore di Napoli Gratteri aveva confermato la sua attendibilità riguardo l'omicidio. Le denunce di Matilde Sorrentino risalgono al 1997, abusi sessuali nei confronti dei bambini della scuola elementare, tra cui suo figlio. 19 persone vengono condannate. Poi, la sera del 26 marzo del 2004, qualcuno bussa alla sua porta di casa. Lei apre e viene uccisa a colpi di pistola. L'esecutore materiale Alfredo Gallo, arrestato pochi giorni dopo l'omicidio, è stato condannato all'ergastolo. Nel 2018 l'arresto di Tamarisco, ora assolto.
0: È stato condannato per tentato omicidio a 12 anni con rito abbreviato Gennaro De Martino, l'unico maggiorenne coinvolto nella sparatoria a Napoli, nella quale rimase ucciso il 15enne Emanuele Tufano. Servizio di Letizia Cafiero.
7: Gennaro De Martino, 28 anni, sparò ad altezza uomo per colpire i ragazzi del rione Sanità. È l'unico maggiorenne del gruppo di Piazza Mercato che un anno e mezzo fa si scontrò coi rivali nella zona di Corso Umberto, tutti giovanissimi. De Martino è stato condannato con rito abbreviato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il PM aveva chiesto 14 anni. Nella sparatoria rimase ucciso il 15enne Emanuele Tufano, colpito per errore da proiettili esplosivi dai suoi stessi amici del rione Sanità. Le indagini della DDA e della Procura dei Minori, 16 gli arresti. In corso i processi a carico dei maggiorenni accusati dell'omicidio di Emanuele, condannati i minorenni. A marzo dell'anno scorso un'altra vittima riconducibile a quella sparatoria, Emanuele Durante, 20 anni, freddato mentre era in compagnia della fidanzata. Il gruppo del rione Sanità lo condannò a morte perché indicato ingiustamente come traditore.
0: Grave incidente sul lavoro a Grottolella, in provincia di Avellino. Un'operaia di 56 anni della società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti è rimasta incastrata con un braccio nel meccanismo dell'automezzo di servizio che preleva i cassonetti. Trasportata d'urgenza in ospedale ad Avellino, è stata ricoverata in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all'arto ferito. È morto all'età di 88 anni Diego Marmo, il magistrato che rappresentò l'accusa al processo che ha visto imputato Enzo Tortora. Marmo ha ricoperto anche l'incarico di procuratore a Torre Annunziata. Voltiamo pagina e passiamo ai trasporti. È stato firmato oggi il contratto per l'infrastruttura tecnologica della linea 10 della metropolitana di Napoli. Diego Di Onoro.
8: Un altro passo in avanti verso la realizzazione di un'opera molto attesa, firmato il contratto per il secondo lotto della linea 10 della metropolitana, quella che collega Fragola con Napoli. Dopo la presentazione dei cantieri per gallerie e stazioni poco più di un mese fa, ecco quella per la fornitura dei treni e degli impianti di sistema.
9: Questa è tutta la tratta tecnologie, tutta la parte tecnologia, è una gara da quasi 300 milioni di euro, ma estendibile fino a circa 700 milioni di euro.
10: Sono una serie di atti amministrativi complessi che si susseguono per realizzare un'opera fondamentale che ha un valore, come sapete, di oltre 3 miliardi.
8: Un'opera che raggiungerà un ampio bacino di cittadini dell'area nord di Napoli, senza contare il resto dell'utenza regionale e nazionale che utilizzerà la stazione dell'alta velocità.
11: Con la Napoli-Bari la stazione di Afragola avrà un ruolo strategico fondamentale e abbiamo la necessità di arrivarci in metropolitana.
8: Fondamentale la sinergia istituzionale tra enti e tra governi.
12: Taglio il nastro dell'inizio di un'opera che è stata fatta prima grazie alla grande collaborazione che c'è stata tra Regione Comune e devo dire anche i governi, sia il passato che l'attuale governo.
0: Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni amministrative. Oggi confronto tra i candidati sindaco di Salerno qui al centro di produzione di Napoli. Lara Martino.
13: Mobilità urbana, viabilità, sviluppo industriale sono alcuni dei temi al centro della tribuna elettorale che ha visto la presenza negli studi della TGR Campania di 6 candidati a sindaco di Salerno: Gerardo Maria Marenghi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati; Armando Zambrano, sostenuto dalle liste Noi Popolari, Riformisti, UDC, Oltre Azione e Salerno di Tutti; Franco Massimo Lanocita, sostenuto dalla coalizione formata dalle liste Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Salerno Democratica; Alessandro Alessandro Turchi con la lista Salerno Migliore, Elisabetta Barone con la lista Semplice Salerno e Pio Antonio De Felice con Potere al Popolo. Assenti Vincenzo De Luca con una coalizione formata dalle liste Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti PSI, Insieme per Salerno, Davvero Ecologia e Diritti e Domenico Ventura con Dimensione Bandecchi. Il confronto sui progetti per il futuro di Salerno a partire dal piano urbanistico.
14: Cioè, a corredo dei palazzi non sono stati adeguati gli standard, non sono stati realizzati nei quartieri gli sport, le attrezzature sportive, i luoghi di aggregazione, il verde innanzitutto, la tutela del verde. La tutela del verde che noi vogliamo tutelare già a partire da Torrione con l'abbattimento delle mura della caserma Cascina e la realizzazione di un parco urbano.
15: A questa città bisogna togliere e non mettere, parlando anche dello stesso porto, che si parla di allargamento, devastazione del territorio, è una cosa che assolutamente non accettiamo.
16: Sviluppare le aree previste dal piano urbanistico per le cooperative che sono rimaste ferme e non sono state mai implementate, soprattutto completare le urbanizzazioni.
13: Proposte anche per migliorare gli spostamenti in città e per sostenere il tessuto industriale.
17: Riteniamo che sia necessario ridurre il numero di auto in circolazione e quindi la necessità di consentire collegamenti smart con navette di quartiere.
18: È impossibile avere tutti con le macchine in centro, questo mi pare evidente, quindi andranno studiati dei servizi di navetta, dei parcheggi diciamo al di fuori della città.
19: L'area di sviluppo industriale ed industriale non ha nulla da troppo tempo. Io credo che il Comune debba uscire dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed esercitare questa funzione amministrativa autonomamente, rilanciando con investimenti questa zona.
0: A Castellammare la corretta alimentazione in primo piano nella giornata per la prevenzione del tumore al fegato. L'inviato Enzo Perone.
20: Cibo contro tumore, nella giornata mondiale del fegato, l'ospedale di Gragnano, l'associazione Astra, gli ambasciatori della dieta mediterranea, epatologi, nutrizionisti, docenti universitari, alla Reggia di Quisisana, a Castellammare di Stabia, si confrontano sui corretti stili di vita alimentari.
21: Come Regione Campania, già dal 2012, con il riconoscimento della dieta mediterranea, stiamo partecipando a tutte le azioni di scuole promotrici di salute, dove insegniamo la corretta alimentazione.
20: La dieta mediterranea, la biodiversità, grani antichi e integrali, cibi non raffinati favoriscono la riduzione glicemica e contrastano i processi infiammatori.
22: Cerchiamo di evitare quanto più possibile i cibi spazzature e valorizziamo i cibi, i prodotti, pesce e verdure dei nostri microproduttori.
23: Far capire che mangiare male fa male alla salute. Il cibo è medicina davvero.
20: L'alcol in quantità davvero irrisorie.
24: Non più di mezzo bicchiere di vino, mezza birra. Questa è la nostra capacità metabolica. Questo è il messaggio che i giovani devono comprendere, perché l'alcol è tossico, è la droga di cui facciamo il più largo uso improprio.
20: Il pane oggi?
25: Un pane soprattutto preparato con processi lievitativi, quelli fermentati con le vaste madri, con farine che contengano anche il germe, per esempio, del grano. Possiamo conservare la sua atavica e attualissima generatività.
0: Siamo allo sport, il nuoto, con l'impresa del 18enne campano Francesco Volpe, che ha fatto segnare il record nazionale juniores negli 800 stile libero. Ce ne parla Piero Vitiello.
26: Ero sbalordito veramente da questa prestazione. Era, diciamo, qualcosa che io e i miei allenatori sapevamo che potesse arrivare, però non era sicuramente l'obiettivo di questa stagione.
27: Poco più di un mese fa, ai criteri di Riccione, Francesco Volpe, nuotatore del centro sportivo Portici, a soli 18 anni ha fatto segnare il record nazionale juniores negli 800 stile libero, decima prestazione di sempre in Italia. Poi, ai campionati assoluti, non uno ma ben quattro i pass staccati per gli europei juniores di luglio a Monaco di Baviera, dove gareggerà nei 200, 400, 800 e 1500.
28: Lì l'obiettivo qual è?
26: L'obiettivo è sicuramente posizionarsi bene e sicuramente non solamente di partecipare.
28: Il sogno?
26: Il sogno ovviamente sono le Olimpiadi 2028. Avrò 20 anni, quindi sarà un'età non matura, però quasi per un atleta.
27: come Giada D'Antonio, la sciabolatrice Mariella Viale, il cestista Guglielmo Caruso, che è anche suo cugino, Francesco Checco Volpe è cresciuto in quello scrigno di talenti chiamato San Sebastiano al Vesuvio e nel prossimo weekend sarà profeta in patria al Gran Prix di Nuoto Città di Napoli, alla piscina Scandone. Altra tappa suggestiva di un viaggio faticoso, fra doppie sedute di allenamento e una dozzina di chilometri nuotati al giorno, senza trascurare lo studio.
26: Prima lo vedevo proprio come un sacrificio, tanto che a volte saltavo con magari anche le scuse dello studio. Ora lo sento proprio ormai qualcosa che, di cui non riesco a stare senza.
0: Calcio, il Napoli è vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, il giusto viatico per progettare la prossima stagione. Servizio di Claudio Pappaianni.
1: L'obiettivo Champions è a un passo. Tra una settimana, nel posticipo del lunedì sera contro il Bologna, potrebbe arrivare la certezza aritmetica per gli azzurri. Dal giorno dopo Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis potranno così sedersi attorno al tavolo e discutere della prossima stagione. Il tecnico salentino ha ancora un anno di contratto, ma ha già annunciato che attende di conoscere il progetto della società. Non ci sono certo le risorse di un anno fa, ma alla squadra, che in due stagioni ha vinto uno scudetto e una supercoppa, potrebbero bastare pochi ritocchi per rimanere competitiva. Due difensori, due centrocampisti e una punta, dicono i ben informati. La sensazione è che l'accordo tra la società e il suo condottiero sia meno lontano di quanto possa apparire al momento. L'abbattimento del monte ingaggi non sembra proibitivo, col sempre più probabile addio di De Bruyne e di Lukaku, 25 milioni lordi in due. In partenza poi ci sarebbero anche altri due big, uno tra Meret, Anguissa e Lobotka, oltre a Luca e a Noah Lang di rientro dai prestiti e forse Beukem. Prima del confronto però c'è da superare quel Bologna che l'andata inflisse una pesante sconfitta agli azzurri, scatenando le ire di Antonio Conte, che disse: non ho voglia di accompagnare un morto.
0: Pallacanestro, la Unicusano Avellino accede ai quarti dei play-off di Serie A2, affronterà la Fortitudo Bologna. Naturalmente Ettore De Lorenzo.
2: L'Unicusano Avellino aveva un target dichiarato a inizio stagione: provare a raggiungere i play-off. L'obiettivo è stato centrato battendo Cremona nello spareggio del Pala del Mauro e ora gli irpini nei quarti dovranno provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo contro una corazzata come la Fortitudo Bologna di Attilio Caia. Gara 1 e gara 2 si giocheranno al Paladozza giovedì 7 e sabato 9, gara 3 ed eventuale gara 4 al Pala del Mauro martedì 12 e giovedì 14. La bella sul campo dei bolognesi, Luca Fresco, decisivo in difesa contro Cremona, lancia la sfida.
3: Adesso siamo a Bologna, sapendo che il traguardo dei playoff l'abbiamo raggiunto, è stato durissimo, però ce l'abbiamo fatta. Andiamo a uno dei palazzetti più belli in tutta Italia e ce l'andiamo a giocare.
2: Fondamentale per la vittoria contro la Juve un incredibile Blake Francis da 34 punti e giocate spettacolari, arrivato da appena due settimane, un'altra scommessa vinta da Antonello Nivola.
4: Era un giocatore in quale noi credevamo, secondo noi era in una situazione, diciamo, difficile, qui veniva dato un ruolo da leader e credo che abbia dimostrato che lo possa fare. Adesso ci aspetta un playoff che per noi sicuramente è una festa, ma che comunque affronteremo nel migliore dei modi e poi potremo programmare ovviamente il futuro pensando casomai di fare qualche passo in più l'anno prossimo.
2: Il presidente Lombardi vuol continuare a sognare.
3: Beh, adesso ce la godiamo, ma adesso si va a Bologna a giocare, perché ce la vogliamo giocare tutta fino in fondo. Non vedevamo l'ora di poterci giocare i playoff, siamo contentissimi di essere arrivati a giocarceli e adesso vogliamo giocarci ogni secondo di questi playoff fino alla fine.
0: La mostra Dal frammento alla visione, Antonella Maffei.
5: Dal frammento alla visione è una mostra che riunisce il lavoro di tre artisti contemporanei: Anna Laura Di Lugo, Giorgio Tentolini e Nicolò Tomaini. Tre artisti che rileggono la storia attraverso la contemporaneità, ciascuno con una propria cifra stilistica, apparentemente molto diversi tra loro, eppure legati da un profondo filo rosso.
6: L'intento è far rivivere il mito e inserisco degli occhi statici o dinamici all'interno di sculture e pitture del passato affinché realmente si possa creare un dialogo tra la storia e la contemporaneità.
7: Tutto il mio lavoro ruota intorno al rapporto che oggi abbiamo con l'esperibile, cioè quello di cui facciamo esperienza, mediato però dai moderni strumenti di comunicazione.
9: Le mie opere, le opere che vedete alle mie spalle, sono realizzate sovrapponendo strati di rete metallica. E in una città come Napoli, fatta di stratificazioni, fatta di memoria e fatte di visioni, mi sembrava il tributo migliore da poter presentare.
0: Grazie per averci seguito. Buona serata.
28: Dal mare ai monti, gli alpini tornano a Genova per la 97esima adunata nazionale. Speciale TGR nel giorno della sfilata. Le storie, le interviste e il mondo delle penne nere, domenica 10 maggio dalle 9 in diretta su Rai 3. We'll be right back.
8: meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità compatta con locali piovaschi pomeridiani. Velature dalla sera. Sull'Appennino campano, prevalenti addensamenti consistenti, responsabili di piogge ed isolati rovesci fino a dopo il tramonto. Sul Salernitano, estesa copertura nuvolosa con associate precipitazioni anche sotto forma di rovescio nel pomeriggio. Le temperature faranno registrare un leggero aumento nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in diminuzione. I venti, provenienti per lo più dai quadranti meridionali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.
11: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Immagina di andare a fare un giro così. Di cucinare, di leggere, di cantare così. Ci riusciresti?
12: In Italia tante persone sordocieche e con altre disabilità ci riescono, senza vedere né sentire. Lo fanno grazie alla Lega del Filo d'Oro e al sostegno concreto del 5 per 1000.
11: Non ti costa nulla ed è così facile che puoi farlo anche così.
12: O così. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
13: È lui, il Gran Crispy Chicken. Che sogno questo nuovo pollo ancora più buono, tenero e succoso.
14: Corri da McDonald's. Il Gran Crispy Chicken ti aspetta ancora per pochi giorni, anche in versione Sweet Onion and Bacon Jam.
15: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
16: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
15: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
16: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
15: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
17: Un'idea geniale.

0: Natale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa, che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco ogni giorno.
3: Palla, palla!
4: Eccola, prendiamola!
3: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
4: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
3: Ma come hai fatto?
4: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
5: Advantix.
6: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
7: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
8: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.

0: dolci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ehi, ehi, ehi, corri un po' troppo, Alberto. Vado?
2: Vai, vai, vai. La, la, la, la, la,
3: la. Sembri proprio la donna che fa la sfascia famiglia.
1: Io di solito alle 9 sono a dormire.
4: Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, giovedì alle 21:20, Rai 3. Explain how you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on.

0: marratge, quan tornen alli rosa, si stucciora torna maggio, pura maggio stunga qua. Si stucciora torna maggio.
1: La mia canzoncina, ve la ricordate?
2: Uno, due, tre, Pizzaute, Trapopona, da da da da da! Sì.
3: Cuba è un problema, ma vorrei risolvere prima una cosa, l'Iran, e poi passare a Cuba. Quando torneremo dal Medio Oriente, schiereremo la nostra portaerei più grande davanti a Cuba, a 100 metri dalla costa, e loro ci diranno...

0: L'esercito ha sabotato completamente le barche, tagliando le vele, le cime, le sarti, rompendo i boma e mettendo i motori fuori uso.
1: E c'è una cosa.

0: presidente ha parlato della possibilità di ritirare alcune truppe dalla Germania. Farebbe lo stesso anche in Spagna e in Italia?
1: Non sono stati esattamente collaborativi. Sì, probabilmente lo farò, perché non dovrei. L'Italia non ci ha aiutato per niente e la Spagna è stata pessima, assolutamente pessima.

0: sì. Il nostro scopo, se sommiamo i dati che derivano dalle diverse direttrici del piano, quindi sia la parte pubblica sia la parte privata, è quello di rendere disponibili oltre 100.000 nuovi alloggi, tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati, nei prossimi 10 anni.
1: Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera.

0: è solo lì. Che lei è viva.
1: Wow!
0: Se avessi... C'è un bicchiere d'acqua da qualche parte.
2: Tieni, Albano, tieni.
3: Arriva anche una nota congiunta di Berlino e Roma. L'Italia da subito alza la voce.
4: E voi mi chiedete del caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
5: Come on, darling, the mother screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Ah, oh, mamma, I can't do it.
6: Benito Mussolini è un morto sul lavoro. Ma è un morto sanguinario e traditore.

0: Ma questo è il primo maggio e non è il primo aprile. E dunque Giorgia Meloni dovrebbe smettere di fare degli scherzi ai lavoratori italiani.
1: Siete un partito di pagliacci, Bignami, per favore.
2: Guardi,
1: vi siete battuti contro
2: che lei dica che noi siamo pagliacci, mi rassicura, perché ha detto da chi fa il pagliaccio di professione.
1: È lei un pagliaccio, Bignami. È
2: detto da lei.
3: Vabbè, lasciamo perdere, dai. Se no, allora io sono un circo.
4: Eh sì, è proprio un cappio, guardiamo, continuiamo a vederlo, è proprio un cappio disegnato sulla torta e mi sono fatta tradurre il testo della canzone sullo sfondo che dice sostanzialmente ogni tanto i sogni si avverano.
5: Certamente andrà all'interrogatorio, saremo noi difensori, io e l'avvocato Taccia, ad imporgli la decisione circa il fatto che sia più opportuno rispondere o meno sulla base di una mera valutazione di strategie processuali.

Non è intelligenza artificiale. Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, che viene ospitata tra le pagine della rivista più patinata e lussuosa della moda, Vogue.